Per la rubrica Musica per Tutti avete ascoltato The Canadian Brass Plays George Gershwin, arrangiamenti di Luther Anderson di composizioni di George Gershwin. E per concludere musica con l'orchestra SIF 309 Sinfonica Bulgara.

Avete ascoltato musica con l'orchestra SIF 309 Sinfonica Bulgara. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. Oggi voliamo a Shanghai, dove è stato registrato il concerto dal vivo che stiamo per ascoltare. Era il 30 marzo del 2024 e il cuore del concerto è il concetto di trasformazione. Tre variazioni, tre modi di fare una metamorfosi del materiale musicale. E per iniziare, iniziamo con una variazione classica, quella che c'è nelle variazioni su un tema rococò, opera 33 di Piotr Ilyich Tchaikovsky. La prima esecuzione è stata il 30 novembre 1877 a Mosca. Le variazioni sono state composte l'anno prima e in questo caso Tchaikovsky lascia da parte la tradizione russa e si rivolge direttamente al mondo settecentesco di Wolfgang Amadeus Mozart, e così c'è questo bellissimo pezzo per violoncello e orchestra che davvero ci riporta in qualcosa di strano, molto violoncellistico, anche perché l'opera è nata grazie all'amicizia di Tchaikovsky con Wilhelm Fitzenhagen, violoncellista che per la verità è intervenuto in maniera massiccia sulle variazioni sul tema rococò opera 33 di Tchaikovsky. Comunque è certo che non è un caso se questa è una pagina particolarmente amata, perché è davvero un omaggio al classicismo musicale, ma con quella tipica sensibilità, sensibilité direbbero i francesi, di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Solista al violoncello Yan Wang, mentre è Long Yu a dirigere la Shanghai Symphony Orchestra.

Le variazioni su un tema rococò, opera 33 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, con Yan Wang al violoncello e con Long Yu sul podio della Shanghai Symphony Orchestra. Siamo appunto a Shanghai, alla Concert Hall, il 30 marzo 2024, un concerto dal vivo. Lo abbiamo detto, il tema sono le variazioni. Abbiamo sentito queste variazioni così classiche che quasi quasi non ti aspetteresti da Tchaikovsky. E passiamo a un autore più vicino a Roma, Ottorino Respighi, che nel 1921 compone un altro pezzo per violoncello e orchestra non tra i più conosciuti di Respighi, l'Adagio con variazioni. Un adagio con variazioni che, al contrario dell'omaggio di Tchaikovsky a Mozart e al mondo del classicismo, è piuttosto una voglia di introspezione, una meditazione interiore, quasi una confessione lirica affidata al violoncello. Quindi sono variazioni che non vengono quasi percepite come una variazione di un materiale, ma quanto piuttosto quasi per assurdo il fatto di entrare ancora di più nell'assunto iniziale. Neanche a dirlo, Respighi era un grande conoscitore della musica antica italiana, soprattutto per i suoi tempi, davvero in maniera molto particolare. E allora ci sentiamo questo adagio con variazioni al violoncello Yan Wang, Shanghai Symphony Orchestra, diretta da Long Yu.

Abbiamo ascoltato di Ottorino Respighi l'adagio con variazioni con Yan Wang al violoncello. La Shanghai Symphony Orchestra era diretta da Long Yu. Siamo infatti a Shanghai, alla Concert Hall della città cinese. È il 30 marzo 2024, il concerto dal vivo prosegue sempre nell'ottica che abbiamo annunciato all'inizio della trasformazione, ma stavolta davvero è una trasformazione molto molto particolare. Non ci aspettano infatti delle variazioni, ma la Symphonie Fantastique di Hector Berlioz, eseguita per la prima volta a Parigi nel 1830. Si è scritto e detto tanto di questa sinfonia, che nasce tra l'altro da una vicenda personale, da un amore di Hector Berlioz per Harriet Smithson, ma soprattutto ciò che è bello è il percorso che ci aspetta in questo clima così particolare che è creato da Berlioz, con una particolarissima orchestrazione tra l'altro, e è un viaggio che inizia, una Symphonie Fantastique opera 14 come è nota in 5 movimenti, inizia con questa Rêverie et Passion, poi c'è Un Bal, un ballo, poi Scène au Champ, poi la Marche au Supplice e questo famosissimo Songe d'une nuit du sabbat, questo sabba infernale che trova che fa sentire il diessire, queste danze che sono quasi una colonna sonora, così come anche il resto della Symphonie Fantastique, una Symphonie Fantastique che poi è stata anche di ispirazione a tanti altri musicisti che hanno seguito questa particolare vena di Berlioz di raccontare attraverso la musica con una orchestrazione particolare. È davvero il trionfo dell'immaginazione, un'immaginazione certamente romantica, tipica del periodo, ma sicuramente molto affascinante ancora oggi. E allora sentiamo come a Shanghai hanno pensato di interpretare la Symphonie Fantastique opera 14 di Hector Berlioz con Long Yu sul podio della Shanghai Symphony Orchestra.

Era la Symphonie Fantastique opera 14 di Hector Berlioz nella esecuzione di Long Yu sul podio della Shanghai Symphony Orchestra, un concerto dal vivo registrato il 30 marzo 2024 a Shanghai presso la Concert Hall Symphony Hall. E come detto abbiamo avuto una puntata dedicata alla metamorfosi e alle variazioni. Abbiamo iniziato ad ascoltare le variazioni su un tema rococò di Tchaikovsky con questo omaggio al classicismo. Abbiamo sentito poi come le variazioni possono diventare un qualcosa di estremamente intimo con l'adagio con variazioni di Ottorino Respighi. E poi questa esplosione davvero nel finale con la Symphonie Fantastique opera 14 di Hector Berlioz. E allora e agli ascoltatori la parola, magari chi ci vuole scrivere ci vuol dire quello che ne pensa di questa esecuzione cinese, di questo repertorio così particolare. È riuscito Long Yu con la Shanghai Symphony Orchestra a entrare in questo discorso di metamorfosi del materiale musicale, materiale sonoro? Scrivetelo a programmi.musicali@spc.va. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È tornato a trovarmi Massimo Nunzi, trombettista, compositore, arrangiatore, direttore. Grazie per essere tornato, Massimo.
2: Un saluto a tutti gli amici della Radio Vaticana.
1: Massimo, oggi ci occuperemo dei tuoi incontri con personalità che in qualche modo ti hanno fatto crescere ad ogni livello. A te la parola.
2: Ma guarda, molti musicisti vivono una vita randomica, nel senso cercano. Io sin da piccolo ho cercato, non avendo avuto diciamo una situazione favorevole a livello familiare, nel senso che mio padre non era molto d'accordo sul fatto che facessi il musicista. Poi insomma a un certo punto mi sono imposto e ho cominciato subito ad andare a vivere da solo per poter seguire questa mia passione, e lavorando anche in contesti diciamo commerciali per poter guadagnare soldi e per poter fare la musica che amavo. Quindi durante questi percorsi poi i miei genitori poi hanno capito, dopo che avevo azzeccato, perché non sarei stato certamente in grado di fare nient'altro che quello, e poi mi hanno successivamente apprezzato per questo. Ma durante quel periodo sicuramente ho vissuto una situazione complessa, come tanti musicisti con cui mi sono confrontato, cioè la ricerca negli anni 70-80, quando mi sono formato io, era spasmodica. La ricerca di luoghi dove studiare, non esistevano ancora le accademie di musica, non esistevano le scuole di jazz, non esisteva niente. Esisteva la fortuna di poter nascere figlio di un musicista che poteva chiaramente aiutarti a sviluppare la tua capacità, oppure pregare di incontrare qualcuno. Io in effetti quando ero ragazzo in oratorio ho incontrato, come già ti avevo detto nell'altra puntata, un paio di persone che mi hanno molto aiutato, due preti che stavano in questo oratorio dove io passavo tutto il mio la mia giornata, che avevano capito la mia capacità musicale. Ho cominciato a suonare già lì in oratorio. Poi piano piano, parallelamente, per una serie di motivi abbastanza casuali, ho cominciato a suonare jazz. A via Mariania Dionigi c'era un musicista che faceva lezioni private e faceva Dixieland, si chiama ancora adesso Luigi Tot, e con Luigi abbiamo cominciato a suonare. Poi lì ho incontrato Giovanna Marini, il figlio di Giovanna Marini, Francesco Marini.
1: Però non dimentichiamo anche, come hai detto quando venisti, che l'ascolto ha avuto una parte importantissima nel tuo background.
2: Sì, diciamo, ma infatti la direzione mi veniva da Mazzoletti, Nunzio Rotondo, Marcello Rosa, Carlo Loffredo, che facevano trasmissioni radiofoniche. Sì, era solo quello. Quindi questi personaggi insomma che ho incontrato, appunto metto proprio in prima fila questi due sacerdoti, che in effetti avevano una grande apertura mentale, mi hanno permesso di sviluppare questa capacità musicale. Quando attraverso le trasmissioni di questi musicologi come Mazzoletti e Nunzio Rotondo mi capitava di ascoltare, Nunzio Rotondo tra l'altro aveva una trasmissione qui sulla Radio Vaticana, sì, e mi capitava di ascoltare l'orchestra e rimanevo folgorato sulla via di Damasco, perché mi colpivano molto i gruppi orchestrali. Marcello Rosa usava come sigla della sua trasmissione radiofonica How, che era un brano di Dizzy Gillespie con i Double Six of Paris, che mi colpì moltissimo, la vocalità insieme al jazz, il vocalism, insomma ero affascinato. Ma un'orchestra che mi colpì particolarmente fu quella di George Grunz, che era un musicista di origine svizzera, che aveva la capacità di conglobare attorno a sé i migliori musicisti di jazz americani del periodo. E attraverso questo ascolto di questa orchestra folle, che sembrava un po' zappiana quasi, molto legata a quelle idee lì, mi affascinò molto e mi permise poi di scoprire un altro musicista con cui poi successivamente ho collaborato con grandi risultati, che è Franco Ambrosetti. E proprio in questo senso volevo farvi sentire un disco dei primi anni 90, del 91, dove c'era questa super orchestra dove il solo qui lo fa addirittura Wallace Rooney, che era uno dei trombettisti più in voga all'inizio degli anni 90, visto anche come un ipotetico successore di Miles, no? che non era più in grado di suonare, e poi è morto. E quindi in realtà Wallace Rooney fa un solo pazzesco su questo brano che si chiama The Tune.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare degli uomini straordinari che hanno contribuito a farlo crescere umanamente e professionalmente. Cosa abbiamo ascoltato, Massimo?
1: Abbiamo ascoltato Da Tune di George Grunz con una super orchestra formata da alcuni dei migliori musicisti americani che spesso venivano in Svizzera, dove Grunz insieme a Franco Ambrosetti aveva creato questa concert jazz band. Addirittura Elvin Jones alla batteria, hanno avuto dischi, sono dischi incredibili. Andateveli a spulciare. La concert jazz band è una band molto sottovalutata, nella quale hanno suonato alcuni dei migliori musicisti del pianeta. E abbiamo ascoltato questo brano che era una delle prime, diciamo, dei primi esperimenti in cui si cercava di mettere insieme anche un po' le sonorità dell'hip hop. Infatti, in questo stesso disco che contiene Da Tune c'è anche un brano quasi hip hop con uno che suona i piatti, che fa scratch. Qualche anno dopo, infatti, grazie a un viaggio, un pellegrinaggio fatto in Svizzera, sono andato a trovare Franco Ambrosetti, l'ho conosciuto, siamo diventati molto amici e da lì è nata una grande stima reciproca. Abbiamo suonato, ho diretto l'orchestra de Sinfonica di Sanremo per un progetto fatto insieme a lui, dove ho scritto tutti gli arrangiamenti, e poi successivamente abbiamo realizzato un disco per una casa discografica svizzera. E questo brano che vi presentiamo è una composizione realizzata appositamente per lui, che si intitola Un uomo disabitato, ed è in grado di farvi percepire la straordinaria profondità del suono e la grande sensibilità musicale di un musicista che addirittura un gigante come Quincy Jones, per i suoi 80 anni, chiamò a sostituire Miles Davis in un omaggio, in questa grande festa che fu fatta per Quincy Jones, in un omaggio a Miles, chiamò lui a suonare la tromba al posto di Miles per celebrarlo. Questo per dirvi il livello di Franco, che è una delle persone più speciali e più importanti, è uno degli incontri più straordinari della mia vita.

0: E siamo con Massimo Nunzi per parlare della sua vita e degli incontri che lo hanno fatto crescere grazie alla conoscenza di gente veramente straordinaria. In questo caso di chi abbiamo ascoltato? Cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo appena ascoltato una mia composizione intitolata Un uomo disabitato. In questa band c'è un'orchestra sinfonica e suonano alcuni musicisti molto, molto importanti italiani. C'è Domenico Sanna, c'è Luca Fattorini, c'è Marco Valeri, c'è Gregory Hutchinson, ci sono vari musicisti che sono tantissimi, quindi ho citato insomma i primi che mi vengono in mente, che sono tutti bravissimi. Però fu molto importante per me l'incontro con l'orchestra della Rai, che io avevo ammirato in televisione quando ero molto piccolo, quando il sabato sera vedevo con mia madre le trasmissioni tipo Mille Luci o la Canzonissima, e questa orchestra poi l'ho incontrata realmente perché ho trovato un trombettista, Nino Culasso, che suonava nell'orchestra della radio, quella dove c'era Baldo Maestri. C'erano due orchestre, c'era la radio e la televisione, c'era radio e televisione. Successivamente nell'89 ho diretto l'orchestra della Rai, quell'ultima versione dell'orchestra della Rai che aveva Alberto Corvini, Oscar Valdambrini, Dino Piana, Antonello Vannucchi, Giorgio Rosciglione, Roberto Podio e tanti altri musicisti importanti, in una trasmissione dove ero il maestro, diciamo, della trasmissione, e fu un'esperienza incredibile. Quando però da ragazzino il mio maestro Nino Culasso suonava in giro con l'orchestra della Rai, ebbi modo di incontrare questo luogo straordinario, che erano i concerti della Quercia del Tasso, e lì ero molto piccolo, ebbi modo di vedere questa fantastica sessione trombe che era formata da Doriano Beltrami, che era la prima tromba dell'orchestra della televisione. C'era Nino Culasso, c'era Cicci Santucci e c'era Lou Soloff che faceva la prima tromba con questa orchestra di George Russell, che mi fulminò sulla via di Damasco, perché ascoltare, dirigere e vedere dal vivo George Russell è stata un'esperienza incredibile. Poi ci ho anche chiacchierato un po', ma ero proprio piccolo, non capivo quasi niente di jazz, avevo una conoscenza relativa, ma ero veramente folgorato e credo che lui abbia avuto simpatia per me. E questa versione che sentiamo adesso di una realizzazione fatta da George Russell a Londra con un'orchestra completamente londinese è una famosissima e rara, lasciami dire, versione di So What, dove George Russell, che è stato mentore anche di Miles Davis col suo Lydian Chromatic Concept, che è stato un sistema di scrittura musicale molto simile alla dodecafonia per certi versi, perché ha riscritto le regole a cui poi si sono attenuti Coltrane, Bill Evans e tutti i musicisti più importanti della storia del jazz, ha trascritto il solo di Miles Davis in So What, che riascolteremo realizzato da questa orchestra che fu registrata dal vivo in un concerto, se non sbaglio, Ronnie Scott.

0: siamo con Massimo Nunzi per ripercorrere la sua vita in musica, però rapportata agli incontri che, importanti che ha avuto. Cosa abbiamo gustato? Cosa ci siamo gustati, Massimo?
1: Ci siamo gustati una cosa rara, diciamolo, perché questo CD non credo che giri molto. Io lo comprai appena lessi sulle note di copertina il lavoro che aveva fatto George Russell. Aveva trascritto praticamente un assolo celebre, quello di Miles Davis su Kind of Blue, ovviamente, So What, per orchestra. Questa è un'orchestra londinese che lo ha realizzato, e quindi è stata un po' una piccola chicca che ho voluto portare a Luigi per... è bene portare anche cose che non si ascoltano molto. Invece il musicista di cui parlo adesso, purtroppo ma è stato proprio sfortunato, perché Don Ellis è un musicista incredibile che ha avuto una... ha fatto tantissimi dischi, peraltro, sì, perché è stata riconosciuta la sua genialità. Adesso, forse per essere un po' riduttivi, si potrebbe dire una sorta di Zappa del jazz. In realtà Zappa, credo che, non so se ne abbia mai parlato di Don Ellis, ma sicuramente non poteva non rispettarlo, perché è stato uno dei primi musicisti, il precursore è stato ovviamente Dave Brubeck, che avendo studiato con Darius Milhaud aveva implementato nella scrittura del jazz i ritmi dispari, che erano poco conosciuti, anzi assolutamente quasi non conosciuti, cioè si poteva andare verso il valzer, ma più di quello non si andava, il tre quarti. Importò questa grande novità dei ritmi composti e Dave Brubeck, e poi Don Ellis è stato, diciamo, il suo successore, quello che sviluppò questo progetto. Leonard Bernstein lo stimava talmente tanto che quando fece i suoi concerti per l'infanzia, per i giovani, invitò proprio Don Ellis in una sezione jazz per presentare il jazz insieme a Benny Golson e a Rick Dolphy, che erano i tre fiati, e a una ritmica con un contrabbasso e una batteria, per far scoprire alle nuove generazioni cosa fosse il jazz. E devo dire che Leonard Bernstein ha avuto un grande coraggio, perché Eric Dolphy lì era veramente un alieno, cioè suonava fuori, ma anche Don Ellis come trombettista pazzesco faceva cose incredibili. E proprio voglio farvi sentire un brano che mi colpì molto e che sentii, credo, proprio nella trasmissione di Marcello, che era Indian Lady, e rimasi molto colpito perché poi questo brano lo trovai nel Real Book e ho avuto modo di studiarlo per poter comprendere un pochino meglio come scriveva questo grandissimo musicista. Indian Lady di Don Ellis.

0: siamo con Massimo Nunzi per parlare della sua vita e dei suoi incontri con uomini straordinari. Insomma, ci siamo gustati uno straordinario Don Ellis.
1: Beh sì, Massimo. Indian Lady è uno dei pochi pezzi presenti nel Real Book. Io ho potuto studiarlo direttamente sulla partitura, quindi è stato interessante entrare proprio a contatto con questo musicista che purtroppo non ho incontrato, ma ho incontrato poi successivamente tanti suoi emuli.
0: Anche quelli sono incontri, insomma.
1: Sì, sì, però diciamo che lui è campato poco purtroppo, sì. È morto molto giovane, forse è stroncato anche da un eccesso di lavoro, perché comunque, come Oliver Nelson, alcuni musicisti sono morti molto giovani perché erano talmente oberati di cose da fare, di lavoro, che si sono stressati e hanno avuto cedimenti. Adesso non so esattamente di che cosa sia morto Don Ellis, ma ha fatto in pochissimi anni una quantità di dischi che fa tremare i polsi, cioè ha veramente cambiato. Non è riconosciuto, stranamente, sì, per la sua gigantesca figura, non so per quale motivo. Lui, per esempio, con Milcho Leviev, che era questo pianista bulgaro, costruì un sacco di progetti con tempi dispari che poi potevano essere addirittura simili a quelli che facevano le voci bulgare, che è stato un gruppo molto famoso negli anni 90, di signore che cantavano con tempi metronomici assolutamente incredibili e originalissimi. E Milcho Leviev lo aiutò, un pianista jazz che credo abbia studiato alla Berkeley, che poi tanti di questi musicisti avevano studiato alla Berkeley e poi avevano implementato le loro culture, come Toshiko Akiyoshi, pianista giapponese, nell'ambito del jazz. Quindi questo jazz che accoglie tutto, no? Che è un luogo meraviglioso, dove ho fatto proprio pochi giorni fa un progetto a Tor Bella Monaca, Gioca Jazz, con l'orchestra dei ragazzi dell'Auditorium, e parlavo proprio, ho scritto proprio nella fattoria del jazz c'è, cioè, la libertà, facendo una parafrasi della vecchia fattoria, no? Nella fattoria del jazz c'è la libertà, ci sta il blues, ci sta il rock, ci sta il funk, perché in effetti il jazz contiene tutto. E questi musicisti sono uomini straordinari perché hanno importato le culture di tutto il mondo in questo meraviglioso luogo di incontro e di scambio umano e spirituale. Quindi Don Ellis sicuramente è un musicista che secondo me dovrebbe essere molto molto rivalutato,
0: che tu hai omaggiato in qualche modo.
1: Sì, ho scritto un brano che si intitola La mossa del cavallo, Pedra liscia in portoghese, cantato in portoghese, che ha una enorme similianza con quello che faceva Don Ellis, perché l'inizio stesso è proprio un omaggio a Don Ellis, perché ha un inizio molto simile a un live a Montreux che aveva fatto negli anni, credo, 70, fine anni 70, e c'è questo inizio che facciamo con l'orchestra operaia, e il brano proprio ha tutti questi continui cambi di tempo ed ha ovviamente è un omaggio, diciamo, molto sentito all'ambizione di essere un omaggio a Don Ellis. La mossa del cavallo.

0: ed era la mossa del cavallo,
1: sì,
0: orchestra operaia, composizione appunto del nostro Massimo Nunzi, il nostro ospite,
1: sì.
0: Insomma un bello omaggio a grande Don Ellis. Massimo,
1: insomma. Allora, io poi in questa nostra puntata, Luigi, ti ho raccontato insomma di questi uomini meravigliosi che ho incontrato, e uno di quelli più spaziali che ho conosciuto è stato Michael Gibbs. Michael Gibbs non lo conoscono in molti, ma lui ha scritto gli arrangiamenti per Word of Mouth di Jaco Pastorius, per John McLaughlin, ha fatto opere incredibili, sì, lavora tantissimo con la VDR, orchestra tedesca, e l'ho conosciuto a Londra, perché per un periodo ho lavorato a Londra e vivevo a Londra. E quando l'ho conosciuto è stato un incontro incredibile, perché l'ho contattato attraverso un musicista tedesco, ci siamo incontrati a Londra, sono andato a casa sua, e quello che mi ha colpito era proprio l'umiltà della persona, questa casa minuscola dove c'era un piccolo pianofortino un po' scordato, e lui che è stato lì a raccontarmi, a spiegarmi come lavorava, e poi mi ha fatto un dono meraviglioso che ho poi riutilizzato con la mia orchestra quando facevo jazz istituzioni per l'uso al Sistina. Nella storia del jazz Michael Gibbs ha un'importanza notevole, perché rappresenta una visione assolutamente geniale del jazz europeo, soprattutto di matrice inglese, perché nelle sue orchestre suonavano musicisti inglesi come quelli che hanno suonato nel brano precedente di George Russell, avevano diciamo un grande appeal le prove qui in molti dei suoi dischi c'era Jack Bruce, che era un musicista comunque proveniente dal rock, e Michael Gibbs in questa sua piccola casa appunto addirittura mi scrisse un arrangiamento per un prototipo dell'orchestra operaia che poi non ho mai usato, ma che comunque è stato un dono meraviglioso, e poi mi ha regalato Tanglewood 63, che era una composizione originale, mi ha dato proprio la partitura originale, penso, che io poi ho trascritto e ho suonato con l'orchestra Agenzia Istituzioni per l'Uso che faceva al Sistina. Per dirti la generosità di questi musicisti, anche altre volte un incontro altro meraviglioso è stato Jimmy Owens, un trombettista afroamericano che quando stavo a New York cercai disperatamente, e quando seppe che io avevo comprato dei dischi, e ovviamente non li potevo sentire perché avevo trovato in un negozietto dei dischi pazzeschi, mi diede proprio, senza manco porsi il problema che sarei potuto scomparire, una di quelle cassette fonovaligia per potermelo sentire in albergo, per farti capire la generosità. E quindi queste cose sono molto frequenti, ma perlomeno sono state per me, come Massimo Urbani e tanti altri. E proprio di Michael Gibbs voglio farvi sentire un classico di Glenn Miller, che è Moonlight Serenade. Allora, Moonlight Serenade è rivisto con una scrittura assolutamente geniale, perché utilizza sia la tradizione armonica dei block chords, tutte le cose, può fare diciamo drop 2, insomma tutte cose tecniche che chi scrive jazz sa cosa intendo, e però poi aprendo a dei momenti proprio di sperimentazione pura. E questo Moonlight Serenade è assolutamente in linea con la sua scrittura obliqua e trasgressiva.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare dei suoi incontri con uomini straordinari. Abbiamo ascoltato una meraviglia a tutti gli effetti, sì. Massimo.
1: Sì, Moonlight Serenade, Michael Gibbs, un brano molto raro, non credo, perché questo disco me l'ha dato lui, quindi non so se è stato mai.
0: Ma mi sa proprio che abbiamo ascoltato un'altra rarità, tanto per cambiare.
1: Però in questo disco, questo l'ha registrato a New York, c'è Lusolov, ci sono molti musicisti, che sono peraltro gli stessi che usava George Grunz, perché poi Grunz, quando li chiamava in Svizzera, che l'abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, chiamava queste orchestre che erano tutti turnisti newyorkesi pazzeschi, che erano anche jazzisti, che suonavano con Gil Evans, però poi se dovevano suonavano a Broadway, perché bisogna dirla questa cosa,
0: sì, sì.
1: Tutti i musicisti di jazz di New York di quel periodo, ma anche quelli di Los Angeles, hanno tutti quanti avuto una doppia vita, cioè vivevano nel pit, che è praticamente la piccola buca dell'orchestra di Broadway, dove Bob Minzer mi ha raccontato ha fatto tutti i musical praticamente.
0: Ma tuttora è così, ho conosciuto sì che era un jazzista, sì, un chitarrista, pure lui lavora a Broadway, quindi.
1: Ma per forza, sì, sì. Come fai? Col jazz da soli non canta. Quindi in realtà questa abitudine del pit, appunto, di lavorare lì è incredibile. Ma l'incontro più assurdo che ho fatto è stato con Sting e Gil Evans a Umbria Jazz. Quando ero ragazzo andai appositamente, ovviamente, lì. E poi devo dire, quando c'hai 20 anni, c'hai la faccia veramente, sì, tosta,
0: sì. Allora, di bronzo.
1: Siccome io suonavo la tromba già, insomma, facevo concerti, insomma, lavoravo già, e semplicemente entrai, superai tutta la cosa, perché questi videro questo con gli occhiali, questo ragazzo con gli occhiali neri, la tromba sotto spalla, silenzioso, che va dritto senza dire niente. Sono andato di fronte, mi sono trovato Trudy Styler, Gil Evans e Sting. Gil Evans era veramente una persona, fra l'altro molto più alto di quanto pensassi, era un uomo alto, pensavo sempre visto piccolo, non so perché. E gli ho dato la mano, l'ho ringraziato, c'era Sting, ho salutato pure lui e Trudy Styler, e ho detto non vedo l'ora di vedere questa meglio, dice io will see, e c'era anche Anita, la moglie. E questo incontro mi ha cambiato veramente la vita, perché ho capito l'umiltà, no? Quanto un musicista così grande, no? Che è un musicista canadese che arriva a New York, che c'ha a casa sua con le chiavi sulla porta dove incontri l'iconis, Miles Davis, Kay Winding, vanno tutti lì, suonano, parlano, John Lewis, si scambiano le cose, Al McKibbon al basso, arriva Max Roach, suona a casa, cioè questo musicista che apriva la vita e poi appunto ha creato alcune delle cose forse più importanti del Novecento a livello di scrittura orchestrale jazz, insieme a Ellington e insieme a pochi altri, diciamo. Allora io gli ho dedicato un brano invece che apparentemente, no, invece fa la cosa pensosa, no, profonda, così, è basata sul suo modo di giocare, perché Gil Evans suonò a Fantastico con l'orchestra della Rai. E mi ricordo che un musicista, questa è una cosa che non dirò mai, neanche sotto tortura chi è, rimase colpito, perché mi disse: ma quello scrive tutto in do. Dico: ma che intendi dire? Perché se tu premi, che adesso tu fai si do, mi so la, e lì sì, è un cluster, diciamo, no? Sì. Cioè dell'accordo tutte aggruppate. Questo musicista un po' ignorante non capiva che era una scrittura orchestrale molto sofisticata, e si era un po' stressato. Ma non è il primo che non amasse Gil Evans, di questi italiani, no? Mi è capitato anche un altro molto celebre che non lo amava per niente. In realtà Gil Evans era scioccante, ma Pippo Baudo lo fece suonare a Fantastico con l'orchestra della Rai, e il risultato fu pazzesco. Ho detto: ma una cosa così oggi sarebbe impossibile, no. Ma in prima serata, credo fosse l'anno in cui aveva suonato con Gil Evans, con Sting a Umbria Jazz, e quindi lo invitarono, e l'orchestra della Rai ben felice, non tutti, però qualcuno aveva anche dei dubbi, e come ti dicevo non lo riteneva particolarmente, forse perché era abituato ad altre sonorità di jazz, tipo più ellingtoniane, non lo so, rimase scioccato. Comunque suonò e fu assolutamente sconvolgente vederlo, e gli ho dedicato questo pezzo allegro, divertente, dove l'orchestra operaia, attraverso Marta Colombo, rinomina praticamente tutti i musicisti più famosi che hanno suonato con lui, da Lusolov, Aaron Ballock, tutti quanti, quelli che ho potuto metterci, ce l'ho messi tutti, ed è ispirato a quella gioiosa atmosfera fine anni 70, primi anni 80, che vide anche la luce dell'hip hop. Quindi io da ragazzino vedevo MTV e vidi questo gruppo che si chiama Rocksteady Crew. Hey you, the Rocksteady Crew! C'era questa ragazzina pazzesca che fece poi dopo nel pezzo, questo brano qua, fece una specie di proto rap che poi fu preso da tutti gli altri, poi da quelli che vennero dopo, da tutti quanti i musicisti successivi, rapper successivi. E ho voluto creare una specie di sintesi, perché a New York, in effetti, io andai la prima volta nell'82 a 20 anni, si respirava un'atmosfera dove hip hop, rap, jazz cominciavano lentamente a esistere, no? E Gil Evans spesso utilizzava delle ritmiche, quando c'era Brute Ditmas alla batteria, o anche Danny Gottlieb, no? Questi musicisti, o Mark Egan al basso, tendevano un po' a mischiare queste cose. E questa canzone è una canzone allegra, dedicata alla parte gioiosa di Gil Evans, che io vedo rappresentata benissimo in alcuni brani che ha fatto anche con Miles Davis, il Porgy and Bess, I Don't Wanna Be Kissed, per esempio, che è un brano che non abbiamo adesso in programma, ma che forse nel futuro, se mi rinviterai, ti farò ascoltare, che ha una chiave assolutamente divertentissima. È la parte allegra di Gil Evans, e avevo voluto dedicare The Gil Evans Song, proprio fatto con l'orchestra operaia, a questo gigante della storia del jazz.
0: Prima di chiudere appunto questo appuntamento con The Gil Evans Song, appunto, ti invito a tornare, insomma, quando potrai, vorrai, per continuare a parlare di te,
1: se non vi ho,
0: sotto questa veste.
1: Se non vi ho annoiato,
0: assolutamente,
1: mi fa veramente
0: no,
1: molto piacere. Grazie a Luigi Picardi e a Radio Vaticana.

0: e con gli incontri con uomini straordinari di Massimo Nunzi, nostro gradito ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Massimo Nunzi,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Georg Friedrich Händel le sonate in sol minore e in la minore e in do maggiore nella interpretazione di Michala Petri, flauto dolce, Keith Jarrett, clavicembalo.

0: Ecco la musica di Handel. Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento coi programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito, e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete».
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento?» gli rispose. «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti».
3: L'unione filiale di Gesù col Padre si esprime nel perfetto amore di cui egli ha fatto anche il principale comandamento del Vangelo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Come è noto, a questo comandamento Gesù ne affianca un secondo, simile al primo, quello dell'amore per il prossimo. E di questo amore egli si propone come esempio: «Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato». Egli insegna e consegna ai suoi seguaci un amore esemplato sul modello del suo. A questo amore si possono veramente applicare le doti della carità elencate da San Paolo. La carità è paziente, benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non cerca il suo interesse, non tiene conto del male ricevuto, si compiace della verità, tutto copre, tutto sopporta. Quando nella sua lettera l'Apostolo presentava ai suoi destinatari di Corinto una tale immagine della carità evangelica, certamente nella mente e nel cuore era pervaso dal pensiero dell'amore di Cristo, verso il quale desiderava orientare la vita delle comunità cristiane, sicché il suo inno della carità può considerarsi un commento al precetto dell'amarsi sul modello di Cristo amore, come avrebbe detto tanti secoli dopo Santa Caterina da Siena: «Così io vi amato».
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, oh Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
0: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.

0: popoli e benediranno il Signore.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola.

0: tuo Signore. Egli manda a te la sua parola.
1: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.

0: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
0: Giorno e notte annunziano il tuo nome.
1: Vegliano sulla tua chiesa.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
2: Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.

0: ma parla in voi lo Spirito del Padre.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che per difendere la fede cattolica e unificare ogni cosa nel Cristo, hai animato del tuo spirito di sapienza e di fortezza il Papa San Pio X, fa che alla luce dei suoi insegnamenti e del suo esempio giungiamo al premio della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù, è l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i Papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capaci di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle collunguendo del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita, che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito, e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a essi da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle, e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento?» gli rispose. «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti».
2: L'unione filiale di Gesù col Padre si esprime nel perfetto amore di cui egli ha fatto anche il principale comandamento del Vangelo: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Come è noto, a questo comandamento Gesù ne affianca un secondo, simile al primo, quello dell'amore per il prossimo. E di questo amore egli si propone come esempio: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Egli insegna e consegna ai suoi seguaci un amore esemplato sul modello del suo. A questo amore si possono veramente applicare le doti della carità elencate da San Paolo. La carità è paziente, benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non cerca il suo interesse, non tiene conto del male ricevuto, si compiace della verità, tutto copre, tutto sopporta. Quando nella sua lettera l'Apostolo presentava ai suoi destinatari di Corinto una tale immagine della carità evangelica, certamente nella mente e nel cuore era pervaso dal pensiero dell'amore di Cristo, verso il quale desiderava orientare la vita delle comunità cristiane, sicché il suo inno della carità può considerarsi un commento al precetto dell'amarsi sul modello di Cristo amore, come avrebbe detto tanti secoli dopo Santa Catalina da Siena: così io vi amato.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio, quale risposta alla chiamata profondamente evangelica. Insomma, non sono i santi figure distanti da noi, beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono appunto del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico, e nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una testimonianza per me buona, inevitabilmente auspichiamo la testimonianza nei confronti degli altri. È un po' questo io credo, questo legame che nasce tra me e il Signore, e i papi, diciamo il magistero ce lo ricorda continuamente, perché in un mondo di persone con gran rispetto disperate, che non riescono più a capire qual è il senso della vita, i vari modelli che ci vengono proposti, veicolati, sono incapaci di soddisfare pienamente il desiderio vero del cuore, la Chiesa mi dice, mi ricorda, guarda, questo è l'ideale che io ti propongo, vale la pena? E la Chiesa, il Vangelo, dice sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddice quei modelli, quegli ideali che la società in senso più ampio, insomma, ci propone, ci trasmette.

0: Con il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo proprio per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma è una chiamata per tutti, è la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità della porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però mi piace appunto ricordare quanto sottolinea il Papa, le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori innanzitutto, particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo, posso raccontare la mia esperienza in ospedale ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni appunto in grado di rivelare un qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità. Non pensare chissà quali grandi cose devi fare e dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri. E questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'ideale che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi l'ideale narcisistico, no? Si dice siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo, quindi la santità, mi dice guarda che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda personale che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo con il quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo con il paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice guardate i campi che biondeggiano per la mietitura. E questo è vero. Cioè noi, la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vendere le cose negative che non funzionano, che le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno che richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinale Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo opera, agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare, e questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere mio servizio in quanto cappellano eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me, come non lo so, però nei segni che colgo dico guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. E nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo, e per noi, credo per tutti, insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.
0: Don Tullio, finisce qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltarlo.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

Celebramus missam de memoria Sancti Pii decimi Pape, cum prefazione de Sanctis Pastoribus et precio charistica primam.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 21 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Ucraina, ancora attacchi russi sulla regione di Kharkiv, allarme in Romania per Bucarest, il drone navale distrutto ieri da un caccia romeno, responsabilità di Mosca. Trump minaccia sanzioni anche a chi aiuta l'Iran. Al via oggi a Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, domani la visita del Papa con la messa al porto della città romagnola. Bentrovati da Marco Guerra. Mentre Kiev fa ancora i conti con il massiccio attacco missilistico di ieri, di cui si contano 16 morti, la notte appena trascorsa i droni russi si sono abbattuti su Kharkiv, provocando 2 morti e 2 feriti. La Romania intanto accusa Mosca del drone intercettato sul Mar Nero. Sentiamo Silvia Giovarrosa.
2: Ancora una notte di fuoco in Ucraina sotto tiro delle forze militari russe. Alcuni villaggi nella regione di Kharkiv si registrano danni a edifici residenziali privati e morti e feriti. Nello stesso tempo continua la conta dei danni a Kiev dopo la pioggia di missili ipersonici e balistici lanciati ieri da Mosca. Nell'attacco sono andati distrutti una scuola, un asilo e una struttura ospedaliera. Il presidente ucraino Zelensky ha promesso un adeguato controattacco e continua a chiedere intercettori Patriot agli alleati. Unica arma di difesa per la popolazione civile. Nessuno spiraglio di negoziazione dunque, come anche dichiarato ieri dal Cremlino, sarebbe all'orizzonte. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche continuano ad essere i principali obiettivi. Il drone intercettato ieri dalla Romania sul Mar Nero era infatti pronto ad esplodere sul Neptune Deep, un importante impianto per l'estrazione di gas naturale ancora in costruzione. Secondo il presidente rumeno Nicu Surdan, la responsabilità è da attribuirsi a Mosca.
1: Cambiamo fronte, abbiamo spazzato via l'Iran militarmente, quanto afferma Trump dopo aver annunciato ieri una guerra economica senza precedenti contro Teheran. L'inquilino della Casa Bianca ha promesso conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. Sarà un altro flop dell'amministrazione USA, ha commentato il governo iraniano, ma intanto sale il prezzo del petrolio e i costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Francesco De Remigis ne ha parlato con l'americanista dell'ISPI Gianluca Pastori.
3: Dobbiamo anche tenere conto che questa guerra chiaramente non ha una soluzione militare. Lo strumento militare si è dimostrato uno strumento spuntato e quindi ricorrere a qualcos'altro è da un certo punto di vista una scelta obbligata. Però non dimentichiamo anche che Trump deve vendere, diciamo così, all'opinione pubblica il fatto di avere la situazione sotto controllo, e questo sicuramente si lega all'ultimo annuncio.
4: È l'inizio di una nuova potenziale guerra commerciale?
3: Decisamente sì. Se una misura di questo tipo venisse implementata, i principali partner commerciali dell'Iran in questo momento sono la Russia e la Cina, quindi significherebbe per gli Stati Uniti porre in atto delle misure contro questi paesi che ovviamente, almeno nel caso della Cina, reagiranno in maniera pesante. L'abbiamo già visto in passato in diverse occasioni e quindi ce lo possiamo aspettare anche oggi. È una mossa molto rischiosa e credo che contenga anche, proprio per questo, una componente di bluff molto forte.
1: La decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per il progetto di insediamento in Cisgiordania è inaccettabile, lo riferiscono i leader di Italia, Francia, Germania e Regno Unito in una dichiarazione congiunta. La comunità internazionale si oppone da tempo a questa espansione degli insediamenti ed ha espresso le proprie serie preoccupazioni sia in privato che in pubblico, si legge ancora nella nota diffusa dai 4 paesi. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati sulle coste italiane. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a riprendere i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Intanto 39 migranti di varie nazionalità medio orientali, tra cui 4 minorenni, sono stati salvati questa notte dalla guardia costiera al largo di Roccella Ionica in Calabria. Passiamo all'attività del Santo Padre. Le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita. Nel messaggio pubblicato ieri in vista della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ricorre il 1 settembre, il Papa esorta ad attraversare i propri deserti interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio e la ricerca del profitto, il servizio di Edoardo Giribaldi.
5: Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Il profeta Isaia così sognava un tempo in cui i popoli della terra avrebbero convertito ciò che distrugge la vita in strumenti che la sostengono. Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, il Papa evidenzia invece un paradossale incubo per cui l'uomo accelera la distruzione dell'equilibrio della creazione, autoinfliggendosi dolori e sofferenze. Deserti esteriori che sono tuttavia specchio di un'aridità interna, etica e culturale, per cui a prosperare è solo la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di un profitto immediato. Invertire la rotta, scrive il pontefice, rappresenta una sfida enorme perché sono tanti gli ecosistemi affidati all'uomo, dal creato alle relazioni, alla sua stessa individualità. L'invito è quello ad affidarsi al Dio della pace.
1: Da oggi fino al 26 agosto a Rimini si svolgerà la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Domani Papa Leone sarà nella città romagnola per fare visita all'evento organizzato da Comunione e Liberazione. La sera presiederà la celebrazione eucaristica al porto. Sentiamo il vescovo di Rimini, Monsignor Anselmi, intervistato da Luca Collodi.
6: Diciamo che qui dalla nostra riviera durante questi 4 mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui è sempre per la chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme.
7: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli.
6: C'è una proposta culturale forte. Il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia.
7: Papa visiterà i più fragili.
6: Credo che questo sia un momento importante perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre e che devono comunque essere al centro dell'attenzione.
1: Stasera con la cerimonia di inaugurazione entrano nel vivo a Taranto i 20esimi giochi del Mediterraneo. 30 mesi sono corsi per mettere in piedi un evento a cui guarda tutto il mondo. Il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella, ne ha parlato con Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi.
8: Noi abbiamo 26 paesi, circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 discipline sportive. Abbiamo iniziato 30 mesi fa, abbiamo progettato e realizzato 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Jacobone, le piscine olimpiche e così via.
9: Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa.
8: L'unica cosa che consiglio è di non perdere del tempo. Iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma da oggi, in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere, ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
1: Chiudiamo con la cultura. Assegnato alla Santa Sede il 48esimo premio nazionale Garritta, quest'anno sul tema il male e il bene, a ritirare simbolicamente il riconoscimento questa sera sarà presente con un videomessaggio il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Lorenzo De Cesaris ne ha parlato con il direttore del premio Antonello Musmeci.
10: Ci sembrava doverosamente dare un premio in questo periodo difficile per l'umanità ad una Santa Sede particolarmente attiva per la propagazione del principio del bene a tutti i costi. Inevitabilmente è un lavoro che va a Papa Francesco, a Papa Leone, al Cardinale Parolin per la sua nobile diplomazia.
11: Quest'ultima edizione del premio è intitolata Il male e il bene. Perché proprio questo tema e quale significato assume nel contesto storico e sociale attuale?
10: È la dicotomia perfetta di quello che è l'uomo nella sua natura fino dalla sua genesi. Le sopraffazioni dell'uomo l'uomo hanno caratterizzato la nostra umanità. Oggi siamo ritornati ad una regressione, diciamo, del principio del bene, e invece c'è una grande forza dirompente del male. Mai come oggi ci sentiamo più fragili, ci sentiamo più figli del male e meno considerati dal bene.
1: Per questa edizione è tutto da Alberto Giovannetti in regia, Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 9.

0: Francesco è stato anche in prigione, in galera? Francesco c'è stato. Dice, ma non ci vanno i delinquenti in galera? Ma intanto a volte capita che siano in galera anche quelli che delinquenti non sono. Lui fu fatto prigioniero in guerra quando combatterono Assisani e Perugini a Collestrada e fece un anno di prigionia e rimase lì fino a che il padre non pagò il riscatto, eh. E quell'anno di prigionia lasciò dei segni su di lui, anzitutto fisici, perché poi stare in galera non è uno scherzo, né ieri né oggi. E lui portò i postumi di quella prigionia. Ma lì visse anche rapporti con persone in quel domicilio coatto e forzato. Ci furono rapporti che poterono essere non facili e nei quali lui mostrò anche durante quell'anno una certa nobiltà d'animo. Ecco, io credo che questo tema di Francesco carcerato debba aiutarci a riflettere oggi su quello che è il ruolo che dovrebbe avere un periodo di detenzione. La pena deve avere un valore medicinale, questo è il senso, cioè deve aiutare a ricostruire la persona. Le carceri oggi sono capaci di assolvere a questa funzione? Non mi sembra. È più facile che uno in carcere possa imparare tutto ciò che ancora non sa riguardo al malvivere. E allora, beh, non sarebbe meglio, quando si tratta soprattutto di una prima condanna di primo grado, quando si tratta di giovani che hanno fatto qualche stupidaggine per cui meritano di essere educati, dare loro una pena alternativa? Perché non mandarli a lavorare in situazioni, a fare servizi ai poveri in certe comunità? Io manderei all'Istituto Serafica a contatto con quei ragazzi, forse quelli aiuterebbero a cambiare più che una prigione. Fare questo indiscriminatamente, sempre e comunque, no, ma valutare con una certa disponibilità questa possibilità sarebbe molto più utile per la persona e per la società.
1: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103,8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882, in Italia su DAB+, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

mano. Conosce ogni parola che non esiste e te le insegna una per una piano piano.

Nobel informazione, nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Droni russi si sono abbattuti su Kharkiv provocando 2 morti e 2 feriti. La Romania intanto accusa la Russia del drone navale intercettato nel Mar Nero. Dopo la guerra economica annunciata ieri contro l'Iran, Trump in un'intervista sostiene che la Repubblica Islamica è stata spazzata via militarmente e ha ribadito che la guerra è stata fatta per impedire che sviluppi l'arma nucleare. L'intensificarsi dei combattimenti in Sudan ha causato altri 200.000 sfollati, mentre le devastanti inondazioni stagionali stanno aggravando la già grave emergenza umanitaria nel paese, lo ha dichiarato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. 39 migranti di varie nazionalità, tra cui 4 minorenni, sono stati salvati la notte scorsa dalla Guardia Costiera al largo di Roccella Ionica in Calabria. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
5: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il programma del mattino Radio Vaticana con voi in versione estiva. Saremo insieme anche oggi, qualora lo vogliate, da adesso, quindi dalle 9.06 in punto fino alle ore 10. Vi do subito l'informazione, la notizia, che poi dopo le 10, alle 10.05, la linea passerà a Rimini, dove lì sono i nostri inviati al meeting di Rimini per la 47esima edizione di questa grande manifestazione, il meeting per l'amicizia fra i popoli. Quest'anno il tema è l'amor che muove il sole e le altre stelle, quindi potrete trascorrere diverse ore in nostra compagnia con i nostri inviati e gli ospiti che si succederanno ai loro microfoni. Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Bruno Orti, che si occupa della parte tecnica, e ringrazio anche voi per essere rimasti con noi anche in tutti questi giorni estivi, facendoci sentire la vostra presenza, la vostra vicinanza, inviandoci i vostri messaggi come sempre al 335 12 43 722. Vi invito a farlo anche adesso, anche in questo momento, in quest'ora insieme, perché saranno tante le tematiche che affronteremo, le notizie principali che ci sono sui quotidiani nazionali, partendo ovviamente dal nostro GR delle ore 8. Vi ricordo che se non avete avuto modo di seguirlo potete sempre trovare il podcast. Poi faremo così proprio un salto lì a Rimini, parleremo con Fondazione Terra Santa ETS, che ha uno stand all'interno della manifestazione, e successivamente invece un appuntamento più estivo che potete così di cui potete usufruire ancora in questi giorni. Si parla del Colosseo, il monumento più visitato in Italia. Pensate, avremo il direttore del parco archeologico del Colosseo. Saluto e ringrazio dunque quanti ci stanno scrivendo in questo momento. In particolare voglio salutare Gianni, che ci manda una foto dalla spiaggia di Sant'Agostino a Gaeta, molto bella, dice Gianni, ma ovviamente dice: senza la mia compagna dopo quasi 50 anni mi sento triste. Gianni, siamo con te, ti siamo vicini con i pensieri e per la preghiera. Noi qui a Radio Vaticana e tutta la comunità. Ancora saluto Filomena, che ci manda l'immagine di una tartaruga marina, di quelle tartarughe che ci aveva raccontato sono nate proprio sulle coste del Salento. Alcune hanno perso la vita a causa della temperatura del mare troppo calda. Il cambiamento climatico tocca anche questi piccoli esseri. È triste, dice la nostra ascoltatrice, vedere come appunto perdano la vita in questo modo. Poi avremo modo, forse, Filomena, di leggere un'intervista sulla Repubblica, che parla proprio di questo, di come la perdita di biodiversità sia davvero un problema. Tutto è collegato, ci diceva Papa Francesco, legato al cambiamento climatico. E poi saluto ancora Carlotta, Mario, Ludovico, che ci manda i saluti e la sua preghiera per il giorno. Saluto anche Roseli, un buongiorno a todos. Questa è Roseli, aspetta, no, è Paola, scusa Paola, un buongiorno a todos, ci arriva da Paola. E ancora un altro messaggio: ce la puoi fare, coraggio. Questo ce lo manda invece un'amica che non si firma, scrivete i vostri nomi, così è bello ricordarvi anche personalmente, no? 9.09, adesso diamo spazio alla musica e poi torniamo, perché dobbiamo andare a conoscere quello che è il profilo del santo del giorno. Adesso ascoltiamo gli Scorpions con Wind of Change.

0: di cambiamento ci portano sulle frequenze della Radio Vaticana gli Scorpions. Buongiorno alla regia, ai tecnici, dice la nostra ascoltatrice Filomena. Risveglio complicato stamattina, il caldo ha effetti negativi anche su noi diversamente giovani. Filomena, il caldo ha effetto non solo su voi diversamente giovani, te l'assicuro, ma veramente su tutti quanti noi. E ancora saluto Paola che ci scrive: sì, sempre belle notizie al contrario. Un'altra ascoltatrice ci manda, ascoltatore ci manda i suoi saluti da Terni, 9:13. Andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno. Oggi 21 agosto la Chiesa ricorda San Pio X, Papa, noto ai più per il catechismo che porta il suo nome. Papa Pio X al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto governò la Chiesa dal 1903 al 1914. Morì un mese prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, è stato canonizzato da Pio XII nel 1954. E dunque questo è il ritratto del santo del giorno. Come non ricordare il catechismo di Pio X? Io ricordo di aver studiato proprio catechismo su questo libro, molto, non era tanto grande, diciamo erano non tantissime pagine, ma scritto molto molto piccolo, e la nostra catechista ci interrogava ovviamente su quelle che erano le domande, no, poste dal catechismo. Chi è che se lo ricorda? Chi è che ha studiato su questo stesso libro? Filomena ci dice: anche io. Infatti stiamo preparando un campo scuola con i cresimati, i ragazzi del post cresima, siamo sempre attivi, ci dice Filomena. E allora diamo, in attesa del nostro primo ospite, diamo gli appuntamenti del giorno. Come vi dicevo, a Rimini si apre oggi la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli sul tema L'amor che muove il sole e l'altre stelle, dalle 10 in collegamento diretto con i nostri inviati a Rimini. Da Rimini andiamo a Taranto alle ore 20 nello stadio Erasmo Iacovone, cerimonia inaugurale della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo con lo spettacolo Il mito diventa futuro. Lo sapete, ai giochi partecipano circa 4.000 atleti in rappresentanza di 26 paesi del bacino mediterraneo, Europa, Asia, Africa, ed è presente anche la squadra di atletica vaticana con 4 atleti che si cimenteranno in diverse discipline. Andiamo ancora a vedere ad Acireale a Santa Tecla alle ore 21 in piazza Giovanni Paolo II la 48esima edizione del Premio Nazionale Garitta su tema il bene e il male. D'oggi una giornata ONU, oggi è la giornata internazionale di ricordo e tributo delle vittime di terrorismo. Alle 9:16, buongiorno, ben trovato Marco Guerra, che hai condotto il radiogiornale delle ore 8.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: E allora Marco, volendo così brevemente, lo facciamo così brevemente perché è su tutte le pagine dei quotidiani nazionali, abbiamo aperto con l'Ucraina, ancora insomma si sta facendo i conti con i danni di questo grande attacco che c'è stato ieri sulla capitale Kiev. Il bilancio è salito a 16 morti e ci sono stati ovviamente altri attacchi nella notte su Kharkiv. Rimane il nodo dei negoziati, cioè l'assenza di fatto dei negoziati.
1: Sì, ennesima notte di attacchi dopo il bilancio pesantissimo di ieri che hai ricordato tu, anche 40 i feriti nella giornata di ieri. Oggi sono 2 morti a Kharkiv e la politica è completamente in stallo, la diplomazia. Oltretutto il governo di Kiev fa i conti con un'ulteriore crisi interna, uno scandalo corruzione che ha coinvolto la numero due del gabinetto di Zelensky e le richieste di elezioni che sono di fatto bloccate dall'inizio del conflitto. Al momento non ci sono tavoli, trattative in corso dopo il famoso incontro in Alaska dello scorso anno tra Putin e Trump, che faceva sperare nella possibilità di un accordo di pace. A parlare sono ancora le armi, fatto sta che Zelensky ha chiesto di nuovo Patriot e sistemi antibalistici per difendere i cieli e le città ucraine.
0: I giornali

0: giornali, adesso ho qui davanti il Corriere della Sera, aprono sostanzialmente tutti con un tema, quello dei migranti e dei rimpatri in Italia. Adesso c'è stato ieri c'è stato l'annuncio anche della Svezia e della Finlandia, per cui i dublinanti potrebbero tornare nel bel paese. Al di là del fatto che non ci piace parlare in questi termini delle persone migranti, perché parlare in questi termini sembra ridurli ad essere dei pacchi che vengono presi e spostati da una parte all'altra, però vogliamo spiegare meglio ai nostri ascoltatori questa notizia che campeggia sulle prime pagine di tutti i giornali?
1: Sì, Svezia e Finlandia, in base al nuovo accordo sulla migrazione e la ridistribuzione dei migranti raggiunto a giugno, vogliono riprendere i trasferimenti di quelli che vengono chiamati i dublinanti, ovvero il vecchio accordo di Dublino, che poi è stato sostanzialmente confermato dall'accordo di giugno, prevede che i migranti siano identificati e comunque rimangano nel paese di primo approdo. Sappiamo che l'Italia per molti di loro è solo un paese di passaggio, perché comunque cercano una nuova vita, una nuova speranza in paesi del nord Europa che hanno sistemi di welfare e possibilità di integrazione di lavoro, diciamo, più rodate, per usare questo termine, e quindi la possibilità di farsi una nuova vita in questi paesi. I migranti che sono stati identificati in Italia, quindi si sa insomma dove sono sbarcati, e secondo il nuovo accordo quindi devono essere rimandati nel paese di primo approdo. Francia e Spagna non si sono unite a questo gruppo di paesi, che vede anche la Germania, la Svizzera e l'Austria. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ma comunque ha degli accordi con l'Unione Europea sulla gestione dei migranti, e dovrebbero essere in tutto 27.000 i migranti che rientrano nel novero di questa categoria di persone che può essere rimandata nel paese di primo approdo. Tutto questo si inserisce in questo clima di tensione che si è creato dopo Ceuta, dopo i fatti di Ceuta, che hanno portato circa 60.000 giovani marocchini a entrare nell'enclave spagnola in territorio marocchino. L'Italia sospese Schengen con la Spagna come atto di forza. Molte di queste iniziative poi hanno un sapore più che altro politico. Sulle migrazioni si fanno le campagne elettorali, e questo ha avuto anche ripercussioni tra i vari partner europei, che adesso stanno facendo un po' a gara chi fa politiche più restrittive, anche in vista di alcune tornate elettorali che ci sono in questi paesi. Quindi bisogna vedere. L'Italia afferma che però il nuovo patto non prevede insomma che ritornino quelli dei precedenti accordi. C'era stata una sorta di sanatoria tra questi paesi e l'Italia, una sorta di accordo a non rimandare indietro i migranti che erano arrivati nei paesi del nord Europa, però alla luce dell'accordo di giugno ognuno sta dando interpretazioni diverse. Poi vediamo come questi trattati, che dovrebbero stabilire una volta per tutte come gestire e ridistribuire questi migranti, poi ogni volta dai vari governi vengono interpretati in un modo o in un altro a seconda delle situazioni.
0: E questo, diciamo, il punto un po' abbiamo cercato di fare un po' chiarezza su questa che era la notizia che si legge un po' veramente in prima pagina su tutti i giornali. Spostiamoci in un altro fronte, Marco, spostiamoci verso invece in Cisgiordania, perché altra notizia occupa un taglio basso nelle prime pagine dei giornali, però non è di minore importanza. Ci parla di una dichiarazione congiunta che è stata firmata da Londra, Roma, Parigi e Berlino, che riguarda proprio gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In poche parole, questa dichiarazione congiunta che cosa dice, che cosa vuole sottolineare?
1: Beh, è una dichiarazione importante, perché per la prima volta mettono nero su bianco e si oppongono apertamente a

0: nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania a paesi del calibro della Francia, della Germania, dell'Italia e della Gran Bretagna. Quindi lanciano questo monito ad Israele in giorni in cui abbiamo visto salire le tensioni nel territorio gestito dall'autorità nazionale palestinese, che però è costellato di insediamenti israeliani che di fatto non rendono una possibile continuità di questo territorio perché, come abbiamo ripetuto più volte, sono distribuiti a macchia di leopardo e sono, diciamo, causa di fortissime tensioni tra questi coloni israeliani e i villaggi palestinesi, che sono stati anche circondati, assediati dai coloni israeliani, che a loro volta però dicono di essere stati attaccati loro dai palestinesi. Quindi c'è questa annosa contrapposizione in questi territori che di fatto sono contesi tra lo Stato di Israele, che però ha i confini segnati prima della Cisgiordania, diciamo Gerusalemme è un po' la frontiera, oltre inizia la Cisgiordania, ma negli anni, nei decenni si sono allargati questi insediamenti e si teme una vera e propria annessione da parte di Israele, ed arriva il monito delle principali potenze europee che dicono che questo non può essere fatto, ne va della sicurezza di tutto il Medio Oriente.
1: Ma non solo, ma poi c'è anche qui, alcuni giornali lo riportano più chiaramente, in maniera più marcata, altri lo lasciano sottintendere. In maniera chiara lo fa la Repubblica. L'attacco del pezzo è la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1 è inaccettabile. Il diritto internazionale stabilisce chiaramente che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali, e poi prosegue: le imprese non dovrebbero prendere in considerazione la partecipazione a questi bandi di gara, devono essere consapevoli delle conseguenze legali e reputazionali, incluso il rischio di rendersi complici di gravi violazioni del diritto internazionale. Ora, se le parole fossero azioni, questo potrebbe essere, diciamo, un deterrente importante, perché, insomma.
0: Sì, considerando che sono importanti partner commerciali di Israele, ma soprattutto sono storici alleati di Israele, perché comunque i paesi occidentali e europei hanno sempre sostenuto il diritto di Israele ad esistere. Quindi è una presa di posizione, diciamo, importante, perché arriva da, possiamo dire, dei paesi che non sono nemici di Israele. E lanciare un monito del genere anche alle aziende che vanno a costruire questi insediamenti, può essere una cosa incisiva, perché potrebbero esserci delle ripercussioni poi sulla possibilità di lavorare con questi paesi. Quindi vediamo che effetto avrà questa nota. Sicuramente, ecco, un bando di gara su un territorio che non è di Israele, come hanno ripetuto le cancellerie di Parigi, Berlino, Roma e Londra, viola completamente il diritto internazionale.
1: Senti, facciamo una cosa, lasciamo da parte i giornali, parliamo di un'intervista che tu hai realizzato e che manderemo alla fine di questa trasmissione. Lo facciamo così per alleggerire un po' la questione, data anche quello che scrive la nostra pungente a volte ascoltatrice Paola, sempre belle notizie, al contrario ci aveva scritto. Allora parliamo un po' di questo Colosseo, uno dei monumenti o il monumento più visitato in Italia.
0: Sì, il più visitato in Italia, seguono gli Uffizi e Pompei. Di fatto parlare del Colosseo può sembrare scontato, è la cartolina più nota di Roma. Eppure c'è ancora tanto da scoprire, ma soprattutto c'è un fascino tutto particolare, che è quello delle ore notturne, illuminato dalle luci artificiali che mettono in risalto questi ordini di arcate diverse. Sappiamo, si parte dal Dorico, dal Ionico, fino a finire l'ultimo ordine, il Corinzio. Per questo anfiteatro, che nell'antichità conteneva fino a 50.000 spettatori, ci sono, noi lo diamo per scontato vivendo a Roma, ma ci sono persone che arrivano da tutto il mondo per ammirare questa meraviglia, questo stadio che ha 2000 anni e che ha visto gladiatori, ma ha una grandissima importanza anche per noi cristiani. Mi ricorda il sangue dei martiri, fatto sta che la Via Crucis del Venerdì Santo viene ancora celebrata al Colosseo, quindi è un monumento ricco di significati, e c'è ancora tanto da scoprire, come sentiremo in questa intervista, perché proseguono le campagne di scavo che interessano un'area molto vasta, perché il parco archeologico del Colosseo comprende il Palatino, dove ci sono anche c'è la Casa d'Augusto, dove ci sono sono stati ritrovati affreschi quasi integri, c'è la Domus Aurea e tante altre ville romane, insomma, nei dintorni c'è la struttura urbanistica della Roma antica che sta dando ancora grandissime sorprese. Quindi nell'intervista il direttore del parco, Simone Quilici, ci parla anche della valorizzazione che a volte non risparmia anche critiche, perché sappiamo che poi quando si interviene su strutture di 2000 anni poi c'è sempre la polemica se introdurre il moderno, quali materiali usare. Quindi non è una zona cristallizzata, ma è una zona viva che ha avuto tante sovrapposizioni nei secoli, che è stata modificata, Via dei Fori Imperiali, insomma, solo 80 anni, e che viene valorizzata ogni giorno per i turisti di tutto il mondo.
1: E dunque, se volete ammirare questo splendido monumento anche di notte con il fascino delle luci accese, lo potete fare fino al 29 agosto.
0: Fino al 29 agosto.
1: E vabbè, dai, un po' di tempo ancora c'è. Grazie, grazie Marco Guerra. Un po' di musica e poi andiamo a parlare del meeting di Rimini.

0: E allora torniamo a parlare alle 9.33 del meeting di Rimini dal 21 fino al 26, quindi da oggi fino al prossimo 26 agosto, la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. E nei vari stand, tra i vari stand, esattamente nel padiglione C5, ci sarà anche la Fondazione Terra Santa ETS. La sua presenza in questa occasione, il messaggio che vuole portare, ce lo racconta proprio Andrea Benzoni, segretario generale della Fondazione Terra Santa ETS, che è collegato telefonicamente con noi. Andrea Benzoni, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, siamo proprio in apertura di questa 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Ci siete anche voi, c'è anche la Fondazione Terra Santa. Come è venuta l'idea di essere presenti a questo meeting? Qual è la motivazione che vi ha spinto fortemente a essere lì?
1: Bene, buongiorno a tutti. Sì, dunque, evidentemente c'è stata proprio un'idea di voler partecipare. Quando un pezzo di chiesa si apre e porta l'esperienza della fede, che apre al mondo intero, come fa un po' il meeting, insomma, conosciuto già da tanti anni, incontrando e proponendo cultura, portando bellezza anche nelle sue mostre, eccetera, portando tantissime persone, e poi con lo spirito di un incontro abbiamo deciso proprio di partecipare anche noi. Abbiamo deciso di partecipare proprio perché in fondo è l'intento della fondazione portare la voce anche di quelle terre, di quelle persone, della presenza cristiana in Terra Santa, per poterla fare incontrare con tutti i nostri strumenti, certo, con tutte i nostri mezzi di comunicazione.
0: Vogliamo spiegare a beneficio di quanti stanno ascoltando chi è Fondazione Terra Santa ETS e che cosa fa?
1: Certo, sì. Allora, Fondazione Terra Santa ETS è un'istituzione culturale della custodia di Terra Santa in Italia, cioè nasce nel 2011. E però raccoglie un'esperienza molto antica, cioè legata, un po' più antica, legata alla presenza francescana e al lavoro di informazione e di editoria della Terra Santa. Oggi uno dei nostri principali ambiti di lavoro rimane quello editoriale, quello dell'informazione. Infatti con TS Edizioni, che è la nostra casa editrice, pubblichiamo libri dedicati al mondo della Terra Santa, del Medio Oriente, alla spiritualità, alla storia, anche tutto il mondo dell'archeologia, degli studi biblici, con lo studio, pubblicando anche tutto quello che è i libri istituzionali dello Studium Biblicum che c'è in custodia a Gerusalemme. A questo si affiancano poi le nostri mezzi più di comunicazione, come sono le riviste e come che è Terra Santa Magazine, e il sito e il portale di informazione terrasanta.net.
0: E allora tutti quelli che potranno, diciamo, accostarsi al vostro stand, cosa vivranno, cosa vedranno, cosa potranno diciamo prendere da voi?
1: Ma noi, prima di tutto vogliamo essere presenti e cominciare e farci anche un po' conoscere, anche magari, essendo proprio presenti fisicamente. Ci sarà anche un passaggio di persone, noi vorremmo ospitare, poi ospiteremo anche dei personaggi che saranno anche presenti al meeting come relatori, tra cui il custode di Terra Santa, che appunto è anche il presidente nostro. E quindi da questo punto di vista la possibilità anche di poter incontrare in maniera anche più semplice, molto personale, molto senza tante formalità, anche queste persone. L'altra cosa che ci interessa è proprio di dar voce tramite un po' di strumenti che avremo lì a disposizione dello stand, appunto, a tutto quello che è il mondo che ormai in una terra ferita in questo momento, nella terra di Gesù, possano essere ancora un segno di speranza, appunto questa presenza cristiana, per cui dare informazioni, dare la possibilità di far capire che, come dire, ci saranno, sperando, le possibilità di ritornare, cioè in Terra Santa, quindi anche riprendere ad andare in questi posti, visitarli e cercare di dare proprio, come dire, di dare voce alle pietre vive che ancora, e non solo, ancora ci sono lì nei luoghi santi.
0: Mercoledì poi sarà presente anche un, cioè parlerà, avremo possibilità di ascoltare anche il cardinale Pier Battista Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, avrà un incontro anche con i giovani.
1: Certo, ci sarà un incontro nella fase finale del meeting, sarà l'incontro col cardinale, ospite, già stato ospite del meeting, importantissimo poter incontrare appunto i giovani, ma sarà un incontro aperto ovviamente a tutti, e proprio come dire la sua parola è sempre stata appunto di riferimento per tutti, anche in questo momento molto autorevole, anche proprio per capire, ed è, prendo una delle sue frasi che ha lanciato nel libretto della lettera che ha mandato appunto poco tempo fa, cioè come si fa a vivere da cristiani anche in un tempo di guerra. Ecco, questa è una cosa che ci interessa molto poter riascoltare e avere, come dire, delle parole di riferimento per poter andare avanti a camminare. E questo è un po' anche il tema che teniamo anche noi nella fondazione come lavoro nostro, per poter produrre materiali e espressioni culturali che possono andare in questa direzione.
0: Poi Benzoni, domani sarà presente anche Papa Leone XIV al meeting, potrete vederlo e ascoltare il messaggio che vorrà portarvi. Come lo state attendendo? Quali sono le aspettative, se ci sono?
1: Ma questa è assolutamente un'occasione bellissima, io penso che sia una grandissima, anche come dire, il regalo che fa al meeting di Rimini, ma a tutti quelli che partecipano come noi, cioè un grandissimo regalo stiamo attendendo anche proprio con trepidazione, per poter veramente accogliere ciò che Papa Leone ci potrà darci e potrà dire, e farne anche lì un punto di riferimento dopo la grandissima espressione dell'enciclica, che è molto presente negli stand. Io girando gli stand del meeting, tantissime frasi riprese dall'ultima enciclica di Papa Leone sono state messe proprio come percorsi, e questo penso sia una cosa molto importante anche per tutti, insomma.
0: Bene, bene, allora buon meeting, grazie ad Andrea Benzoni, grazie a Fondazione Terra Santa ETS, magari torneremo a sentirci nel corso del tempo per le vostre iniziative, per quanto farete sarà sicuramente una cosa interessante, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie tantissimo a voi e sì, vi aspettiamo.
0: Buona giornata a voi e a tutti quelli che in questo momento proprio sono in partenza con il meeting dell'amicizia fra i popoli. Adesso un brano musicale e poi, come vi abbiamo detto, si parla di Colosseo.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore...

0: sa.
1: Gabbani due sere fa era in concerto sulla piazza di Presicce, un paese qui vicino, ci scrive la nostra ascoltatrice. Poi ancora ci scrive Vittorio, buongiorno, qui finalmente è arrivata la pioggia, accolta dalla terra arida con gioia e dalle persone cotte dal calore con infinito amore. Grazie, grazie a Vittorio, che noi sappiamo essere il nostro ascoltatore poeta, ogni tanto ci manda qualche poesia. Bene, come vi abbiamo annunciato in chiusura di trasmissione, parliamo di bellezza. La bellezza che riguarda tante città del nostro paese, e in questo momento parliamo di Roma, parliamo del Colosseo. Oltre 14 milioni di presenze l'anno, questo è quello che registra il Parco Archeologico del Colosseo ed è il sito di fatto più visitato in Italia. Ce lo diceva prima il collega Marco Guerra, fino al 29 agosto ci sono delle aperture straordinarie serali che hanno riscosso molto apprezzamento. D'altra parte, poterlo vedere di notte sotto le stelle, illuminato dalle luci, deve essere veramente un bello spettacolo. Diciamo insomma che questo sito archeologico, non solo per la sua bellezza, per la sua storia, per tutto quello che può ancora dirci, rimane sotto i riflettori, anche oggetto di nuove campagne di scavo. Ascoltiamo tutto questo attraverso la voce del direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Simone Quilici, intervistato proprio da Marco Guerra.
2: La notte al Colosseo è magica, soprattutto quando c'è la luna, c'è una luce particolare che rende l'atmosfera particolarmente emozionante. Sicuramente però il tema è quello del grande caldo di quest'estate, e quindi anche la possibilità di offrire una visita in ore più fresche, quindi c'è il tema della temperatura che di notte scende, e anche direi una maggiore tranquillità. È un'esperienza per piccoli gruppi, quindi un'esperienza molto diversa rispetto a quella che si fa durante il giorno.
3: Il parco archeologico è sempre interessato da nuovi scavi. Questo scrigno di tesori ha ancora molto da svelare o sappiamo già tutto?
2: C'è ancora molto da scoprire. Peraltro scavi archeologici al Colosseo se ne sono fatti da pochissimo. I lavori dell'ordine esterno meridionale, che hanno comportato anche una nuova pavimentazione, erano proprio degli scavi archeologici che hanno studiato questo circa metro di stratificazione di tanti secoli di storia romana. Sono uscite fuori informazioni molto importanti sul sistema di drenaggio dell'acqua. E il Colosseo era ed è tuttora una macchina complessa per la gestione dei flussi delle persone, ma anche dell'acqua per lo smaltimento, e ancora c'è molto da studiare proprio su questo tema della gestione dell'acqua all'interno dell'anfiteatro.
3: Ecco, si parla molto di over tourism ultimamente. Come conciliare la valorizzazione del monumento con la sua preservazione e una fruizione consapevole?

0: di persone, di turisti che vengono da tutti i continenti del mondo e fanno sì che i romani si tengano un po' lontano, soprattutto durante il giorno, ma soprattutto la sera, offrendo spettacoli, concerti, cinema, riusciamo ad intercettare anche il pubblico locale.
1: Non solo Colosseo, il parco archeologico riguarda anche il Foro, il Palatino, la Domus Aurea, l'Arco di Costantino. Ecco, ci sono progetti sugli altri siti del parco?
0: Mi fa molto piacere questa domanda perché appunto il Parco Archeologico del Colosseo porta il nome del monumento più famoso, ma direi che il Palatino, il Foro Romano, la Domus Aurea non sono da meno. C'è però senz'altro uno squilibrio anche in questo caso tra i flussi del Colosseo e i flussi del Foro Romano e del Palatino, e proprio per questo i fondi del PNRR, quindi fondi speciali che vengono dall'Europa, sono stati destinati ad aprire al pubblico nuovi siti proprio sul Palatino. Dei 10 interventi del progetto Caput Mundi, ben 9 riguardano il Palatino e farà tra l'altro anche una nuova apertura dal Circo Massimo direttamente sul Palatino per far sì che i flussi vengano in qualche modo anche distribuiti meglio all'interno del parco.
1: Quindi ci sarà la possibilità di accedere al parco da punti diversi e la valorizzazione comunque permette anche alla città di essere valorizzata, immagino.
0: Bisogna collegare i percorsi interni con i circuiti esterni, bisogna creare maggiore osmosi tra città e l'area archeologica che è il cuore stesso della città di Roma.
1: L'area si presta anche come scenario di grandi eventi, anche di matrice religiosa, come la Via Crucis del Venerdì Santo. Su questo fronte, quale linee volete seguire?
0: Io direi soprattutto la Via Crucis perché non tutti ricordano che il Colosseo è un luogo sacro e quindi senz'altro quello è l'evento più importante che in qualche modo dà anche un valore, un significato profondo alla conservazione del monumento e il suo utilizzo anche. Però questo non esclude anche altri utilizzi ovviamente compatibili appunto con i valori storico-culturali e anche con l'impatto ovviamente anche del pubblico, quindi si possono immaginare, ma già si organizzano al Tempio di Venere a Roma, per esempio, concerti, cinema all'aperto, si possono immaginare anche altre attività come per esempio la Basilica di Massenzio o anche all'interno del Colosseo, però per eventi piccoli, li definirei di nicchia. Musica classica, jazz o lettura di poesie, cose diciamo quindi che siano compatibili anche per il tipo di pubblico con le necessità di conservazione.
1: Parco archeologico del Colosseo è vastissimo. Se volesse consigliare dei punti da non perdere a un visitatore che ha un giorno, alcune ore per visitarlo, secondo quelli che sono anche i suoi luoghi del cuore, ecco, cosa non bisogna perdere, volendo fare una breve classifica, cosa consiglia di visitare?
0: Ma io senz'altro punterei sul Palatino dove stiamo investendo molto, perché è il luogo dove Roma è nata e quindi è un luogo magico di sovrapposizione, di arcaicità, di natura, della natura che ancora esiste, resiste all'interno del cuore della città, e il luogo dove poi si sviluppa il potere di Roma, caratterizzato dai grandi palazzi degli imperatori, quindi un luogo dove c'è la casa di Augusto, la casa di Livia, un luogo senz'altro che merita un'attenzione particolare.
2: E dunque questo è quanto concerne le aperture straordinarie notturne del Colosseo. Insomma, se abbiamo modo, sarebbe bello andarlo a visitare. Quando diceva appunto l'intervistato, c'è la luna alta e le stelle a fare da tetto al Colosseo. Adesso andiamo avanti, proprio siamo in chiusura di trasmissione, andiamo avanti di un giorno, andiamo a domani. Domani sapete che ci sarà la visita pastorale di Papa Leone XIV alla Repubblica di San Marino e poi a Rimini ci sarà appunto l'incontro con le autorità appena il Papa giungerà nella piccola Repubblica, l'adorazione eucaristica nella Basilica. Questo per quanto riguarda la mattinata di domani. I nostri inviati sono già lì prontamente per darvi conto di tutto quanto. Nel pomeriggio il Papa arriverà a Rimini, visiterà il meeting per l'amicizia fra i popoli, farà una tappa alle due mostre allestite nella fiera, una su Sant'Agostino

e una Sant'Agostino e l'altra su Léon Hermel, e poi ci sarà l'incontro nella cattedrale con i malati, i poveri e gli anziani assistiti dalla Caritas diocesana, e infine la messa sul porto, un appuntamento atteso. L'ultimo pontefice di fatto ad andare lì era stato Giovanni Paolo II, che si era recato a San Marino e Rimini ad agosto del 1982, e dunque sia la Repubblica di San Marino che Rimini stessa attendono nuovamente la presenza di un Papa. Fra pochissimo avrete l'informazione flash della Radio Vaticana, successivamente un brano musicale, poi in diretta ci collegheremo con il meeting di Rimini, dove sono già lì presenti in studio i nostri inviati che vi racconteranno tutta questa splendida manifestazione all'insegna della fratellanza e dell'amicizia fra i popoli. Io ringrazio Bruno Orti per avermi assistito in questa diretta. Un saluto, un abbraccio a tutti voi ascoltatori che ci avete scritto puntuali al 335 12 43 722, e dunque dovete assolutamente rimanere sulle nostre frequenze, tanto oggi quanto domani, perché domani tutto il giorno le trasmissioni di Radio Vaticana saranno proprio dedicate a questa visita pastorale di Papa Leone. Un buon proseguimento di giornata a tutti.

Le 10 l'informazione di 8 feriti, di cui 2 gravi e 5 dispersi, il bilancio provvisorio di un incendio che ha distrutto un edificio a Tusis nella Svizzera orientale. Le fiamme sono divampate e poco dopo la mezzanotte hanno distrutto un edificio che ospitava ristoranti e appartamenti. Pechino ha dichiarato che le sanzioni americane sull'Iran non rappresentano la soluzione dopo che ieri gli Stati Uniti hanno esortato i propri alleati e la Cina a unirsi allo sforzo congiunto per mettere in ginocchio l'economia iraniana. Mentre gli attacchi missilistici russi proseguono anche questa notte, l'Ucraina si appresta ad adottare nuove sanzioni contro il sistema industriale ed economico russo. Saranno colpiti anche i creatori della serie animata russa per bambini, Masha e Urso. Il governo spagnolo è favorevole all'applicazione di meccanismi di solidarietà previsti dalle normative UE piuttosto che ricorrere a restrizioni bilaterali. È il commento di Madrid di fronte alla volontà di alcuni paesi del nord Europa di rimandare i migranti nei paesi di approdo. L'informazione torna alle 11:00.

0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio el velle, siccome rota chi ugualmente è mossa. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Così Dante Alighieri chiudeva la Divina Commedia. E proprio dall'ultima terzina del poema, più specificatamente dall'ultimo verso della terzina, l'amor che muove il sole e le altre stelle, prende il via l'edizione 2026 del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Un saluto proprio da Rimini, da Gianmarco Murroni, in studio con me, grazie a Daniele Giorgi e Luca Rossi alla parte tecnica, e un saluto anche a Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani e responsabile di Radio Vaticana, Vatican News. Massimiliano, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori che come ogni anno ci seguono per questo attesissimo appuntamento. Quest'anno appunto, come abbiamo ricordato più volte, che vedrà la presenza del Papa, quindi Papa Leone verrà qui, è grande è l'attesa qui al Meeting di Rimini, alla diocesi di Rimini e naturalmente a San Marino per questa importante visita.
1: Grazie anche ai colleghi a Palazzo Pio in Vaticano, grazie a Bruno Orti della parte tecnica, ma a tutti i colleghi anche della redazione. Prima di entrare però all'interno del meeting di quest'anno, ci spostiamo di circa 600 chilometri e andiamo a Taranto.
3: Atletica Vaticana e i giochi del Mediterraneo.
1: E dunque, come abbiamo sentito anche dallo spot, al via oggi i giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva a cui partecipano 26 nazioni dell'area mediterranea, ma non solo, un'area un po' allargata, presente anche la squadra di atletica vaticana, la polisportiva della Santa Sede, ma ce lo facciamo raccontare meglio direttamente dal nostro inviato Giancarlo Lavella. Giancarlo, buongiorno.
4: Un saluto a voi, un saluto ai nostri ascoltatori. 600 chilometri annullati in un battibaleno, insomma, siamo di fatto virtualmente vicini, Rimini, Taranto, c'è cioè un filo rosso che ci unisce, se non altro per l'interesse che il Papa sta dedicando a questi due eventi. Che cosa dire? Taranto è una città in fermento, sempre più in fermento, perché un po' alla spicciolata, ma neanche tanto, stanno cominciando ad arrivare tutti gli atleti che parteciperanno alle prime gare, che stasera saranno protagonisti all'interno dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto per la consueta cerimonia di apertura, di inaugurazione dei giochi, che vedrà la presenza di capi di Stato e di Governo, e quindi insomma c'è uno spettacolo da vedere già tutti quanti, ci saranno dirette televisive, e tutto fa pensare al fatto che questi giochi saranno un evento non solo agonistico, ma un evento culturale, un evento sociale importante.
1: Giancarlo, hai raccolto anche delle testimonianze in queste ore da Taranto?
4: Ma sì, perché non dimentichiamo che i giochi del Mediterraneo, come avviene dalle Olimpiadi del 2012 a Londra, sono sempre accompagnati dalla croce degli sportivi, una croce realizzata proprio perché sia presente questo simbolo importante, accettato da tutti, affinché lo scandalo della croce diventa ancora una volta fonte di vita, fonte di speranza. Ecco, è sistemato all'interno della cattedrale di Taranto dedicata a San Cataldo, è stata sistemata l'altro ieri quando l'arcivescovo della città, Monsignor Miniero, ha celebrato la messa proprio di accoglienza della croce degli sportivi. Sarà lì per tutti i giochi, cioè fino al 3 settembre, e noi in particolare sul significato di questa croce abbiamo sentito il Monsignor Emanuele Ferro, che è il parroco della cattedrale, ma è anche il portavoce dell'arcidiocesi di Taranto. Possiamo sentire il suo contributo.
5: La cattedrale di San Cataldo, di cui lei è parroco, custodisce durante i giochi la croce degli sportivi. È un simbolo importante in questo momento?
6: È un simbolo importante, bello, di respiro internazionale, che dà ai giochi, ma soprattutto alla città, questo segno di fratellanza e di amicizia fra i popoli, che non è soltanto un modo di dire, ma per chi crede è un impegno anche molto bello, che deriva proprio dalla forza simbolica della croce, che segna al contempo tempo di debolezza e di forza, ma anche di grande pacificazione.
5: Tutto questo con lo sport come si incastra?
6: Beh, innanzitutto con il desiderio di poter vivere rispetto a quello che è l'esperienza sportiva, un po' come la gara della vita, no? E riuscire a condurre quella che possiamo definire la buona battaglia, la buona corsa. E quindi c'è questo connubio molto, molto bello. Poi, tra l'altro, svolgendosi in cattedrale, vicino alla sede del Comitato dei Giochi, la possibilità di dare, come dire, una sorta di oasi anche, no? In cui poter trovare nel silenzio, nel segno della croce, un momento anche di pace, di riflessione. È come se dessimo il senso a tutto quello che stiamo vivendo e lo riaccordassimo a cose che sono molto più importanti. Un po' come ancorare al futuro, alla speranza, anche un'esperienza gioiosa, bella, come quella dello sport.
5: Spesso si raccontano le vicende agonistiche mettendo in evidenza lo scontro, la vittoria dell'uno e la sconfitta dell'altro. Come raccontare lo sport in maniera alternativa?
6: Ma lo sport innanzitutto è anche qualcosa che afferisce alla squadra, a delle regole, alla correttezza, al riconoscimento di un avversario con il quale anche confrontarsi e vivere la cosiddetta prova di forza. Ecco, lo sport riconosce l'avversario in quanto competitor sportivo, non lo riconosce mai come nemico, tant'è che la guerra non è uno sport, ma lo sport invece porta invece alla fratellanza, all'amicizia, al vivere contesti di superamento anche, e che portano alla crescita, non alla distruzione.
5: Ecco, nella messa presieduta da Monsignor Miniero, l'arcivescovo di Taranto, nell'omelia il presule ha fatto questo paragone tra la parabola dei talenti e la vita dello sportivo.
6: Certo, nella parabola dei talenti chi viene biasimato è colui che rimane fermo, colui che non si mette in gioco, colui che non investe, e invece colui che si sforza, colui che rischia, colui che anche rischia di sbagliare o di perdere tutto, c'è tutto insomma quello che riguarda l'essenza anche della vita cristiana, e poterlo vivere, poterlo incarnare è fondamentale.
5: Il Papa nel telegramma inviato proprio a Monsignor Miniero parla dei giochi, parla dello sport come un momento, almeno questo è l'auspicio, che sia di amicizia, di fraternità, di lealtà, ma soprattutto che possa costruire ponti. Taranto è la città dei ponti, è la città dei due mari, quindi qual è il luogo migliore per promuovere questo messaggio?
6: Beh, il Papa ha parlato di questi giochi anche come momento profetico per la pace, perché è vero che i mari che toccano, che tutti i paesi prospicienti del Mediterraneo sono rappresentati in questi giochi e vivranno questa esperienza, ma è quello stesso mare che viene continuamente a contatto con storie di guerra e anche di non accoglienza, di rifiuto delle persone. Questo è centrale nel messaggio di Papa Leone, e questo sicuramente è cogente in quello che dobbiamo vivere in questi giorni, che non sono un momento di evasione, ma sono un momento in cui noi dobbiamo prendere forza, ottimismo, propulsione per il futuro. Taranto è una città che al suo interno anche vive tante situazioni di disagio, e il racconto che si fa di Taranto tante volte è un racconto che non le conferisce la giustizia, il giusto modo di essere. Tante volte noi anche quando leggiamo di Taranto leggiamo di una città ferita. Sono sicuro che anche l'immagine che giungerà sarà inedita per alcuni in questi giorni. Quindi i giochi sono un'occasione importante per riaccordare i fili di una città complessa che vuole attraverso i giochi vivere anche una speranza nuova, un futuro nuovo. E il messaggio del Papa c'è di fortissimo incoraggiamento.
1: Queste dunque le parole di Monsignor Ferro. Giancarlo, abbiamo sentito
4: sì. Anche
1: un riferimento, insomma, chiaro, alla città di Taranto, insomma, che in questi giorni modo un centro importante per quanto riguarda lo sport. Però come si sta vivendo questo, ecco, tu che sei lì a Taranto?
4: No, è bellissimo il fatto che per la prima volta forse i giochi del Mediterraneo hanno una valenza globale, nel senso che non si parla solo di agonismo, anche se l'agonismo chiaramente giustamente è in evidenza. Tra l'altro le gare sono già iniziate di fatto ieri, soprattutto per alcuni sport di squadra, Ma appunto abbraccia anche soprattutto il tema sociale che la città di Taranto ha vissuto sulla sua pelle in modo anche drammatico. Ci sono 16.000 famiglie che vivono sull'azienda dell'Ilva, tristemente famosa perché è a rischio di chiusura e attualmente sta marciando a livelli minori rispetto alla sua potenzialità, e quindi c'è tutta una problematica da risolvere che viene messa anche in evidenza attraverso questi giochi. Il presidente dell'organizzazione logistica ci parlava anche di questi giochi come un modo per restituire a Taranto quella dignità persa, e ci auguriamo veramente che questo avvenga. Lasciami invece una curiosità, dire una curiosità per quanto riguarda l'aspetto più strettamente agonistico. Sono 4.000 gli atleti che parteciperanno di 26 nazioni, più la nostra Atletica Vaticana, che si cimenteranno su oltre 30 sport. E c'è la curiosità, ci sono alcuni sport che non trovano spazio nelle competizioni olimpiche, invece qui hanno uguale dignità. Per esempio c'è il basket, che si gioca con un solo canestro, un po' all'americana, oppure cosa dire, c'è il badminton, ci sono le bocce, c'è il padel che è sempre più popolare soprattutto tra i giovani, questo tipo di tennis, di mini tennis, chiamiamolo così, ma non vuole essere una diminuzione nei confronti di questo sport. E c'è il tennis tavolo, ci sono insomma quasi tutti gli sport tradizionali, più ecco queste chicche che avremo modo di osservare qui a Taranto, non solo nella città ma anche in tutta la provincia.
1: E allora Giancarlo ce lo racconterai anche nelle prossime ore, ma intanto grazie e buon lavoro.
4: Grazie a voi.
3: Vaticana e i giochi del Mediterraneo.

0: Meeting di Rimini 2026 al via oggi la nuova edizione, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, il claim, il sottotitolo di quest'anno. Massimiliano, un meeting di Rimini quest'anno impreziosito anche dalla visita di Papa Leone.
1: Assolutamente, partirei un po' come stavi ricordando dal titolo scelto per quest'anno, che si rifà sostanzialmente all'ultimo verso del Paradiso, no? Di la Divina Commedia di Dante Alighieri. Che cosa ci dice per iniziare a capire anche all'interno, cioè dov'è incastonato questa visita di Papa Leone? Che cosa ci dice questo titolo? Che cosa ci fa vedere? Cosa fa vedere all'uomo di oggi? Allora lo declineremo ancora meglio nelle prossime interviste, poi magari più avanti parliamo di come i media vaticani copriranno questo evento. Ma che cosa ci dice questo incipit? Quindi lo chiederemo un po' agli organizzatori del meeting, no? Chiederemo di entrare in maniera approfondita dentro questa scelta, ma in un certo qual modo ci porta, sai, viviamo in un mondo estremamente complesso, i tanti ascoltatori, tanti lettori ci riportano nei loro messaggi social la percezione di una ineluttabilità di un mondo schiacciato dalle guerre. Lo ricordiamo, secondo l'Indice Mondiale della Pace sono 56 conflitti in corso, vuol dire 56 guerre, persone che muoiono, che soffrono, che sono in sofferenza, che sono costrette a spostarsi dai propri paesi, costrette a sofferenze indicibili. Ecco, in questa situazione dove subentra, si parla tanto da una parte di guerra e timore e paura, dall'altra parte c'è questo guardare l'intelligenza artificiale che cresce e si sviluppa, e allora di nuovo sono sfide per l'umanità: come gestire qualcosa che potrebbe essere che potrebbe sostituire l'uomo. Questa è una delle paure, no? E invece il Papa, ad esempio Papa Leone, e in tante altre realtà si ribadisce con grande forza che l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento e non deve separare l'uomo. Questo è un po' il contesto, no? E questo, l'amor che muove il sole e le altre stelle, ci porta in una dimensione non di ineluttabilità, ma al contrario, che c'è una forza più grande che mette in moto, potremmo dire, e un po' viene ripreso e sottolineato dal meeting, l'intero universo, no? Dalle particelle più piccole al cosmo più grande e sconfinato, nel quale noi siamo, perché Dio dona all'uomo il creato e quindi ne abbiamo grande parte nella responsabilità. Ci porta un po' in questa bella consapevolezza che c'è una forza di bene che guida l'uomo, no? Che nella sua libertà. Ecco, è tutto questo movimento dell'intero cosmo nel quale l'uomo è nelle mani di questa forza buona, di questa forza che ci ama e ci ha amati e ci continua ad amare prima che l'uomo stesso ne avesse, diciamo, la consapevolezza e la capacità. La visita di Papa Leone, mi devi perdonare, e anche gli ascoltatori, questa troppa e ampia digressione, ma si colloca in questo contesto, e dobbiamo ricordarlo perché è una visita del Papa dopo 44 anni, perché nell'82 San Giovanni Paolo II venne qui al meeting. Sarà una visita molto bella, inizierà domani alle 8 del mattino con San Marino, quindi una serie di eventi che porteranno il Papa a questa visita pastorale nella piccola Repubblica. Ci sarà l'incontro con le autorità, come classicamente è, presiderà l'adorazione eucaristica nella Basilica, nel pomeriggio la visita a Rimini. Meeting per l'amicizia fra i popoli, con tappa alle due mostre, ci sono due mostre, diciamo diverse mostre, ma ne visiterà in particolare due, una su Sant'Agostino e una sul Leone Armel. Poi l'incontro in cattedrale con i malati e i poveri, anche qui è un momento importante perché si incontrano le fragilità. Il Papa non dimentica mai questo aspetto, la fragilità umana, e in questo caso sono i malati e i poveri assistiti dalla Caritas, che di nuovo è un esempio di intrapresa e di vicinanza. Siamo sempre chiamati a operare nel bene, no? E questo ne è un esempio. E poi la messa al porto, e poi ci sarà un momento privato, il pranzo con le monache di Pennabilli, che sono monache agostiniane. Quindi, diciamo, in sintesi estrema, noi seguiremo e racconteremo questo viaggio, diciamo, con grande attenzione.
0: Insomma, i media vaticani saranno presenti in tutte le tappe di Papa Leone.
1: Saranno presenti in tutte le tappe e in tanti modi diversi, perché trasmetteremo insieme al coordinamento con Vatican Media, che ricordiamo gestisce quelli che sono i flussi audio-video, quindi farà la diretta, cioè le telecamere che si muovono e tutto il coordinamento di Vatican Media. Il Dicastero è fortemente impegnato qui, ad esempio, al meeting di Rimini. Poi conosceremo anche le voci e i volti dei colleghi, ma è presente la Tipografia Vaticana, l'Osservatore Romano, Radio Vaticana, Vatican News. Quindi un grande sforzo condiviso e complessivo. Racconteremo questo sulle piattaforme social in diverso modo, declinando i contenuti, il live tweeting, cioè quindi questi il discorsi del Papa verranno spezzettati nelle varie lingue, lo ricordiamo, noi seguiremo la teleradiocronaca, realizzeremo la teleradiocronaca del Papa in 7 lingue diverse e sarà possibile fruire di questo via satellite, su web collegandosi a Vatican News, via radio, quindi attraverso le app di Radio Vaticana e Vatican News. Insomma, è un lavoro ampio e condiviso per cercare di portare il bene attraverso le parole del Papa, la testimonianza del Papa a tutto il mondo.
0: Continueremo sicuramente a parlarne nel corso di questa giornata anche con delle testimonianze che arrivano da San Marino, ma intanto grazie Massimiliano, noi comunque ci rivedremo nel corso delle prossime ore, sarà anche in questo caso, ti avremo qui presente in studio spesse volte.
1: Certamente, poi coinvolgeremo anche Tommaso Cardinale che è entrato a lavorare nel coordinamento dei social in modo tale che scopriremo come viene declinato questo attraverso le tante piattaforme che dicevamo prima, e parleremo con i tanti inviati che sono qui. Sto vedendo proprio Eugenio Murrali al di là del vetro, che ha realizzato già diverse interviste, ma le scopriamo durante questa giornata.
0: Grazie, un po' di musica e poi torniamo qui in diretta da Rimini.

0: Meeting di Rimini 2026, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, il titolo di quest'anno lo stavamo analizzando prima con il vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Massimiliano Menichetti, un verso, l'ultimo verso del Paradiso, della Divina Commedia di Dante che ha tante sfaccettature e queste verranno sicuramente analizzate nel corso di questo meeting. Una di queste è la speranza che può nascere anche nei luoghi e nelle situazioni in cui sembra più difficile riconoscerla. In carcere può prendere forma attraverso un incontro, una parola, una relazione, la possibilità di guardare al futuro con occhi nuovi. È un cammino fatto spesso di piccoli passi nel quale la persona può riscoprire la propria dignità, la possibilità di ricominciare. A questo è dedicato l'incontro La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere, in programma oggi pomeriggio alle 15 qui al meeting di Rimini. Per anticipare un po' i temi di questo
1: Alle
0: incontro, sono
1: 13.
0: venuti alle 13, ecco, subito mi ha corretto Adriano Moraglio, presidente di La Goccia di Lube, amico insomma della Radio Vaticana, ci aiuta qui al meeting. Ciao Adriano,
1: Ciao, buongiorno a
0: buongiorno.
1: tutti.
0: E insieme a lui in studio Antonio Baldissarri, presidente cooperativa milanese CDS, benvenuto.
2: Sono io, benvenuto.
0: Fabio Romano, presidente Associazione Incontro e Presenza, buongiorno
1: Grazie,
0: Fabio. Yolanda
1: grazie
0: Tortù, attuale comandante della Polizia Penitenziaria all'Istituto Beccaria di Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Adriano, ore 13 dunque,
1: Sì, ore
0: l'incontro di
1: 13,
0: questo
1: Sala Neri,
0: pomeriggio.
1: è stata spostata la sede per troppe prenotazioni.
0: Per cui un incontro dedicato, come dicevamo, alla speranza all'interno, ecco, di un contesto come il carcere.
1: Sì, ci tengo a dire subito, ne parlavamo proprio prima di quando ci siamo incontrati noi quattro, che parlare di carcere oggi se ne parla tantissimo, no? In televisione, sui giornali, ma normalmente su temi che sono i temi reali, chiaramente, difficili, del sovraffollamento, delle condizioni, il caldo nelle carceri, insomma, sappiamo tutto, no? Anche i fatti di cronaca, non so, il gioielliere condannato, cioè, il carcere è veramente uno dei temi più trattati nel mondo dell'informazione, ma noi oggi vogliamo dare al meeting un segnale diverso, che c'è tanta positività che si può raccontare, che si può evidenziare. Ecco, questo è il nostro obiettivo.
0: Partendo, Adriano, rimango con te da quello che è sempre nell'ottica della speranza, il futuro di queste persone, guardando anche a un domani, a un lavoro, quindi a una reintegrazione nel tessuto anche sociale e professionale.
1: Sì, allora se mi lanci il destro, io mi occupo non di detenuti incarcerati, ma di detenuti in esecuzione penale esterna. Quindi sto parlando di detenzioni domiciliari, di affidamenti in prova a servizio sociale. La nostra realtà, che è sostanzialmente giovane, che nasce nel 2018 con questa direzione, si occupa di aiuta accompagnare a trovare lavoro a queste persone che scontano la loro pena all'esterno. La cosa veramente stupefacente è che dal 2024 oggi abbiamo trovato 50 posti di lavoro. Battendo alle porte degli imprenditori, delle cooperative, delle società, delle imprese societarie e trovando disponibilità, attenzione, è un lavoro difficilissimo, lunghissimo. Abbiamo attualmente con i nostri 40 volontari, seguiamo 75, 80 persone nel nostro database, però, come dicevo, i risultati si cominciano a vedere. È un lavoro faticosissimo, ma soprattutto bello. Un lavoro bello perché vedi le persone che devono essere accompagnate, soprattutto i giovani, dottoressa,
3: Certo.
1: perché gli trovi il lavoro, primo giorno di lavoro, ritardo, secondo giorno di lavoro, ritardo, allora gli si sta intorno, come mai, cosa è successo? E poi pian piano magari riprendono, poi ricadono, ripartono e l'imprenditore è disponibilissimo che dice: va bene, non importa, andiamo avanti. cioè, sono tutti segnali di speranza.
0: Certo.
1: Questi.
0: Insomma, è un vero e proprio percorso, Adriano, che non si conclude, nel senso si evolve continuamente.
1: Sì, esatto.
0: E parlando sempre di speranza, ecco, io in questo caso mi rivolgo ad Antonio Baldissarri, ecco, la cooperativa milanese CDS, anche in questo caso insomma si parla di lavoro, si parla di dare nuove possibilità, nuova speranza a queste persone.
2: Esatto, soprattutto per quanto riguarda i minori, perché noi lavoriamo nel carcere minorile Beccaria e quindi assume un'importanza ancora più strategica, direi, perché i ragazzi che noi intercettiamo all'interno del carcere, che ci vengono segnalati, iniziano un percorso di speranza partendo da competenze reali che noi possiamo trasmettere loro e soprattutto, rimanendo in tema come diceva Adriano, proiettiamo anche nel dopo, no? Quindi la presa in carico dei ragazzi che vengono assunti all'interno del carcere, diventano operai specializzati, nel momento in cui c'è la transizione, il fine pena, li teniamo in carico ancora per un anno, in maniera tale da poter completare la loro professionalizzazione, diventano appunto degli operai specializzati e questo permette loro di inserirsi poi nel mondo del lavoro, perché vengono poi, si dimettono nel momento in cui vengono assunti proprio, no, in un'azienda del territorio e quindi avendo già fatto tutto il percorso che Adriano deve fare durante, no, l'inserimento. Noi li prepariamo già prima, quindi con simulazioni di colloquio, con tutta una serie di programmi appunto per abilitarli a entrare nel mondo del lavoro e questo genera un'occupabilità del 90%, quindi anche perché c'è una fame di operai specializzati nella zona di Milano incredibile. Quindi al momento in cui mettiamo in rete i curriculum, a volte dopo 2-3 ore arrivano le telefonate. I ragazzi fanno i loro colloqui e in autonomia, perché il nostro obiettivo è generare autonomia nel mondo del lavoro, quindi diventano lavoratori e cittadini, no? Perché comunque anche identificarsi con un lavoro è la cosa che facciamo tutti. La
1: prima dovresti cosa... dire di cosa fate fare ai ragazzi? Queste
2: quadri schede... elettrici di automazione elettrici. Industriale.
1: Esatto.
0: Sì. Anche
1: per grandi aziende, Ferrari.
0: Tra l'altro partire anche da questo, a volte si riscoprono anche alcune occupazioni, in questo caso si parla chiaramente anche di tecnologia, però ecco, andare a puntare anche su queste abilità, ecco, che vengono insegnate ai ragazzi.
2: Sì, e la cosa bella è che i ragazzi comunque entrano con uno stigma di poco di buono, non sanno fare nulla, sanno solo fare casino, eccetera, e invece coinvolti, no, con noi, perché non lo facciamo per loro, lo facciamo con loro, no? Che è molto diverso, e loro lo percepiscono. E quindi pian pianino, con i nostri operai specializzati, i nostri tutor, eccetera, i nostri educatori, accumulano quelle competenze di base in itinere, quindi pian pianino le interiorizzano e costruiscono e si rendono conto di avere delle capacità inespresse, no? Che prima non erano emerse, perché erano in strada, perché... Invece valorizzati nelle loro competenze che vengono portate avanti, fatte maturare, prendono questa consapevolezza di una nuova identità. Non è più quella deviante, no, di strada, eccetera, ma è quella di un lavoratore inserito in un contesto e di conseguenza anche cittadino inserito nel contesto proprio non solo produttivo, no, ma proprio sociale, con un suo ruolo nuovo, specifico.
0: Fondamentale in tutto ciò è il lavoro, l'impegno dei volontari. Lo chiedo a Fabio Romano dell'Associazione Incontro e Presenza.
3: Sì, certamente. Parto un po' dalla fine. Dico sempre che nessuno dovrebbe uscire dal carcere e terminare la sua pena senza aver avuto la possibilità di provare a capire che è possibile vivere in un altro modo. E questo avviene soprattutto durante il periodo della detenzione. Il tempo ce n'è tanto per riflettere, per confrontarsi, per portarsi avanti in un mondo che poi racconterò sicuramente in maniera un pochino più dettagliata, ma la vera emergenza è proprio quello della solitudine e del far compagnia, cioè di incontrare queste persone e di essere per loro comunque una presenza. Da qui anche il nome della nostra associazione Incontro e Presenza, che da 40 anni entra nelle carceri, specialmente milanesi, adesso si è un po' allargata in Lombardia, abbiamo più di 200 volontari e il compito nostro è quello proprio di entrare ad incontrare le persone. Chiaro che ogni volta la domanda che ci sentiamo porre spessissimo è: ma che cosa ci fate qui? Cosa venite a fare il sabato mattina, che avete le famiglie, avete i figli e quant'altro? Perché venite a spendere del tempo libero in carcere? Questo sono domande che ogni volta ti aprono l'interrogativo innanzitutto su di te. Che cosa sei lì a fare? Perché? Perché non sei lì a cambiare nessuno, non sei lì a convertire nessuno, perché tendenzialmente, fortunatamente dico io, non passa attraverso le nostre mani, ma sei lì a provare a, insieme a loro, come diceva anche Antonio prima, a stare su un punto di cambiamento, di speranza, che parte dall'incontro con un uomo, una donna che sicuramente ha sbagliato, quindi non bisogna dimenticarsi il reato, non bisogna dimenticarsi le vittime, non bisogna dimenticarsi il percorso, ma che non è determinato nell'ultima parola da quello che ha commesso.
0: Chi vive quotidianamente la realtà delle carceri sono gli agenti penitenziari. Ecco, dottoressa Yolanda Tortù parte anche dal ruolo degli agenti penitenziari, la promozione, ecco, del riscatto di queste persone.
4: Sì, in realtà tra l'altro il motto della Polizia Penitenziaria è garantire la speranza, è il nostro compito, quindi ecco, si parte da lì. Poi quanto noi riusciamo ad assicurarla, ecco, sicuramente ci proviamo, questo lo posso affermare con certezza. Racconto, inizio con un aneddoto rispetto a questo, perché solo forse un mesetto fa è arrivato questo ragazzo dalla libertà, che era già stato in IPM, e io ero in ufficio, lo sentivo che rideva, cioè sono uscita fuori e ho detto: ma scusa, ma sei tornato e ridi, sei tornato in carcere? E lui dice: sì, però qui c'è Ignazio, che è un collega del Beccaria, qui c'è Ignazio, quando sono entrato l'altra volta al CPA mi ha preso lui, poi dentro mi ha accompagnato lui, poi in comunità mi ha accompagnato lui, adesso sono tornato e c'è di nuovo lui, siccome l'altra volta mi ha portato bene sono contento che c'è lui. Io sono rimasta un po' senza parole, anche se diciamo nella mia esperienza mi è capitato spesso di vedere nei ragazzi, soprattutto all'ingresso, perché già da lì un po' si vede la prospettiva per il loro, diciamo, per quello che poi faranno dopo. La speranza inizia già solo con l'idea di poter avere delle lenzuola pulite e di avere di farsi una doccia. Per alcuni di loro parte già da lì, cioè da cose molto semplici, dal fatto di riuscire a recuperare il ritmo sonno-veglia, piuttosto che poi invece la speranza di prendere la licenza media. Per esempio è rientrato adesso un ragazzo con un definitivo e ha detto: adesso in questo tempo spero di poter prendere la terza media, perché l'altra volta che sono uscito avevo fatto solo la prima media. Cioè, ero arrivato solo in prima media, quindi si parte da una speranza minima, per poi arrivare a una speranza che passa appunto attraverso l'incontro di persone che possono accompagnarli in questo cammino anche di speranza, che è la Polizia Penitenziaria, insieme con i volontari, insieme con tutti gli operatori. E la cosa che ora richiamo l'intervento di prima, io credo che la vita dei minori che incontriamo è costellata di assenze a vario titolo, e solo riempiendo queste assenze, ognuno per le proprie competenze, noi per la nostra competenza in essere modelli di legalità, di rispetto dell'altro, anche di proteggere i più deboli tra di loro dai più forti, ecco, che quella è la loro legge, no? Il fatto che dei più deboli vengano protetti da quegli stessi, da quelle forze dell'ordine che hanno arrestato tutti e che a volte li denunciano anche, però sono lì a ricostruire la relazione, ecco, anche quello fa presenza e colma un'assenza. Ecco, poi li accompagniamo verso il resto, insomma noi li sperimentiamo nei primi lavoretti, cioè siamo noi che assegniamo i primi lavori che, certo, fanno, e che quindi cerchiamo di dargli quelle regole necessarie per poi affrontare impegni più importanti come quelli di CDS o di altri, diciamo, enti che collaborano con noi.
0: E prendendo spunto dalle parole di Yolanda Tortù, sono tante anche le storie di questi ragazzi, ragazze, magari ne racconteremo qualcuna tra poco, prima di salutarci, ma prima un po' di musica, poi torniamo qui in diretta da Rimini.

0: per il meeting per l'amicizia fra i popoli. Parlavamo di speranza in carcere con i nostri ospiti, che saluto di nuovo partendo da Fabio Romano, Associazione Incontro e Presenza. Fabio, di nuovo buongiorno.
1: Grazie.
0: Antonio Baldissarri, la cooperativa milanese CDS, di nuovo buongiorno Antonio.
2: Buongiorno.
0: Yolanda Tortù, agente comandante della Polizia Penitenziaria dell'Istituto Beccaria di Milano, di nuovo buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E Adriano Moraglio, in questo caso presidente di La Goccia Lube, ma come detto un amico della Radio Vaticana e qui del meeting di Rimini. Si parlava appunto di speranza in carcere, al centro ovviamente, oltre i progetti, l'impegno, le attività quotidiane, ci sono le storie delle persone. Allora partiamo proprio da Fabio Romano nel raccontare una di queste storie, ecco.
1: Allora, mi è venuto in mente prima, mentre la dottoressa raccontava di esperienze di formazione, mi viene subito in mente l'esperienza che sta facendo un detenuto, nostro amico ormai da tanti anni, il quale è praticamente in carcere dal 1992-93 e ne ha ancora. E partendo proprio dal recuperare gli anni delle scuole dell'obbligo, quindi prendendo la licenza media e poi le scuole superiori, ha poi terminato, diciamo, i suoi studi prendendo la laurea in farmacia. Ma non contento di questo, si è ricordato che la sua mamma aveva sempre avuto il desiderio di vederlo medico. E quindi dopo la laurea in farmacia, adesso sta prendendo la laurea in medicina. A ottobre in medicina sta facendo il tirocinio presso un ospedale milanese. Parecchi dei suoi compagni di corso, visto che lui comunque ha 58 anni, ma parecchi dei suoi compagni di corso sono qua al meeting, chi a fare volontario, chi a essere, come dire, visitatore. E questa compagnia che è nata all'interno comunque del carcere ha portato a questo desiderio grande di realizzare un sogno che, pur essendo ormai persona avanti con l'età, sicuramente ha potuto diciamo contemplare quello che era il sogno di sua mamma di vederlo medico.
0: E dunque, quando si parlava di percorso, di formazione, ecco, questo è un esempio adatto. Adriano Moraglio, raccontaci anche tu una storia che ti viene in mente, bella, particolare.
4: Ma allora, devo dire che la nostra associazione sta collaborando da alcuni mesi con un'altra associazione romana che si chiama Seconda Chance, diretta da una giornalista del TG della 7, è una potenza, Flavia, e lei ci dà la possibilità di avere contatti anche con imprese, con insegne importanti, commerciali. E noi abbiamo trovato un rapporto con la Primark a Torino, azienda che si occupa, gruppo che si occupa dell'abbigliamento, e ha preso recentemente come operatore dentro un negozio in Piemonte, devo dire Piemonte, non posso dire di più, uno dei nostri ragazzi, un trentenne, che è stato un ingresso abbastanza faticoso, ma la cosa veramente interessante e bella, che è un po' la caratteristica nostra, è trovare degli imprenditori molto sensibili, dei manager anche di queste imprese molto sensibili, disponibili, pazienti, accompagnatori pure loro di un percorso di crescita e di riscatto. E la cosa sta andando bene proprio per questo ragazzo.
0: Antonio Baldissarri.
2: Sì, io citerei un caso di un ragazzo che ha fatto il percorso all'interno del Beccaria, poi è uscito e ha completato il percorso da noi e è andato poi a lavorare in un'azienda come tutti gli altri, e lì

0: È stato in qualche modo, come dire, promosso nel momento in cui ha dimostrato di lavorare con un'estrema qualità come operaio specializzato, e il datore di lavoro, no, una volta è sceso, ha detto: ma chi ha fatto questo lavoro qui, no? E allora tutti titubanti, mi dice: ma chissà cosa ha visto che non va, no? E invece lui si è fatto avanti e ha detto: sono stato io. E allora il datore di lavoro gli ha detto: bene, prendete esempio di come si lavora. E adesso, dopo qualche anno, è diventato capo reparto.
1: E dunque le storie che ci aiutano a capire, esatto, l'evoluzione anche dei percorsi, e quella speranza che si descriveva prima, come si tramuta poi in realtà. Yolanda Tortù, chiudiamo così con un'ultima storia.
2: Sì, io volevo raccontarne uno che è un po' a cavallo tra adulti e minori, perché io ho lavorato per un periodo agli adulti a Bollate, e lì ho incontrato questo ragazzo che era passato dal Beccaria quando io ci lavoravo da gente. Dico, ma, e lo ritrovo lì che stava studiando biologia, e dico: scusami, dico, ma com'è che adesso studi biologia e invece in istituto ci hai fatto veramente impazzire? Perché e lui dice: ma no, ma a me è servito anche quello, perché altrimenti oggi non starei qui a studiare biologia. Perché è una cosa che accade molto lavorando con i ragazzi, diciamo in giovane età, e che non sono ancora pronti per fare quel salto, hanno bisogno di più tempo, perché ancora non sono stanchi di quella vita, diciamo, che li porta a delinquere. E quindi, ecco, magari noi possiamo seminare molto, ma i frutti li raccoglierà qualcun altro. Però insomma, anche questa è una storia di speranza, e sono stata fortunata, diciamo, ad incontrarla.
1: Grazie a Yolanda Tortù, grazie ad Antonio Baldissarri, grazie a Fabio Romano e grazie ad Adriano Moraglio. Ricordiamo l'evento alle 13, sarà possibile seguire questo evento come tutti gli eventi anche in streaming,
0: sì,
1: Adriano.
0: Assolutamente.
1: Per cui l'invito, insomma, di andare anche sul sito del meeting e seguire i vari incontri, i vari eventi. Grazie.
0: A voi,
3: grazie.
1: Noi diamo la linea all'informazione, ma subito dopo torniamo qui in diretta dal meeting di Rimini.

0: Le 11 l'informazione, l'integrazione degli ex ribelli delle forze democratiche siriane dominate dalle milizie curde nelle istituzioni statali siriane è ormai completata, lo ha dichiarato Muazzim Abdi, comandante curdo delle milizie che hanno combattuto contro il regime di Assad. Un incendio è scoppiato nella raffineria di petrolio Lukoil nella città russa di Perm dopo un attacco di droni rivendicato dall'Ucraina. Maltempo in Nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle forti piogge delle ultime ore. Nelle 6 località 150 persone sono state evacuate dai vigili del fuoco, una ventina le richieste di soccorso. Di 8 feriti, di cui 2 gravi, 5 dispersi, il bilancio provvisorio di un incendio che ha distrutto un edificio nella città di Tusis, nella Svizzera orientale. Le fiamme sono divampate dopo la mezzanotte e hanno distrutto un edificio che ospitava un ristorante e appartamenti. L'informazione torna alle 11.59.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

situazione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
3: Diretta da Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli 2026, l'amor che muove il sole e le altre stelle, abbiamo sentito il titolo di quest'anno. E quando si parla di amore, si parla di speranza, non si può che non pensare, ecco, il pensiero va subito anche a Sant'Agostino. Quest'oggi ci saranno due eventi in particolare dedicati al santo. Alle ore 15 l'incontro sulle orme di Agostino, a cui parteciperà anche il cardinale Jean-Paul Vescovo, arcivescovo metropolita di Algeri. Alle ore 17 la presentazione del libro L'audacia della fraternità, edito dalla libreria editrice vaticana, il libro del cardinale Vescovo. Il cardinale Vescovo che è venuto a trovarci qui in studio, lo ringrazio, lo saluto, eminenza, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E insieme a lui in studio il direttore editoriale dei media vaticani, Andrea Tornielli, buongiorno direttore.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: E Anna Mederossi, laica consacrata in Algeria, che ci aiuterà con le traduzioni in francese. Ricordo che da questo momento siamo anche in diretta su Facebook, quindi saluto tutti coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook. A me non resta che cedere il microfono al direttore Andrea Tornielli.
5: Bene, buongiorno, è un grande piacere per noi avere qui in studio ancora una volta, come l'anno scorso, ma come più volte nei media vaticani, il cardinale Vescovo, che è un amico dei media vaticani, e anche per la presentazione della traduzione italiana di questo bel libro sull'audacia della fraternità, anche perché poi dall'anno scorso a oggi è successo un avvenimento importante, cioè il fatto che il Papa ha visitato l'Algeria come prima, proprio sulle orme di Sant'Agostino. E dunque la prima domanda che volevo fare al cardinale, a padre Vescovo, era che cosa rimane anche come ricordo di questo viaggio tra la gente della sua diocesi, insomma, che cosa ha provocato questo viaggio.
4: Ce qui reste de ce voyage, je le résumerai avec par les paroles d'une algérienne musulmane. Elle a dit « Quand j'ai vu partir l'avion du pape, j'ai eu l'impression de voir partir un ami. »
6: Ciò che rimane di questo viaggio posso riassumerlo con le parole di un'amica algerina musulmana che ha detto « Quando ho visto partire l'aereo del papa, ho visto partire un amico. »
4: C'était bien sûr un voyage du pape sur les pas de Saint-Augustin, mais c'était aussi la rencontre d'un peuple aujourd'hui, et cette rencontre d'un peuple essentiellement musulman, et cette rencontre, elle a eu lieu, et c'est ce qui me réjouit le cœur.
6: È stato sicuramente un viaggio sui passi di Sant'Agostino, ma è stato anche un incontro con un popolo, e la gioia di questo incontro è ancora la mia gioia oggi.
5: Grazie. Oggi, nell'incontro di oggi, lei, eminenza, parlerà della figura di Sant'Agostino, in particolare legato alla terra dell'Africa, da dove lui proveniva. Ha avuto un po' di storia romana e italiana importante per la sua vocazione, ma poi è tornato a vivere in Africa e ha fatto il vescovo in Africa. Secondo lei, qual è l'attualità del messaggio di Sant'Agostino, a parte il fatto che c'è una grande riscoperta dovuto al fatto che abbiamo un papa che è agostiniano, ma diciamo qual è l'attualità del messaggio di Sant'Agostino oggi per il mondo, per i giovani, per il nostro tempo?
4: Je crois que vraiment Augustin est un homme d'aujourd'hui, il est un homme de son temps, et parce qu'il est un homme de son temps, il est un homme de tout temps. Et ce qui est très frappant dans l'exposition qui est ici, magnifique, magnifique exposition Mostra à Rimini, c'est de voir à quel point Augustin est à la fois un théologien, mais est un homme, et à quel point cette théologie est incarnée hier, et elle parle donc hier et aujourd'hui.
6: Sant'Agostino est un homme d'aujourd'hui. è stato un uomo del suo tempo, e perché è stato un uomo del suo tempo è un uomo per ogni tempo, e la mostra lo mostra benissimo. Sì, è stato un grande teologo, ma è stato un uomo, la sua è una teologia incarnata.
4: On comprend à quel point effectivement sa théologie est incarnée, et c'est ça qui est, et tout le paradoxe est là, c'est parce qu'elle est d'un temps, d'une époque, qu'elle est aujourd'hui de notre temps, de notre époque. Avec le fait qu'entre l'époque d'Augustin et la nôtre, il y a beaucoup de points communs. Il y a un monde qui était en train de partir, le monde romain, la civilisation romaine était en train d'être anéantie. Et aujourd'hui, nous sommes aussi à un moment de passage. Mais peu importe ce qui est important, c'est que par Augustin, voilà, l'espérance est là plus forte que tous les aléas du monde.
6: Effettivamente una teologia incarnata, è stato un uomo del suo tempo, di un tempo difficile, possiamo trovare dei punti simili con l'epoca che viviamo oggi, e al di là di tutto Sant'Agostino ha lasciato un messaggio di speranza, e questa speranza anche oggi possiamo ritrovarla.
5: C'è un aspetto di attualità che mi fa pensare ai nostri tempi, e che è questo anche nel rapporto madre-figlio. Joseph Ratzinger, prima di diventare Papa e credo anche prima di diventare Arcivescovo di Monaco, comunque quando era Arcivescovo di Monaco, fece un'omelia dedicata a Santa Monica e al fatto che lei è stata una madre che non ha mai smesso di amare suo figlio, di stare vicina a suo figlio e di pregare per suo figlio, anche quando suo figlio prendeva strade completamente diverse a quella che era il suo sentimento, la sua morale. E Ratzinger proprio elogiava questo fatto. Forse oggi, nei tempi in cui viviamo, c'è anche forse bisogno di questa maternità e di questa paternità, di amare a prescindere dagli errori che vediamo nei nostri figli.
4: Encore une fois, l'exposition ici à Rimini montre très bien la maternité de Monique pour l'Augustin en devenir qu'elle voyait déjà et que lui-même ne voyait pas. Et ça c'est le propre de nos mamans, de nos mères, de voir en nous ce que nous ne voyons pas encore. Et la paternité de Saint-Ambroise. Voilà. Il y a une figure paternelle, une figure maternelle dans l'éclosion du Saint-Augustin qui donne tout ce qu'il a à donner dans sa quête de la vérité et dans sa découverte de ce Dieu qui est relation.
6: Ancora una volta alla mostra vediamo benissimo la maternità di Monica, che vede questo Agostino in divenire, così come tutte le nostre mamme, come ogni mamma vede il suo figlio divenire. Si vede anche la paternità di Ambrogio, quindi è una figura materna, una figura materna che permettono l'eclosione di Sant'Agostino così come lo conosciamo.
5: Parliamo adesso un attimo del messaggio della fraternità che è contenuto in questo libro, che è il messaggio di Fratelli Tutti di Papa Francesco, ma che continua anche nel Magistero di Papa Leone. Purtroppo viviamo un tempo in cui sembra che gli altri siano nemici, un tempo in cui si spendono miliardi per nuove armi e si va verso una guerra totale. E il messaggio della Chiesa, del Papa, che chiede una pace disarmata e disarmante, è invece un messaggio di fraternità, e cioè di guardare l'altro sempre come un fratello. Qual è il cuore di questo messaggio e che cosa significa viverlo in una realtà così difficile, in una realtà che presenta grandi sfide come quella dell'Algeria, cioè in un paese a stragrande maggioranza musulmana.
4: Eh bien, vivre en Algérie, justement, c'est faire l'expérience au quotidien que l'on peut être frère, sœurs en étant de religion, de culture et d'histoire différentes. C'est ça qui donne tout le goût à notre vie. Ancré dans ce que nous sommes, ancré dans notre foi, mais notre foi ne peut pas nous enfermer à l'intérieur des limites d'une religion. Et aujourd'hui, ce monde mondialisé se fractionne de plus en plus, se referme de plus en plus en voilà, à l'intérieur d'une religion, d'une région, d'une nation. La fraternité è più che ça.
6: Vivere in Algeria è per l'appunto fare l'esperienza che si può vivere da fratelli e sorelle di culture e di religione diverse, ma non chiusi ognuno nei propri confini. E in un mondo che costruisce barriere, confini dappertutto, questo appunto è il segno che invece la fraternità è possibile.
4: E c'est le... D'une certaine manière, c'est le message pour aujourd'hui aussi d'Augustin. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme enraciné dans sa culture, dans son histoire et dans sa foi, a traversé les siècles, y compris en Algérie, qui est une terre musulmane depuis des siècles, depuis 15 siècles. Et voilà, et il parle aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons à faire et à être les uns les autres. Nous devons pouvoir parler, témoigner dans le respect, mais de notre fraternité, de montrer que nous sommes un seul corps, nous sommes une seule famille humaine.
6: Et questo è anche il messaggio di Sant'Agostino, che è stato ben un uomo incarnato nella sua epoca, nella sua religione, con la sua fede, ma che parla ancora oggi, che parla in terra musulmana, e questo dobbiamo essere anche noi, radicati nella nostra fede, nella nostra religione, nella nostra cultura, ma per essere segno di un mondo altro, di fraternità.
4: E noi siamo una sola e même famiglia umana.
6: E facciamo un solo corpo, siamo una sola ed unica famiglia umana.
5: Un'ultima domanda, Eminenza. In questo libro ci sono delle pagine anche molto belle, lo consiglio, l'audacia della fraternità, lo consigliamo a tutti, Libreria Editrice Vaticana. Ci sono delle pagine anche molto belle di come lei personalmente ha vissuto il rapporto con i migranti, sì, con le persone che proprio in queste ultime settimane abbiamo vissuto questo dramma di Ceuta e dunque nel rapporto tra Nord Africa e l'Europa, e anche con abbiamo sentito parole di chiusura, l'idea di appunto di innalzare muri, di innalzare barriere. Ecco, che cosa invece, qual è la sua esperienza con questi fratelli e queste sorelle che, ricordiamolo, noi quando vediamo i migranti sempre vediamo riflessa la Sacra Famiglia di Nazareth, che è stata sfollata, emigrante, e ha dovuto scappare in Egitto.
4: L'Algérie est une terre de passage, est une terre de migration du sud vers le nord, et puis aussi d'Algérie vers l'Europe. Nous les connaissons, pour nous ce ne sont pas des chiffres, ce sont des histoires, des personnes et des visages.
6: L'Algeria è una terra di passaggio, di migrazione dal sud verso il nord, è anche una terra di partenza, di migrazione dall'Algeria verso l'Europa. Noi questi migranti li conosciamo, sono dei volti e dei nomi.
4: En tant qu'évêque, évidemment, j'avais à cœur de faire tout mon possible pour aider ces migrants, et puis un jour j'ai fait une conversion personnelle.
6: Come vescovo naturalmente avevo a cuore di trovare modo per aiutare questi migranti, fino al giorno in cui ho vissuto una vera conversione personale.
4: Nous avions une des migrantes qui nous aidait dans ce travail-là, qui s'appelait Josiane. Et Josiane, elle avait fait des études de droit, comme moi. Elle avait fait les mêmes études, et moi, ça m'avait emmené vers le métier d'avocat, et ça avait ouvert un avenir. Et elle, ça l'avait lancée sur le chemin de la migration.
6: Tra queste persone c'era Josiane, una ragazza come me, aveva fatto gli studi di diritto, ma a me questo aveva aperto una carriera, e a lei questo l'aveva spinta sulle strade della migrazione.
4: Et tout d'un coup je me suis dit, j'aurais pu être à sa place, elle aurait pu être à la mienne, et ça a changé complètement mon regard sur l'ensemble des migrants.
6: E lì mi sono detto, lei sarebbe potuta essere al mio posto, io sarei potuto essere al suo posto, e questo ha cambiato completamente il mio sguardo sul fenomeno della migrazione.
4: Ils sont devenus des frères que je pouvais et des sœurs, non seulement que je respectais, mais que je pouvais même admirer, parce que à la place de Josiane, sans doute que je n'aurais pas aussi bien réussi ma vie qu'elle le réussissait même dans la migration.
6: Non solo potevo vedere i migranti come dei fratelli e delle sorelle da rispettare, ma addirittura da ammirare, perché se io fossi stato al posto di Josiane probabilmente non avrei osato come lei.
4: E c'est ça, être frère et sœur, se sentir d'une même famille, c'est-à-dire se sentir concerné. Elle, ça pouvait être moi, et je pouvais être elle, et donc il y a un même, j'ai continué de la même façon à aider comme je pouvais, mais plus avec une certaine distance de l'un qui regarde l'autre d'un peu plus haut parce qu'il est en position d'aider.
6: Et così essere fratelli e sorelle significa potersi sentire implicati nella storia dell'altro e non più guardarlo solo con una certa distanza o superiorità come colui che può aiutare.
5: Grazie al Cardinale Vescovo, queste sue parole ci aiutano molto bene a capire, a me hanno richiamato alla memoria due passaggi di due documenti del nostro Papa Leone, di Lexit Te e Magnifica Humanitas, dove dice che dobbiamo imparare a guardare il mondo con gli occhi di chi soffre, perché gli altri siamo noi, l'altro è come me, e solo quando io riconosco nel volto dell'altro il mio volto è lì che inizia la fraternità, è lì che inizia la pace, mentre invece la guerra e l'odio inizia sempre quando io cancello il volto dell'altro.
4: Esattamente. Grazie
5: al Cardinale per essere stato qui con noi, grazie tante Anna che ci ha fatto questa traduzione, e grazie a tutti i nostri ascoltatori o chi ci ha seguito su Facebook per questa breve ma interessantissima intervista con il nostro amico, possiamo chiamarlo così, il Cardinale Jean-Paul Vestroux. Grazie.
4: Arrivederci.

0: Come detto in precedenza, domani una giornata particolare con la visita di Papa Leone a San Marino la mattina e il pomeriggio a Rimini, una visita anche qui al meeting di Rimini. Noi ci colleghiamo, andiamo proprio a San Marino per capire un po' come si sta vivendo l'attesa nella città-stato di San Marino, dove c'è il collega, il caporedattore del canale italiano della Radio Vaticana, Luca Collodi. Luca, buongiorno.
1: Gianmarco, buongiorno, buongiorno agli amici ascoltatori. Siete collegati in diretta con la Repubblica di San Marino. Siamo all'interno della Basilica di San Marino con il rettore della Basilica, Don Marco Mazzanti, che è qui accanto a me. Don Marco, noi siamo in collegamento diretto con la Radio Vaticana, ma davanti a noi fervono i preparativi per l'arrivo del Papa domani, che qui avrà un momento di preghiera.
2: Esattamente, ci troviamo nella Basilica del Santo, che è la chiesa madre di San Marino, dove sono custodite le reliquie del Santo Marino, che è fondatore e patrono della Repubblica e della Diocesi.
1: San Marino è il fondatore della Repubblica e della Diocesi. C'è una particolarità che dobbiamo raccontare ai nostri amici ascoltatori: questa basilica non è proprietà della diocesi, ma è proprietà della Repubblica di San Marino, cioè dello Stato di San Marino.
2: Esattamente, perché San Marino è il fondatore di questa Repubblica, è lui il padrone di casa, e qui sono venerate le sue reliquie e soprattutto la reliquia insigne, che contiene in un mezzo busto d'argento ed oro il cranio del santo.
1: Ed è la reliquia che lei prima stava spostando e mettendo sull'altare centrale. Don Mazzanti, che chiesa è quella della Repubblica di San Marino?
2: È una chiesa che ha una profonda venerazione nel Santo Marino, perché San Marino ha proprio fondato questa Repubblica sui valori cristiani, i valori del Vangelo, la libertà, ma una libertà incarnata con quello spirito di carità, di speranza e soprattutto di fede che è tipico dell'impostazione cristiana.
1: Don Mazzanti, dobbiamo anche sottolineare un altro aspetto alla vigilia dell'arrivo del Papa qui nella Repubblica di San Marino. La Repubblica di San Marino è uno Stato che si trova dentro l'Italia, ma nello stesso tempo la diocesi di San Marino e Montefeltro è una diocesi che unisce i due Stati. È molto caratteristica questo aspetto così particolare.
2: Questa infatti è una peculiarità della nostra diocesi, una diocesi in due Stati. Lo Stato di San Marino, ma anche lo Stato italiano, che rappresenta tutta la zona del Montefeltro, perciò una diocesi che lavora in diretto contatto con due repubbliche.
1: Diciamo che San Marino è stata visitata. Domani Papa Leone sarà il terzo Papa che arriva a San Marino. Il primo fu Giovanni Paolo II, poi 15 anni fa Benedetto XVI e domani Papa Leone. Che cosa queste visite lasciano alla Repubblica?
2: Beh, prima di tutto un respiro di Chiesa universale. Avere il successore di Pietro presente nella nostra Repubblica, nella nostra diocesi, è un onore. Ma San Marino, pur essendo la repubblica più antica del mondo, ha questa peculiarità, che nella sua piccolezza riesce a comunicare dei messaggi enormi, giganti, di pace, di speranza e di fraternità.
1: È una chiesa che potremmo dire ha una terrazza, cioè la rocca sul mondo, cioè sulla piana della Romagna.
2: Ci troviamo sul Monte Titano. È il Monte Titano, dove abitano i sammarinesi, ha una veduta stupenda sulla Romagna, ma nello stesso tempo è quasi una sentinella, è quel lucerniere, no, messo sulla vetta, che permette di illuminare le coscienze e dirigerle verso il vero bene.
1: Don Mazzanti, per concludere, i preparativi stanno fervendo, lo vediamo qui davanti a noi. Che cosa si aspetta la Repubblica del Titano dalla visita di Papa Leone?
2: Ci sono tante aspettative, è un evento di grazia, ma è un evento anche dove sarebbe bello dare un messaggio di pace al mondo intero. ed è significativo che una repubblica così piccola riesca a veicolare un messaggio tanto agognato dalle persone, che è quello proprio di una pace duratura e fraterna.
1: Grazie a Don Marco Mazzanti, rettore della Basilica di San Marino. Buona visita di Papa Leone domani. Gianmarco, io da San Marino per ora ti cedo la linea, mi sposto al punto stampa che è sotto la funivia, diciamo, che collega la parte alta con la parte bassa della Repubblica, e ci sentiamo in chiusura di questo spazio da voi. Grazie da Luca Collodi, linea Rimini.
0: Grazie, grazie Luca Collodi. Noi riprendiamo qui da Rimini prima di chiudere poi con un ultimo collegamento da San Marino, e saluto Massimo, Roberto. Massimo, benvenuto.
3: Grazie.
0: Astrofisico da tanti anni negli Stati Uniti, lavora allo Space Telescope Science Institute, che ci spiegherà meglio, insomma, proprio certo. Massimo, per chi non lo conoscesse, nel dettaglio di cosa si tratta. Però ecco, Massimo parteciperà questa sera alle 19, se non erro, come
3: alle
0: orario
3: 19, esatto.
0: All'incontro Wonderbound, destinati allo stupore. D'altronde, quando si pensa anche all'universo, alle stelle, anche il riferimento al titolo del meeting di quest'anno, le stelle sono in primo piano. Ecco, lo stupore forse è la prima parola, la prima emozione che viviamo.
3: Assolutamente, ed è una bella combinazione quest'anno, perché la mostra che il meeting presenta quest'anno è una mostra che non è stata creata, diciamo, da noi storici sostenitori del meeting, ma è una mostra che è stata fatta negli Stati Uniti dalla Johns Hopkins University e dal mio istituto, siamo praticamente faccia a faccia, in collaborazione con la Specola Vaticana. È una mostra che è presentata in questo momento nell'Osservatorio Vaticano, all'interno dei giardini del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Ha la particolarità di essere di avere questo indirizzo proprio sullo stupore, la meraviglia, ed è va in eco a un intervento che ha fatto Papa Leone la scorsa estate proprio a Castel Gandolfo, andando a trovare gli scienziati, i giovani scienziati ospitati dall'Osservatorio Vaticano, dove ha proprio commentato queste immagini dei telescopi spaziali, facendo leva sui temi della meraviglia, dello stupore e della domanda, della provocazione che in fondo queste immagini, questa meraviglia fa alla nostra vita. Quindi è nata una mostra, è stata presentata lì, e poi mi è stato che io l'avevo tradotta, ho collaborato a farla, e ho detto: ma non si può presentare, far vedere, perché non è facile andare nei giardini di Castel Gandolfo, diciamo, per il grande pubblico. E ho detto: ma veramente il meeting di Rimini si potrebbe dare un'esposizione notevole. Quindi è stata riprodotta, ripresentata, ed è qui con queste immagini a colori, retroilluminate, spettacolari, veramente una resa meravigliosa. Ed è quindi un'occasione unica, eccezionale, per far vedere al grande pubblico queste immagini che provocano uno stupore non soltanto, e questa è la parte credo più interessante, non soltanto al grande pubblico, sono sulle magliette, sui francobolli, ma persino a noi scienziati, ogni volta che le guardiamo, o direi che le riguardiamo, no? Nell'approfondire la conoscenza, lo stupore non si esaurisce, ecco, ma continua, aumenta, no? Solo lo stupore conoscere, è il titolo del meeting di qualche anno fa, ed è esattamente vero. E quindi anche gli incontri che facciamo a corona di questa mostra con gli scienziati protagonisti, c'è il direttore della Specola Vaticana, il presidente della Johns Hopkins, Massimo Schiavelli, che è stato mio capo, responsabile ultimo del telescopio Webb al mio istituto, mio grande amico, ma proprio chiediamo a loro di documentare come anche per gli scienziati lo stupore non si esaurisce. È un po' una caratteristica della vita: quando qualcosa è bello, continuamente ti sorprende, ti viene incontro, suscitando questa meraviglia, e vogliamo raccontarci questo.
0: Ecco Massimo, questa è proprio una cosa bella, particolare, cioè gli stessi scienziati che vedono questo quasi ogni giorno, ci lavorano, ci hanno a che fare quotidianamente, però ecco, hai detto una cosa bellissima, non si smette mai,
3: non si smette mai. C'era, mi sembra proprio uno dei temi della maturità di quest'anno, anche dagli Stati Uniti ho dato un'occhiata, ce n'era uno che come suggeriva che lo stupore si perde, è una cosa che richiede innocenza, fanciullezza, poi cresciamo, ma secondo me non è vero, secondo me lo stupore è la caratteristica di un adulto e di un cristiano adulto in particolare, e forse in fondo il sentimento su cui ha fatto leva No, Gesù, certo. Provocando queste persone che continuano a dire, ma chi sei? Ma è veramente il modo in cui noi conosciamo tutto quello che ci attira, no? La realtà, dovremmo vivere stupiti, questo è quello a cui siamo chiamati. E la scienza, gli scienziati lo fanno, spesso e volentieri.
0: Massimo, avremmo bisogno di tanto tempo in più, certo. Però ecco, se volessimo anche un po' in breve riassumere quelle che sono le attività anche principali dello Space Telescope Science Institute, di cosa si occupa, ecco, ma soprattutto come lo fa?
3: Allora, l'osservazione dell'universo si fa spesso, volentieri, nel 99% dei casi, con i grandi osservatori sulle montagne, i telescopi che tutti immaginiamo, le cupolette, gli astronomi. Però esiste anche la possibilità, con costi notevolmente più alti e sforzi eccezionali, di mandare questi grandi telescopi nello spazio. Ne sono stati fatti alcuni, gli Stati Uniti da questo punto di vista sono protagonisti. Questi grandi telescopi vengono costruiti dalla NASA con le industrie americane aerospaziali, richiedono 20 anni, Webb è costato 10 miliardi di dollari, cioè circa il costo del ponte dello Stretto di Messina. Sono grandi progetti. Quando sono costruiti devono essere usati, è come costruire una macchina da corsa, ultimamente ti servono i piloti, e i piloti sono astrofisici che hanno una perfetta conoscenza dello strumento, lo usano, mettono le loro capacità a disposizione della comunità scientifica che può avere accesso a questi strumenti, ne utilizza i dati, ma noi siamo veramente quelli che li comandano, noi siamo i piloti di queste macchine spaziali eccezionali. E quindi abbiamo competenze tecniche e competenze scientifiche per poter spremere fino all'ultimo fotone, diciamo, il segnale che ci arriva dalle profondità dell'universo. Arriviamo a vedere quasi l'origine del tempo oramai.
0: In chiusura, Massimo, ci spiegavi come lo stupore, la meraviglia, ecco, non smetta mai, anche quando siamo adulti, siamo grandi. Non finisce mai però neanche la scoperta, se vogliamo, insomma, il progresso da questo punto di vista. Quindi guardando anche le prospettive future, guardando anche fisicamente verso l'alto, cosa ci aspetta?
3: Ma assolutamente, esattamente questo è il gioco come quasi amoroso che ci fa la realtà, no? Che continuamente si svela e nasconde e mostra la possibilità di qualcosa di nuovo. Il grande telescopio a cui stiamo lavorando adesso, che anche prende il mio tempo, si chiama Habitat World Observatory. Stiamo costruendo una super macchina, un super telescopio che vogliamo ci permetta di osservare stelle come la Terra attorno ad altri pianeti e di prendere lo spettro per vedere se su queste terre attorno ad altri soli può esistere la vita. E questa è una sfida tecnologica enorme, ma stiamo lavorando con un certo successo a preparare questi strumenti.
0: Hai sottolineato anche qui, in breve, Massimo, un passaggio, anche il ruolo della specola, insomma, vaticana nella ricerca.
3: Il ruolo della specola vaticana è un'istituzione

0: questa possibilità di guardare a noi stessi come parte dell'universo e chiederci: chi mi ha fatto?
1: Grazie, grazie Massimo Roberto, astrofisico. Ricordiamo l'appuntamento alle 19, Wonder Bond, destinati allo stupore. Ricordando che tutti gli incontri possono essere visti anche in streaming sul sito del Meeting dei Rimini, quindi l'invito è anche quello di seguire questo incontro. Grazie Massimo Roberto.
0: Grazie a voi.
1: Noi torniamo a San Marino perché chiudiamo questa diretta della mattina con il caporedattore del canale italiano della Radio Vaticana, Luca Collodi. Luca, a te.
2: Sì, grazie Gianmarco. Ci siamo spostati dalla Basilica di San Marino, siamo ora al punto stampa che domani ospiterà diversi giornalisti e ho con me due ospiti. Iniziamo con Don Gian Floran che è parroco di Talamello, in realtà è il responsabile della comunicazione per la diocesi di San Marino e Montefeltro ed è uno diciamo delle figure più impegnate nell'organizzazione per la visita del Papa a San Marino. E allora, Don Jean Foran, come sta procedendo questa organizzazione? Ormai mancano poche ore all'arrivo del Papa.
3: Sì, io direi che siamo a buon punto e già da ieri abbiamo cominciato ad accogliere qui in loco molti confratelli giornalisti che sono qui, che hanno cominciato diciamo a fare il loro servizio, quindi a raccontare la preparazione della comunità diocesana, ma anche dei cittadini sammarinesi a questo evento molto bello, ossia l'accoglienza del successore dell'Apostolo Pietro, Papa Leone XIV.
2: Don Jean, il Papa più volte ha espresso questa frase, una comunicazione disarmata e disarmante, ne abbiamo parlato tantissimo un po' ovunque, nell'era tra l'altro dell'intelligenza artificiale. Ecco, l'intelligenza artificiale, una comunicazione disarmata e disarmante, come vengono interpretate qui a San Marino, in uno stato estero, nella Repubblica di San Marino?
3: Allora, diciamo che partendo dalla tradizione proprio di questo Stato, che non ha un esercito e quindi che non si schiera quando c'è un conflitto armato, le parole del Santo Padre vengono accolte con gioia, ma anche con senso di responsabilità. Perché in quanto piccolo Stato e quindi l'influenza e la cultura di questo popolo a orientarsi a scegliere la pace è molto forte. C'è questo primo aspetto che tendo a sottolineare. Un altro aspetto molto bello è proprio a livello educativo. Non avendo diciamo un esercito, ma anche quando parliamo di quella comunicazione disarmata e disarmante, è un frutto di un lavoro educativo. Ecco perché a livello delle scuole, anche a livello delle realtà di chiesa, ecco, si comunica, si sensibilizza su quella pace che nasce dai rapporti anche interpersonali all'interno della famiglia, all'interno delle associazioni, nei circoli degli amici. Io direi un po' artigianale della pace.
2: Don Gian, tu non sei italiano, ma arrivi
3: dalla Repubblica Democratica del Congo, un paese purtroppo che da 3 decenni sta soffrendo molto, diciamo, dei conflitti, delle guerre. E quindi quando sento il Santo Padre parlare della pace, di quella pace disarmata e disarmante, è un messaggio che arriva molto forte. È un messaggio che a noi che proveniamo da quei posti martoriati dalla guerra è un po' come una carezza, diciamo, sulla nostra anima, perché la vogliamo vivere nel nostro oggi. Le racconto questa cosa. Nella notte dell'altro ieri e alla mattinata di ieri, nel mio piccolo paese, un gruppo degli uomini armati, perché lì ci sono diciamo meno di 10 poliziotti, un gruppo di uomini armati hanno visitato molte case rompendo delle porte, depredando delle famiglie. È una roba assurda. Ecco, quella pace che non si raggiunge usando le armi, quella pace che richiede il dialogo, l'incontro, il rispetto e l'ascolto è la cosa

0: più ambita, diciamo, ecco, partendo dalla mia realtà sociale e culturale della Repubblica Democratica del Congo.
1: Grazie per questa testimonianza, Don Gian. Abbiamo ancora pochi minuti. Con noi è Francesco Partisani, che è il direttore del periodico Montefeltro, è il periodico della Chiesa di San Marino, è appunto Montefeltro. E con Francesco Partisani, che magari poi con il quale registriamo una intervista da mandare poi successivamente sulla Radio Vaticana, dobbiamo dire che Papa Leone sarà il terzo Papa che visita la Repubblica del Titano.
2: Sì. Il terzo Papa, perché il primo è stato Papa Wojtyła, adesso non ricordo esattamente la data, non vorrei dire una sciocchezza. Il secondo è stato Papa Ratzinger nel 2011 e poi Papa Leone, che attendiamo con gioia domani.
1: Ecco, tre papi che hanno dato, e Papa Leone sicuramente lo farà domani, delle consegne alla Chiesa del Titano.
2: Due papi che hanno fatto due interventi diversi, perché quei momenti erano particolari sia per la Repubblica di San Marino sia per l'Italia, insomma, economicamente, eccetera. Quindi hanno indirizzato il loro saluto e hanno focalizzato i loro interventi rivolgendosi alle istituzioni, a San Marino innanzitutto, perché essendo uno Stato estero ha una sua autonomia.
3: Luca, grazie. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo. Diamo la linea all'informazione e poi ai programmi della Radio Vaticana. Torniamo in diretta qui da Rimini alle 15. Ricordiamo che dalle 15 sarà in diretta l'incontro sulle orme di Agostino con la presenza del cardinale Jean-Paul Lescot, che abbiamo avuto ospite poco fa, ma poi la diretta da Rimini continuerà fino alle 19. Intanto grazie a Luca Rossi e Daniele Giorgi. Grazie ai colleghi di Palazzo Pio, un saluto per il momento da Gian

0: Le 11.59 Marina Tomarro in studio, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente USA, aggiungendo che presto gli Stati Uniti avranno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. I Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data però non rientrerà nella misura, lo riportano i media olandesi. È di 8 feriti, di cui 2 gravi e 5 dispersi, il bilancio provvisorio di un incendio che ha distrutto un edificio nella città di Tusis, nella Svizzera orientale. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte e hanno distrutto un edificio che ospitava un ristorante ed appartamenti. Maltempo in Nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono ancora isolati per via del maltempo nelle ultime ore. Nelle 6 località 150 persone sono state evacuate dai vigili del fuoco, una ventina sono state le richieste di soccorso. È tutto, l'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana. Trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: La

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro.

0: Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Nel quarto mistero contempliamo Gesù carico della croce e sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero contempliamo
1: Gesù crocifisso che muore in croce e ci dona Maria come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve, o Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre di misericordia. Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi tuoi servi di godere sempre della salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione della Beata Maria Semprevergine, liberaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Angelo di Dio,
1: che segno custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e stenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo insieme la Vergine Maria con la preghiera pagina 8. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la madre del Redentore, che in te il Figlio Eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio, anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà, anche nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili, come lo era il tuo Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie, perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro paese, perché rimanga un paese cristiano, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria di Loreto. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, le persone a noi care, su quanti pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 5 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.
3: All'inizio del mese di aprile abbiamo ricevuto una chiamata dal Sudafrica e ci dice: siamo venuti a conoscenza che in Cambogia ci sono dei keniani, degli ugandesi, dei nigeriani che devono tornare nel loro paese di origine perché sono stati ingannati e portati in Cambogia con delle promesse che poi non erano vere, anzi sono stati messi a fare un lavoro altamente illegale. Siete pronti a riceverli?
4: È iniziata così la storia che vi raccontiamo oggi, dal Kenya alla Cambogia, poi di nuovo in Kenya. È vero, questi due paesi sulla carta geografica distano oltre 7.000 chilometri, sono in due continenti diversi, hanno due fusi orari diversi, eppure sono accomunati dal tragico destino degli schiavi moderni, degli schiavi digitali. Oggi raccontiamo la loro storia di schiavitù, ma anche di rinascita.

0: Chi c'è dietro le scam cities? È la prima domanda che viene in mente quando si entra in contatto con questo problema. Risposta: la criminalità organizzata, spesso di origine asiatica, dal momento che la maggior parte delle città della truffa, o comunque quelle più note, si trova tra Myanmar, Laos, Thailandia e Cambogia. Il KK Park in Myanmar oppure il Sinkumville in Cambogia sono gli esempi più famosi. Ma cosa significa vivere qui dentro? Come ci si arriva? E perché? Sono le domande che abbiamo rivolto a padre Renato Chizito Sesana, missionario comboniano in Africa che abbiamo già imparato a conoscere in questo podcast. Padre Chizito, dallo scorso aprile, lo dicevamo in apertura, si è ritrovato ad accogliere 15 giovani kenioti che erano finiti nelle scam cities cambogiane. Allora, ci racconti questa storia?
1: Sì, noi abbiamo cominciato a interessarci al problema della tratta un paio di anni fa. Siamo intervenuti in situazioni in cui bambine sostanzialmente venivano avviate alla prostituzione, eccetera. Questo ci ha servito per metterci in contatto con una rete più vasta internazionale, e all'inizio del mese di aprile abbiamo ricevuto una chiamata dal Sudafrica, dove c'è una ONG che lavora molto seriamente in questo campo, e ci dice: siamo venuti a conoscenza che in Cambogia ci sono dei keniani, degli ugandesi, dei nigeriani che devono tornare nel loro paese di origine perché sono stati ingannati e portati in Cambogia con delle promesse che poi non erano vere, anzi sono stati messi a fare un lavoro altamente illegale. Siete pronti a riceverli? E ci siamo messi a disposizione e abbiamo ricevuto poi due gruppi di keniani, in genere persone dai 25 ai 35 anni, molto qualificati, perché sceglievano persone che sapessero bene l'inglese per fare queste truffe, e rispondono a un annuncio su un anno fa, un anno e mezzo fa, dei vari social, soprattutto Instagram, mi dicevano che viene usato per questo, e dove si promette un salario di $1,500 al mese, che per un keniano, anche che insegna in una scuola elementare o anche in una scuola superiore o anche lavora in banca, è una bella cifra. Quindi, allettati da questo, sono partiti e si sono trovati in una di queste scam cities, le chiamano in inglese, città dell'imbroglio, no? Potremmo dire città della truffa, dove nella foresta della Cambogia o del Vietnam, che sono vicini, sia da una parte che dall'altra del confine c'è questa situazione, vengono istruiti contro la loro volontà. Quasi tutti, quando si sono resi conti di dove erano e come venivano trattati, ovviamente sono pentiti di aver risposto a questo annuncio. Vengono istruiti per una o due settimane a come fare questi inganni, e poi vengono messi davanti a uno schermo di computer, ma ce ne sono decine o centinaia a volte di computer in grandi capannoni, a rispondere alla gente che chiama in risposta ad altri annunci ingannati.

0: ritirato il passaporto, vengono obbligati a firmare un contratto in cinese, perché pare che sia la mafia cinese che organizza queste attività, e da quel momento lì sono come dei prigionieri in un campo di concentramento. 12 ore al giorno di lavoro, qualche volta 17 ore, qualcuno diceva, perché deve raggiungere un numero minimo di inganni che funzionano al giorno, almeno 3 o almeno 4, a seconda del tipo e della quantità di soldi che questi inganni rendono. Sorvegliati da un sorvegliante che hanno una pistola che dà una scossa elettrica se uno si addormenta o se si rifiuta di fare delle cose. 2 intervalli di 15 minuti ciascuno per andare in bagno e per prendere qualcosa da mangiare di corsa in una specie di mensa. Queste sono cittadine organizzate con anche l'ospedale interno, un piccolo emporio con prezzi altissimi. In un caso uno di quelli intervistati, che non aveva fatto sufficientemente inganni online, è stato torturato per 2 giorni in una sala chiusa e poi è stato venduto a un'altra organizzazione.
1: Ricevono il pagamento, i famosi 1500 dollari di cui si parlava?
0: Alla fine non ricevono niente, perché ci sono mille scuse per non avere i soldi. Non hai raggiunto, certo. Ieri ne hai fatti solo 2, ti scaliamo 50 dollari. Questi che noi abbiamo conosciuto hanno approfittato di una incursione della polizia, perché ci sono state proteste internazionali per l'esistenza di questi campi, che non possono passare inosservati. Non è possibile che il governo cambogiano o vietnamita non sappiano dell'esistenza di questi campi. Quindi ci sono state delle incursioni della polizia e loro sono riusciti a fuggire, e ringraziando Dio che riuscivano a tornare a casa.
1: Certo, e quindi in quel caso poi c'è anche tutto il lavoro che realtà come la vostra fanno, sì, quando queste persone tornano indietro. Cosa significa riaccogliere e cercare anche di, insomma, rieducare e anche di far riabituare una vita normale delle persone che per diversi mesi, tempo preciso forse non l'abbiamo menzionato, però per quanto tempo erano lì?
0: Mediamente da 6 mesi a un anno.
1: Ha un impatto poi con quei tempi e quelle modalità di lavoro, di violenza anche quotidiana enorme.
0: E poi questo è stato seguito. Dopo la fuga sono riuscite ad arrivare in qualche modo nelle capitali e si sono trovati a vivere in strada, in un paese che non conoscono la lingua, che il loro vantaggio, certo, parlare l'inglese lì non serviva nella vita normale, nella vita di strada. A vivere in strada alcuni per settimane, anche per 3 mesi, e poi sono stati avvicinati, o loro hanno tentato di raggiungere l'ambasciata keniana, però l'ambasciata keniana fatto intervenire la Caritas, anche la Caritas locale ha lavorato molto in questo, però si limitava a poterli alloggiare,
1: assistere, certo,
0: assistere. Mi parlavano di case della Caritas dove abitualmente c'erano 30 persone, però ce ne stavano 100 e al momento dei pasti venivano distribuiti i pasti a 200-250 persone. Il problema poi era farli ritornare, perché il biglietto aereo per il ritorno bisognava pagare. Quindi c'è questa network internazionale che combatte la tratta delle persone che si è attivato e sta ancora cercando, perché si parla che ce ne siano ancora più di 600 keniani e poi gli ugandesi, i nigeriani, i sudafricani. Si parla di migliaia di persone che sono disperse in Cambogia o nei paesi vicini. Quindi il ritorno è drammatico. La prima cosa che succede è cercare di contattare la famiglia, perché assurdamente facevano un lavoro in internet, ma era proibito assolutamente di tentare di contattare chiunque altro. E quindi, e questa è una delle ragioni per cui venivano detratti dei soldi o venivano torturati, venivano isolati per un giorno, 2 giorni dagli altri in punizione. Noi abbiamo avuto il caso emblematico, ma di un insegnante di scuola elementare con moglie e 2 figli, che per andare in Cambogia aveva fatto dei debiti sperando di tornare, lavorare 2 o 3 anni e tornare con un gruzzoletto per poter avviare un'attività in proprio. Invece torna, la moglie gli dice: non farti più vedere, sei andato via un anno e mezzo fa, mi hai lasciato

0: Due bambini, sono disperato, ho fatto il possibile per tirarli su, per continuare a mandare avanti la vita della famiglia e adesso tu vieni qui a raccontarmi che sei tornato dal Cambogia. Non farti neanche vedere in casa. Allora abbiamo dovuto intervenire con i nostri assistenti sociali, andare noi a casa, uno dei nostri assistenti, andare a casa di questa signora e spiegarle che effettivamente il marito era una vittima, non era.
1: Certo.
0: E questo è il problema, loro tornano, si sentono colpevoli.
2: Sentirsi in colpa per essere stati truffati e per essere stati costretti a truffare, la condizione disumana in cui si ritrovano queste persone, ci ha fatto pensare a un paragrafo della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, intitolato Spezzare le catene della nuova schiavitù. Così il pontefice parla di quella grave violazione della dignità umana che è la tratta. A volte ci chiediamo cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo. Forse il primo passo è imparare a riconoscere queste storie, le storie di chi viene ingannato, ma anche di chi accoglie, di chi cerca di restituire dignità. Le Scam Cities non sono mondi lontani, vivono dentro il nostro tempo, vivono nelle promesse di guadagni facili, nelle offerte troppo belle per essere vere, oppure nell'illusione che dietro uno schermo possa nascondersi la felicità. I 15 ragazzi accolti da padre Chizzito sono riusciti a tornare a casa. Molti altri, 600, secondo le stime più ottimistiche, sono ancora là. E finché qualcuno continuerà a essere venduto, sfruttato o ingannato, la loro storia riguarderà anche noi. Disarmare l'intelligenza artificiale, disarmare la tecnologia, disarmare il mondo digitale, come ha chiesto Papa Leone, significa anche e soprattutto questo. Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News, a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
3: This is Vatican News, Radio Vaticana.
4: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 13, Marina Tomarro in studio. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma ha la capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente USA, aggiungendo che presto gli Stati Uniti avranno il pieno controllo nello stretto di Hormuz. L'Ucraina risponderà in modo proporzionato e incisivo al massiccio attacco notturno sferrato dai russi contro la regione di Kiev. Questa è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky. Nell'attacco notturno sono stati danneggiati vari edifici, almeno 15 morti, e un incendio è scoppiato nella raffineria di petrolio Lukoil nella città di Perm in Russia, dopo un attacco di droni rivendicato dall'Ucraina. I Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data però non rientrerà nella misura, lo riportano i media olandesi. E tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, eccoci anche questo venerdì su Radio Vaticana, come tutte le settimane, in replica a lunedì dalle 18.15 fino alle 19, al venerdì in diretta fino alle 14. Buon pomeriggio da Don Massimo Granieri, Bruno Orti nella stanza dei bottoni a far funzionare tutto, e oggi nella prima parte di Tracce su Tracce abbiamo in studio come ospite graditissimo psicologo e psicoterapeuta Andrea Montesano. Sano, è uscito il suo nuovo libro che si intitola Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, cioè con i Fast Animal e Slow Kids, è un gruppo italiano molto famoso. Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Io ho visto che sei entrato in radio, ti ho presentato agli amici ovviamente della Radio Vaticana, e tutti ti hanno chiesto già un'analisi,
2: una lettura
1: diciamo anche di tutto ciò che ci circonda. Pensa che sia un po' il destino di voi medici, appena qualcuno sa cosa fai, qual è il tuo mestiere.
2: Capita spesso, no? Nel senso che chiaramente una volta individuato un po' il ruolo, dice: ma senti, ma non è che forse io poi ti posso dire quella cosa lì?
1: È come quando i medici vanno al mare, sotto l'ombrellone arriva sempre qualche bagnante che dice: dottore, mi fa male qui, mi fa male. Se ne approfitta. Comunque, devo dire, Andrea ha scritto un libro veramente molto interessante, perché ci fa capire attraverso la lettura di questo libro che l'ascolto dei brani musicali, quelli contemporanei, pop rock, possono diventare uno strumento concreto, utilissimo per capire noi stessi. È così, Andrea?
2: Sì, assolutamente. I brani, le canzoni che ascoltiamo a volte dicono chi siamo molto meglio di noi, no? Se partiamo dai testi e a volte conosciamo anche un po' la vita dell'artista, ci accorgiamo che proprio quella canzone è come se chi l'ascolta dice: beh, questa parla proprio di me. Evidentemente, essendo una storia, ha a che fare con il nostro copione di vita.
1: Assolutamente sì. Allora, visto che questo è un libro che si poggia su tantissime canzoni, ma soprattutto sulla discografia dei FASC, io direi di iniziare subito ad ascoltare una canzone dei Fast Animals and Slow Kids, una canzone che a me piace tantissimo, si intitola Portami con te, e poi ci inoltriamo nella lettura del libro di Andrea e nella sua attività di terapeuta qui a Radio Vaticana.

0: Portami con te, Fast Animals and Slow Kids, all'inizio di questa puntata di Tracce su Tracce su Radio Vaticana. Siamo qui insieme al nostro carissimo amico Andrea Montesano, che presenta il suo libro appena uscito, Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC. Come mai hai scelto, Andrea, nel tuo esercizio medico, insomma nella tua professione, hai scelto proprio le loro canzoni? Cos'è che ti ha colpito di questa band?
1: Questa è una domanda molto interessante, perché in realtà prima di pensare a cosa scrivere ho detto, beh, sulle canzoni terapeutiche devo trovare qualcosa che possa parlare intanto a qualcuno, e quindi mi sono accorto che queste canzoni intanto parlavano a me. Quando mi sono accorto che avevano un senso per me, mi sono chiesto, beh, i temi trattati all'interno dei testi possono riguardare anche chi potrà leggere questo libro. Loro ho detto, beh, non esiste questa roba qui, loro sono d'accordo, scrivo la prefazione con loro, scrivo il testo su di loro.
0: Senti, loro come hanno reagito? Come sei riuscito a comunicare con loro e come hanno reagito a questa cosa? Anche perché nella prefazione, molto bella devo dire, dei FASC, c'è un'espressione, io me la sono scritta qui sul mio iPad, la band scrive una cosa molto vera: un artista non può pensare di salvare gli altri se prima non salva se stesso. Come siete riusciti a combinare questa cosa? Come è nata questa idea insieme di strutturare anche in un libro ciò che fai nella tua professione medica?
1: L'idea è nata dal poter trovare veramente una spiegazione del perché le canzoni sono terapeutiche. E allora mi sono detto, se loro le hanno scritte, no? Le hanno incise, le suonano, le portano ai concerti, sentiamo loro cosa hanno da dire su questa mia idea. Sono stati molto gentili e attraverso l'etichetta Woodworm loro avevano acquistato già i miei primi due libri precedenti, si erano un po' documentati e hanno detto, beh, in realtà ci fa piacere, mandaci la bozza e siamo contenti. E poi in realtà, confrontandosi con quello che io avevo scritto, ci si sono ritrovati evidentemente, e allora hanno detto, beh, ci fa piacere, scriviamo la prefazione, e soprattutto ci piacerebbe venire con te a presentare il libro dal vivo. Quindi il 29 maggio abbiamo fatto la prima presentazione a Roma, e loro erano impegnati, insomma, con appunto impegni artistici, ma saranno sicuramente presenti in una delle date, per esempio tra Perugia e Bologna. Loro sono umbri, quindi probabilmente Perugia, Bologna, insomma, ci sarà modo di incontrare
0: verso
1: settembre. Sì,
0: beh, suonerete qualcosa insieme, perché poi tu sei anche musicista, diciamolo, no? sei un bravo chitarrista rock.
1: Sì, sono la chitarra elettrica, quindi l'idea sarebbe di fare veramente qualcosa che dare voce, perché no?
0: Molto bello. Senti, ho tante domande da farti anche riferito a questo libro. Usare le canzoni, uso il verbo usare, ma come dire, attraverso le canzoni capire noi stessi. Ma in un mondo così veloce, dove tutto va, noi andiamo sempre di fretta, no? Una cosa è sentire una canzone, un'altra cosa è ascoltare una canzone e quindi avere la possibilità di ascoltare anche se stessi. Come si riesce a rallentare ad ascoltare una canzone e dunque aver cura anche di se stessi? Non è una cosa facile al mondo di oggi.
1: Non è facile, e tra l'altro è una cosa che io racconto bene nel testo. Cioè, io infatti quello che dico è, non so se le canzoni sono belle o brutte, ma sono veloci. Cioè, un tipo di mondo che ci richiede di essere veloci viene spiegato anche dai brani così un po' veloci, che si susseguono sempre molto brevi, sempre molto molto intensi. La difficoltà sta nel, appunto, rallentare per trovare uno spazio di ascolto che parta prima con quella che è la propria vita, la propria quotidianità, e poi imparare a scegliere quelli che sono i brani che possono, diciamo, che corrispondono a questo rallentare. Cioè, non è così facile, perché la nostra vita va di fretta e le canzoni che ascoltiamo durano sempre molto poco, e quindi il rischio è che questa fretta ci travolga anche nell'ascolto dei brani, mentre invece prendersi un tempo con un brano che magari dura un po' di più e soprattutto che dica qualcosa di importante, di vero, un brano che abbia senso per la nostra vita, ci aiuterebbe sicuramente a rallentare anche nelle nostre giornate.
0: Senti, secondo te esistono, io come critico cerco sempre di sospendere il giudizio morale sulle canzoni, no? Perché in certi casi l'arte con la morale non collimano. Ma secondo te esistono canzoni brutte e canzoni belle, oggettivamente parlando, o è comunque sempre un fatto soggettivo?
1: Io credo che la distinzione non sia tanto fra canzoni belle o brutte, ma sia fra canzoni gradevoli e sgradevoli. Questo ci aiuta a comprendere se una canzone è gradevole, perché. Quindi noi possiamo farci una domanda: ma perché secondo me questa canzone alle mie orecchie è gradevole? A cosa parla? Alle mie emozioni, alla mia storia, ai miei temi? E se è sgradevole, quali sono per esempio i miei parametri culturali? Quali sono le mie idee? Cosa porto dentro per dire questa canzone è sgradevole alle mie orecchie? Perché in realtà se prendiamo il brano come una manifestazione artistica, e quindi di un artista, di un cantante, di un cantautore, come facciamo a dire che è bello o brutto? No? È come dire che un quadro di Caravaggio è brutto, voglio dire. Mentre invece se è sgradevole, noi abbiamo i parametri per poter spiegare il perché lo è, o se è gradevole, c'ha un senso dire che è gradevole.
0: Assolutamente sì. Visto che abbiamo parlato di velocità, abbiamo parlato di cose gradevoli e sgradevoli, tu nel libro affronti un tema molto importante che è il senso di colpa. Io adesso vi faccio ascoltare, ascoltiamo insieme anche ad Andrea, questa canzone di David Bowie, si intitola Jump They Say, dove lui parla del senso di colpa riferito al suicidio del suo fratellastro. Quindi ne parliamo appena dopo aver ascoltato questa canzone qui a Radio Vaticana.

0: Canzone molto importante, Jump They Say di David Bowie, tratta da un album sfortunato, forse un po' troppo sottovalutato, Black Tea White Noise. Vabbè, io quando parlo di David Bowie non sono oggettivo, quindi devo stare, come dire, mi devo limitare anche nel commentare la sua arte. Andrea, visto anche la tua attività di psicoterapeuta, David Bowie in questa canzone elabora un grave dramma, il lutto familiare, cioè il suicidio di suo fratello Terry, che avvenne nel 1985. La canzone del 93 ha impiegato 8 anni circa a elaborare questo senso di colpa, anche perché è una canzone, devo dire, molto bella, perché fa capire innanzitutto il peso che le persone fragili portano su di sé, e a volte anche l'importanza di accorgersi di questa difficoltà in famiglia prima che sia troppo tardi.
1: Certo.
0: Io sono convinto che, insomma, nella tua attività medica incontrerai tanti casi del genere. Io mi metto nei panni appunto di un fratello, di una mamma, di un papà che vive una situazione molto difficile a casa. Come è possibile affrontare casi del genere? Insomma, so che adesso entriamo in un argomento piuttosto spinoso.
1: Beh, è spinoso, ma è allo stesso tempo importante per chi lo vive, no? Perché la perdita, chiaramente, di qualsiasi, la lontananza, la mancanza, no? Tutti i temi che riguardano appunto il tema del lutto, sono momenti che richiedono del tempo per essere vissuti, concepiti, elaborati, e quell'aspetto di guarigione è un aspetto che richiede tanta energia per chi lo vive, per il nucleo, per il sistema familiare intorno, ed è un aspetto del quale non bisogna, perché a volte capita anche questo, anche vergognarsi. Cioè, se c'è una perdita è necessario un tempo per piangere la perdita, certo, che porta poi invece a quel fenomeno che è la guarigione, cioè riprendere quei ricordi belli, importanti, e tenerli per sé, perché la mancanza e la lontananza sono due cose diverse. Io porto con me l'esempio, i gesti, le emozioni, tutto quello che mi ha insegnato un amico, un familiare caro. Anche se non è presente, io faccio rivivere in me quella persona che attraverso i miei gesti rimane con me.
0: Assolutamente sì. Senti, tu nel libro hai suddiviso il libro in 18 capitoli, quindi ogni devo dire è un libro piuttosto corposo, ma che secondo me si legge piuttosto velocemente, sarà la mia prossima lettura. E mi ha colpito il 14° capitolo, Dritto al cuore, autoperdonarsi, quindi parliamo del senso di colpa. Come io vedo anche nel confessionale, molto spesso tanti penitenti bloccati dal senso di colpa, cioè, certo, il senso di colpa può servire per spingere il penitente ad accostarsi al sacramento della riconciliazione, però poi di quel senso di colpa non riesce a liberarsene comunque, nonostante la misericordia che lo ha abbracciato e lo ha reso creatura nuova. Questi benedetti sensi di colpa, come possiamo buttarli via?
1: Beh, guarda, il senso di colpa proviene da una voce piccola e nascosta, che è quella del nostro genitore critico. Il genitore critico è quel concetto di analisi transazionale, il modello di psicoterapia, secondo il quale questa critica serve un po' a ricordarci quello che noi non siamo bravi a fare, quello che noi avremmo potuto fare di diverso. Ecco, il senso di colpa a volte si aggancia a questo genitore critico, che non permette l'espressione invece dell'adulto, che è un altro concetto dell'analisi transazionale. L'adulto è quello che guarda nel qui ed ora ed è in grado di scegliere, mettendo da parte questa voce. Perché? Perché mentre sceglie ascolta il bambino. La terza parte del modello dell'analisi transazionale è il bambino, la parte più vitale. Quindi, mettendo, diciamo, da parte quella voce che è quella critica e ascoltando il desiderio del bambino, l'adulto riesce a prendere decisioni tenendo conto di quello che pensa, quello che sente e l'ambiente intorno.
0: Cioè, noi abbiamo sempre a che fare con un bambino alla fine.
1: Non è la parte e meno più... male. E meno male, quella parte
0: bambina
1: libera, vera, creativa, vitale. Senza il bambino libero l'adulto funzionerebbe davvero a caso, non tenendo presente invece quelli che sono i bisogni e i desideri, e soprattutto il genitore, perché la parte genitoriale non è detto che per forza critica o normativa, ma è anche affettiva.
0: Certo.
1: C'è quella parte genitoriale affettiva che noi abbiamo introiettato, si dice così, affinché l'adulto può prendersi cura di sé e di chi gli sta intorno.
0: Bellissimo quello che dici. Senti, io vedo nelle relazioni con sia con i colleghi a scuola o comunque con i miei studenti la difficoltà delle relazioni, cioè oggi più che mai abbiamo una sete e fame di relazioni autentiche, eppure facciamo difficoltà. E attraverso la canzone come possiamo capire che siamo in difficoltà? Come una canzone può aiutarci da questo punto di vista?
1: Beh, la canzone in qualche modo modo riesce a volte a racchiudere quello che noi non riusciamo a dire. Per esempio, in terapia, l'utilizzo della sound therapy a me sotto questo punto di vista è molto utile, perché la difficoltà che il paziente non riesce a nominalizzare, a verbalizzare, a volte diventa silenzio. Allora il punto è, quello che io spesso chiedo è: ma se questo silenzio fosse una canzone, che canzone sarebbe? In questo modo il paziente trova le parole che lui non ha attraverso il brano, e quindi quella difficoltà si scioglie. Da lì il contatto con l'emozione, il contatto con dei pensieri che in quel momento evidentemente forse lo bloccano, ed ecco che la canzone ci dà la possibilità di avere perlomeno una visione diversa di quella che è la difficoltà, quello che è il pensiero. In qualche modo trova parola la canzone, attraverso la canzone il paziente trova parola a quello che è la problematica che a parole lui non riesce a dire o lei non riesce a dire.
0: Senti, song therapy, no? Quindi la terapia della canzone. Tu hai a che fare con pazienti di diverse età, no? Generazioni diverse, eccetera. C'è differenza tra un giovane che ascolta musica trap o rap o noi anziani che ascoltiamo un certo tipo di musica? Sono sensibilità diverse, modo di approcciarsi alla vita, psicologie diverse?
1: Tantissimo, ci sono delle differenze enormi, perché mi è capitato spesso in terapia che quando qualcuno porta una playlist di canzoni per presentarsi, quelle canzoni dicono chi siamo. Se io ho una persona che si presenta, quindi per esempio un ragazzo, un adolescente, un adulto che si presenta con la propria playlist, quella playlist dice di quella persona.
0: È la sua carta d'identità.
1: È la sua carta d'identità musicale.
0: È come andare dal medico e presentare le analisi del sangue.
1: Esatto,
0: in qualche modo.
1: Questi sono i miei valori, ecco, e da qui io chiaramente posso capire se i valori sono sballati in senso di gusto, no? Nel caso la carta d'identità musicale, oppure se io ascolto un artista piuttosto che un altro, o posso farmi un'idea di quelli che sono i valori, per esempio, della persona davanti. Pensiamo a un ragazzo, porterà della musica trap, chiaramente quella musica e quelle canzoni diranno qualcosa della sua vita, del suo momento di vita nella relazione e col contesto familiare, scolastico, piuttosto che per esempio un adulto in età avanzata che si trova magari a fare un po' i conti della propria vita, quindi magari un aspetto, a volte mi è capitato, una carta d'identità musicale con della musica leggera, narrativa, il cantautorato italiano, no? Proprio anche per tirare le fila di quello che è stato un percorso fatto fino a quel momento.
0: Poi magari in privato ti chiedo il profilo psicologico di chi ascolta i neomelodici napoletani. Adesso ascoltiamo una bella canzone di Vasco Rossi, Vivere, perché è legata alla tua attività di medico, poi ci spiegherai il perché l'hai scelta e l'hai proposta qui, che è a Radio Vaticana, e noi l'ascoltiamo ben volentieri. Vasco Rossi, Vivere.

0: mai sono rare le canzoni dove ci sono dei grandi assoli di chitarra. Per fortuna abbiamo Vasco Rossi in Italia che ce li concede in maniera abbastanza generosa. Vivere di Vasco Rossi, canzone scelta dal nostro dottore preferito, possiamo dirlo, Andrea Montesano, che è qui su Radio Vaticana a presentare canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC. Andrea, tu ci hai detto che questa canzone in qualche modo ha segnato un po' la tua attività di medico. Puoi, se puoi, dirci qualcosa a riguardo.
1: Sì, diciamo, è un brano che io porto dentro perché mi ricorda tanto la conclusione di un percorso di terapia con un paziente dove effettivamente il tipo di vissuto che era venuto fuori e diciamo le tematiche affrontate insieme nel percorso l'avevano fino a quel momento veramente tenuto chiuso in una bara, ecco, anzi in un sarcofago, questo era il termine, il sarcofago pesante, spesso non si può aprire, e quando lo si apre è infinitamente troppo tardi. Il percorso che abbiamo fatto insieme è stato proprio accorgersi di questo sarcofago, di poterlo studiare, capire effettivamente quanto teneva intrappolata questa persona. E piano piano abbiamo cominciato ad aprirlo, a vedere cosa c'era dentro e ad accettare quello che insieme avremmo trovato, perché non tutto quello che chiaramente poi avremmo trovato era qualcosa, certo. Era la collanina d'oro del faraone, oppure era qualcosa contro per esempio il malocchio, no? Tanto per fare un esempio. E piano piano siamo usciti insieme, dico insieme perché può essere, diciamo, un aspetto un po' che collude, però il lavoro di terapia è un lavoro insieme, il lavoro di cura, di terapia è un lavoro insieme, quindi insieme noi piano piano abbiamo ripreso a guardarci fuori da questo sarcofago e la persona ha cominciato veramente a respirare quell'aria che nel sarcofago non respirava più.
0: Che bello. Io spero che si possa respirare leggendo il tuo libro. Ripeto, Andrea Montesano, canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, edito da Ancora, che è una coraggiosissima casa editrice. Faccio complimenti a loro che hanno scelto di pubblicare questo libro. Andrea, devi tornare a trovarci assolutamente.
1: Volentieri, volentieri, mi sono divertito tantissimo.
0: Anche noi, complimenti per la tua maglietta, una bellissima maglietta dei Nirvana e in tema, quindi in tutte le librerie trovate Andrea Montesano, seguitelo su i social, perché su Instagram e Facebook è bello poterlo seguire perché è molto intelligente, fa sempre delle proposte piuttosto interessanti. Andrea, in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi.
0: E noi andiamo avanti con un'altra canzone dalla Sicilia, Nico Arezzo e Anna Castiglia, sempre a stissa qui a Radio Vaticana.

Ascoltati in sequenza, prima Sempria Stissa di Nico Arezzo con Anna Castiglia, duo siciliano molto molto bravi, di grande talento, una canzone che parla di quando ci rendiamo conto che facciamo sempre gli stessi errori nelle relazioni con il prossimo. Bello per il duo siciliano aver scelto la loro lingua d'origine per dare più forza e verità al racconto delle nostre debolezze. A proposito di fragilità, di debolezze, abbiamo appunto ospitato il dottor Montesano Andrea con il suo libro Canzoni sul lettino. È un libro e sono canzoni da leggere durante la prossima estate. E poi ovviamente in coda Pino Daniele, A me piace o blues, è inutile presentarlo, insomma, disco monumentale, nero a metà, ed è un pezzo che unisce la tradizione di Napoli con il blues americano. Pino Daniele scrisse questo brano per dire chiaramente che voleva rimanere libero e fedele a se stesso. Per lui il blues, e non soltanto per lui, non era solo un ritmo, ma un modo schietto, no, di stare al mondo, senza filtri, senza padroni e senza perdere ovviamente la speranza. Presto il nostro Sommo Pontefice si recherà in Spagna per un viaggio apostolico dal 6 al 12 giugno. Noi abbiamo scelto idealmente due canzoni di artisti italiani, però cantate in spagnolo, per accompagnarlo nel suo viaggio verso Madrid, verso la Spagna. È uscito il nuovo disco di Di Martino, L'Improbabile, un disco molto coraggioso, completamente diverso da tutte le sue produzioni precedenti. In questo disco c'è una canzone, Agua Donde Vas, che è un titolo che prende in prestito un verso del poeta García Lorca a proposito di Spagna, ed è una bellissima ballata folk per parlare di quella sete profonda che abbiamo tutti dentro, e ce l'ascoltiamo qui a Tracce su Tracce.

L'acqua diventa il simbolo della purezza in questa canzone di Di Martino, Acqua donde vas, ripeto, titolo preso da una poesia di García Lorca. L'acqua che è il simbolo di quella ricerca di senso che tutti noi facciamo, specialmente oggi che siamo circondati da cose superficiali. È una canzone che invita a cercare ciò che vale davvero. E a proposito di Spagna, di canzoni cantate in spagnolo, Nugenea, duo napoletano di disco meraviglioso People of the Moon che abbiamo già ascoltato in diverse canzoni. Adesso ascoltiamo questa canzone insieme al canto flamenco di María José Liergo. La canzone si intitola Accelera.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: infine.
1: Etur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli, il Papa e i legislatori cattolici, il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità. Al via Rimini il meeting dell'amicizia dei popoli, Papa Leone visiterà domani pomeriggio la kermesse, poi la messa al porto della città romagnola. L'Olanda rimanderà in Italia i richiedenti asilo, il sesto paese ad applicare il nuovo patto UE. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico e economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche. È una delle raccomandazioni di Papa Leone nell'incontro di oggi con i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Networks in programma a Roma fino a domenica. Il Papa rilancia poi la famiglia come scuola di umanità e invita a promuovere politiche per rafforzarla. Benedetta Capelli.
3: La tentazione di costruire una nuova torre di Babele dove il potere, l'efficienza e il controllo oscurano il volto della persona umana. È uno dei rischi che Papa Leone evidenzia, sottolineando che l'innovazione tecnologica apre orizzonti nuovi, ma che deve essere a servizio dello sviluppo integrale della persona. Leone mette in luce la necessità di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà dell'uomo, vigilando sul rischio di un dominio sottile delle nazioni più ricche, e ripropone come strada da percorrere la dottrina sociale della Chiesa.
4: The world does not need...
3: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, piuttosto ha bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di autorità politica guidata dalla coscienza e di innovazione tecnologica guidata dalla carità. Solo allora l'intelligenza artificiale diventerà non un rivale dell'umanità, ma un servitore del bene comune.
4: Of the common good.
3: Centrale il ruolo della famiglia, la prima scuola di umanità. Vi incoraggio, dice il Papa, a promuovere politiche che rafforzino il matrimonio e le famiglie, sostengano i genitori nella loro missione educativa e consentano ai giovani di guardare al futuro con fiducia.
2: Si è aperta oggi a Rimini ed è in programma fino al 26 agosto la 47esima edizione del meeting dell'amicizia dei popoli. Papa Leone parteciperà domani all'evento dove animerà un incontro pubblico alle 16. Seguirà la messa alle 18.30 al porto della città romagnola. Questa è la seconda tappa della visita pastorale che avrà inizio la mattina di sabato con l'arrivo del Papa alle ore 9 nella Repubblica di San Marino. Qui Leone si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. Al microfono di Luca Collodi, Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino Montefeltro.
5: Dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità.
6: La visita di Papa Leone coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino.
5: La visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali.
2: Passiamo alla cronaca internazionale. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, anche l'Olanda si unisce al gruppo dei paesi che rimanderanno in Italia i cosiddetti dublinanti, in base a quanto stabilito dal nuovo patto e migrazione e asilo. Sentiamo Silvia Giovarrosa.
7: Dal 12 giugno è entrato in vigore il patto su asilo e migrazione. Ciò significa che a partire da tale data tutti gli stati membri sono tenuti a rispettarne le disposizioni. In una dichiarazione rilasciata alla DN Kronos, il portavoce del Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese ha reso noto che le persone migranti arrivate in Europa dopo il 12 giugno, ancora in attesa di asilo, saranno rimandate nei paesi di primo approdo. E dunque, ha proseguito il portavoce, si sta procedendo a prendere accordi anche con l'Italia per organizzare questi trasferimenti. Chi ha fatto il suo ingresso in Olanda prima di quella data non rientrerà nella misura, lo riportano i media locali. L'intesa Olanda-Italia non riguarda però soltanto i trasferimenti nell'ambito del patto UE. I due paesi hanno inoltre concordato una collaborazione per la realizzazione di hub per i rimpatri e una cooperazione al fine di proteggere le frontiere esterne e impedire le partenze irregolari. Rimangono ancora fuori dai meccanismi dei rimpatri per i dublinanti Francia e Spagna. In particolare Madrid, anch'esso paese di primo approdo, rispetterà i principi di solidarietà definiti dallo stesso patto.
2: Abbiamo spazzato via l'Iran militarmente, quanto afferma Trump dopo aver annunciato ieri una guerra economica senza precedenti contro Teheran. L'inquilino della Casa Bianca ha promesso conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. Sarà un altro flop dell'amministrazione USA, ha commentato il governo iraniano. Francesco De Remigis ne ha parlato con l'americanista dell'ISPI Gianluca Pastori.
0: Dobbiamo anche tenere conto che questa guerra chiaramente non ha una soluzione militare. Lo strumento militare si è dimostrato uno strumento spuntato e quindi ricorrere a qualcos'altro è da un certo punto di vista una scelta obbligata. Però non dimentichiamo anche che Trump deve vendere, diciamo così, all'opinione pubblica il fatto di avere la situazione sotto controllo, e questo sicuramente si lega all'ultimo annuncio.
8: È l'inizio di una nuova potenziale guerra commerciale?
0: Decisamente sì. Se una misura di questo tipo venisse implementata, i principali partner commerciali dell'Iran in questo momento sono la Russia e la Cina, quindi significherebbe per gli Stati Uniti porre in atto delle misure contro questi paesi che ovviamente, almeno nel caso della Cina, reagiranno in maniera pesante. L'abbiamo già visto in passato in diverse occasioni e quindi ce lo possiamo aspettare anche oggi. È una mossa molto rischiosa e credo che contenga anche proprio per questo una componente di bluff molto forte.
2: Anche questa notte si sono verificati attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nella regione ucraina di Kharkiv. Intanto, secondo indiscrezioni, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di estendere il sistema Starlink per colpire la Russia in profondità. Entrano nel vivo i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 stasera nello stadio Iacovone, la cerimonia di inaugurazione alla presenza di capi di Stato e di Governo. Sino al 3 settembre circa 4.000 atleti di 26 paesi si confronteranno su oltre 30 sport. Partecipa anche la polisportiva della Santa Sede, Atletica Vaticana. Sull'attesa il servizio il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
9: All'auspicio del Papa che questi di Taranto siano giochi d'amicizia, di fraternità, di dialogo tra culture e popoli e che aprano a un futuro d'accoglienza, di solidarietà e di pace, si unisce il saluto del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Anche il Capo dello Stato, rifacendosi al motto dei giochi, esprime la speranza che il Mediterraneo, che Taranto, abbraccino il futuro. Un futuro di comprensione, di pacifica convivenza e di soluzione dei tanti problemi sociali che affliggono la città pugliese. Sarà proprio Mattarella stasera a dare inizio ufficiale ai giochi del Mediterraneo 2026 nella serata spettacolo che vedrà sfilare le 26 nazioni partecipanti. La sfida è mettere tutto questo in evidenza attraverso lo sport, che più di una volta ci ha insegnato come proprio giocando si possano affrontare e perché no risolvere emergenze più gravi.
2: Chiudiamo con la cultura. Assegnato alla Santa Sede il 48esimo premio nazionale Garitta quest'anno sul tema Bene e Male. A ritirare simbolicamente il riconoscimento questa sera durante la cerimonia da Cireale sarà presente con un videomessaggio il cardinale Pietro Parolin. Lorenzo De Cesaris ne ha parlato con il direttore creativo Antonello Musmeci.
10: Ci sembrava doverosamente dare un premio in questo periodo difficile per l'umanità ad una Santa Sede particolarmente attiva per la propagazione del principio del bene a tutti i costi. Inevitabilmente è un lavoro che va a Papa Francesco, a Papa Leone, al Cardinale Parolin per la sua nobile diplomazia.
11: Quest'ultima edizione del premio è intitolata Il male e il bene. Perché proprio questo tema e quale significato assume nel contesto storico e sociale attuale?
10: È la dicotomia perfetta di quello che è l'uomo nella sua natura fino dalla sua genesi. Le sopraffazioni dell'uomo su uomo hanno caratterizzato la nostra umanità. Oggi siamo ritornati ad una regressione, diciamo, del principio del bene, e invece c'è una grande forza dirompente del male. Mai come oggi ci sentiamo più fragili, ci sentiamo più figli del male e meno considerati dal bene.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento dell'informazione è alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le mie teorie di libertà e assolutismo tra di noi, i sogni miei, le mie poesie, che fine han fatto, tu lo sai, quando le cose

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Le 15, Marina Tomarro in studio. Attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico-economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche. Le parole di Papa Leone nell'incontro con i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Network in programma a Roma fino a domenica. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, anche l'Olanda si unisce al gruppo dei paesi che rimanderanno in Italia, i cosiddetti dublinanti, in base a quanto stabilito dal nuovo patto UE migrazione e asilo. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente USA, aggiungendo che presto gli Stati Uniti avranno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. L'Ucraina risponderà in modo proporzionato e incisivo al massiccio attacco notturno sferrato dai russi contro la regione di Kiev. Questa è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky. Nell'attacco notturno sono stati danneggiati vari edifici e almeno 15 i morti. È tutto, l'informazione torna alle 16 e ora la linea al meeting di Rimini.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Un minuto dopo le 15 torniamo in diretta qui dal meeting di Rimini 2026, grazie ai colleghi a Palazzo Pio in Vaticano, grazie ai colleghi qui dalla parte tecnica Daniele Giorgi e Luca Rossi. Tra poco l'inizio dell'incontro sulle orme di Agostino qui al meeting all'Auditorium Intesa San Paolo, dove ci si concentrerà proprio sulla figura di Sant'Agostino. Tra i protagonisti, tra i relatori di questo evento, anche il cardinale Jean-Paul Vescot, arcivescovo metropolita di Algeri, che abbiamo avuto ospite questa mattina. Ricordiamo l'intervista al cardinale Vescot, è possibile riascoltare e rivedere l'intervista sia sul canale Facebook, sulla pagina Facebook di Vatican News, che sul canale YouTube. Dunque tra poco l'inizio di questo evento, il cui scopo è quello di raccontare Sant'Agostino, approfittando anche insomma della prima visita di un papa figlio di Agostino, così viene presentato l'incontro, la prima visita di un figlio di Agostino in Algeria. Qui con me Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei media vaticani, responsabile di Radio Vaticana Vatican News. Di nuovo buon pomeriggio in questo caso, Massimiliano.
3: Certo, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti. C'è questo incontro di oggi pomeriggio, questo proprio che sta per iniziare alle 15, siamo proprio in attesa del lancio e del confronto che rifletterà su Sant'Agostino. È uno specchio, se vuoi, un ampliamento rispetto anche alla mostra presente qui, veramente molto interessante, perché entra nel cuore, e lo usiamo diciamo in maniera pensata questa parola, perché il cuore infiammato di Sant'Agostino viene rappresentato sovente in questo modo, proprio perché un cuore infiammato dall'amore di Dio, dallo Spirito, che diventa un cuore attivo, vivo e che parla a tutti noi, cioè ci incita. Molti hanno sottolineato, guardando la mostra e anche spiegando la mostra, questo aspetto di attualità di Sant'Agostino. E ne è un'opportunità poterci muovere in questa direzione attiva, no? lasciarci stimolare, provocare in una società abbastanza complessa, dicevamo questa mattina. Per quanto riguarda quindi questo incontro, l'attesa è di entrare sempre di più, tramite la mostra e tramite sulle orme di Sant'Agostino, questo incontro che apre all'Auditorium Intesa San Paolo D3, per chi sta arrivando al meeting di Rimini e quindi cerca le coordinate per questo incontro. Ricordiamo anche che sarà possibile ascoltare proprio sulle frequenze della Radio Vaticana, perché via tramite streaming, tramite app e tramite onde questo incontro, ed è si potrà vedere anche su Vatican News, e ci sono tante altre testate che danno visibilità a questo evento, e chiaramente il sito del meeting. Si entrerà proprio nell'attività del Vescovo di Ippona e si guarderà in modo particolare anche questo aspetto, no, di lotta contro le eresie e l'invito ai cristiani a condividere il cammino con gli altri uomini. Ecco, non possiamo neanche dimenticare, anzi vale la pena ricordare, quando proprio Papa Leone nel viaggio che ha compiuto, no, tra il 13 e il 23 aprile, questo grande viaggio in Africa, la prima tappa fu proprio l'Algeria e celebrò nella Basilica di Sant'Agostino ad Annaba, non possiamo dimenticare proprio questo legame forte, no? Questo legame forte, questo invio dello Spirito di Dio. Il Papa ha ricordato con chiarezza l'invito ad ogni uomo e ad ogni donna che cerca la salvezza proprio a risiedere nel cuore di Gesù e a seguire, diciamo, il bene in questo senso, no? Questo orizzonte di bene, e a non lasciarsi al contrario distrarre da tutto ciò che porta lontano da Dio.
2: Sta iniziando l'evento all'auditorium, e allora diamo proprio la linea all'auditorium, noi ritorniamo più tardi.

meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche

0: Torniamo in studio qui al meeting di Rimini, lo studio dei media vaticani allestito alla Fiera di Rimini, ancora qualche istante prima dell'inizio del panel dell'incontro. Allora Massimiliano, noi riprendiamo un po' quello che stavamo raccontando, che stavi raccontando poco fa.
1: Sì, perché siamo in attesa, diciamo, di collegarci, abbiamo detto, e sì. Ci sono tutta una serie di intro in questo momento al meeting, che quindi stiamo di fatto lo stesso meeting è in preparazione in attesa della partenza. Sì, stavamo parlando della Basilica della Messa presieduta dal Papa ad Annaba il 14 aprile durante il viaggio in Africa, e sottolineavamo questo aspetto, no? Che il Papa invitato e più volte lo ha fatto, invitato i cristiani a rinascere dall'alto. Era un po' il centro di questa omelia, lasciarsi rinnovare da Dio attraverso appunto la fede in Cristo. E Sant'Agostino è stato presentato proprio come un esempio concreto di questa rinascita, e la sua conversione proprio mostra come la grazia di Dio possa trasformare profondamente la vita di ognuno di noi. E quindi l'esposizione che abbiamo proprio davanti a noi, questa mostra curata proprio su Sant'Agostino, e questo incontro di oggi ci porterà proprio ancora di più vicino a questo santo e al Papa, figlio in questo senso di Sant'Agostino.
0: Eh sì, d'altronde è anche un po' la presentazione di questo evento che viene presentato proprio sul sito del meeting in questo modo. Lo scopo è raccontare il santo di Ipona dopo la prima visita di un Papa, figlio di Agostino, come ha ricordato Massimiliano, in Algeria, la sua terra, la sua attività di vescovo nell'Africa romana, che ha lottato contro le eresie, e il suo invito ai cristiani a condividere il cammino con gli altri uomini. Qui, ha detto Leone XIV in terra algerina, Sant'Agostino ha amato il suo gregge cercando la verità con passione, servendo Cristo con fede ardente.
1: Prima dicevamo anche l'aspetto che richiama ognuno di noi, perché il tema è proprio questo, no? Quando, come si incarna la fede, e che cosa ogni persona deve compiere in questo cammino, no? Qual è la sfida per ognuno di noi? Allora, ecco qui le direttrici che ci aiutano, sempre fondendo le parole di Papa Leone, l'invito di Sant'Agostino, se vuoi in realtà l'invito che viene dal Vangelo, no? Quindi dalle parole di Cristo, sono quelle che ci invitano all'unità, quindi ad essere uniti, a non dividerci, a generare, a lavorare per la pace, a non frammentare, no? L'umanità, la condivisione, che vuol dire condividere il pensiero, ma anche il pane, condividere ogni azione per poter costruire appunto una società diversa, no? Non una società terrena, ma al contrario, una società che guarda la Gerusalemme celeste, alla città del cielo. E poi la carità, e questo attraverso facendo questo, cioè compiendo questo, di fatto si compie l'annuncio cristiano, no? Quindi si trasforma il cuore, si cammina e si trasforma il nostro cuore, così contaminando altri nel bene e costruendo il bene.
0: Anche un altro evento da segnalare, sempre questo pomeriggio, in riferimento a Sant'Agostino, di cui si è parlato durante l'intervento dei media vaticani Andrea Tornielli al cardinale Jean-Paul Vescot, sulla presentazione del suo libro L'audacia della fraternità, edito dalla libreria editrice vaticana, che si terrà subito dopo, insomma, l'evento sulle orme di Agostino, alle 17, la presentazione di questo libro, sempre alla presenza del cardinale Vescot. Anche in questo caso al centro è l'audacia della fraternità, ecco, questo è il titolo del libro.
1: Beh, se noi andiamo a guardare anche la realtà algerina in questo senso, no? È proprio come testimonianza, i cristiani in Algeria sono veramente una minoranza piccolissima. Allora qui, guardando questa realtà, la parola audacia diventa una presenza umile, perché non può essere una presenza fragorosa, ma che diventa grande proprio per la sua verità, no? per la sua essenza, per la sua fedeltà. Allora, in questo caso è una piccola comunità, come la comunità in Mongolia, 1500 persone, no? Queste piccole comunità che però sono in grado di portare la speranza attraverso il dialogo, relazioni autentiche e la carità.
0: Ci arriva il segnale dall'auditorium dove si sta tenendo, appena iniziato, il panel sulle orme di Agostino. Ora andiamo in diretta all'auditorium.
2: il grande interesse della stampa araba, algerina, islamica per Agostino. E citò questa cosa durante, dopo quel colloquio, gli ha dedicato 230 articoli in francese e in arabo. A sua volta il cardinale Scola, in un appuntamento della Fondazione Oasis, disse proprio, no, nel 2012, quanto poteva essere importante per il dialogo con i paesi islamici l'apporto di Agostino, e disse di ottimo auspicio il fatto che si registri un crescente interesse verso Sant'Agostino anche sulla riva sud del Mediterraneo, in questi paesi, in particolare in Algeria. Ecco, io penso che, scusate se vi ho annoiato, ma penso che vi aiuti a far capire come lo storico viaggio del Papa arriva a coronamento di un itinerario molto importante, dove è passato anche tanto il meeting e persone da noi ben conosciute. Ma per introdurre Sua Eminenza, che sarà il primo a prendere la parola, sentiamo proprio uno stralcio, un breve intervento di Papa Leone XIV. Voi sapete che quando i papi fanno i viaggi, il mercoledì successivo, quando tornano a Roma, nell'udienza del mercoledì fanno, come dire, una lettura, un racconto del viaggio che hanno fatto. Ecco, sentiamo proprio un minuto di quello che dice Papa Leone XIV di questo viaggio in Algeria.
3: La provvidenza ha voluto che la prima tappa fosse proprio il paese dove si trovano i luoghi di Sant'Agostino, cioè l'Algeria. Così mi sono trovato da una parte a ripartire dalle radici della mia identità spirituale e dall'altra ad attraversare e consolidare ponti molto importanti per il mondo e per la Chiesa di oggi. Il ponte con l'epoca fecondissima dei padri della Chiesa, il ponte con il mondo islamico, il ponte con il continente africano. In Algeria ho ricevuto un'accoglienza non solo rispettosa, ma cordiale, e abbiamo potuto toccare con mano e mostrare al mondo che è possibile vivere insieme come fratelli e sorelle, anche di religioni diverse, quando ci si riconosce figli dello stesso Padre misericordioso.
2: Figli dello stesso Padre, no? È il grande messaggio che il Papa ha voluto sottolineare. Allora do la parola a Sua Eminenza, il Cardinal Jean Paul.
4: Grazie. Un po' forte. Carissimi fratelli e sorelle, prima di tutto scusatemi per il mio italiano, che non è buono. Sono il figlio di San Domenico, a sua volta canonico secondo la regola di Sant'Agostino, che è diventata anche la nostra regola, la regola dei domenicani. Dunque, se il Santo Padre si è detto figlio di Agostino, posso dire di esserne il nipote. Anche se questo non fa di me uno specialista di Agostino, la sua figura mi tocca e mi ha toccato ancora di più arrivando in Algeria quasi 25 anni fa. Passeggiare tra le rovine di Pona rende la sua figura più familiare e abbatte i secoli che ci separano da lei. Oggi vorrei mostrare che Agostino è davvero un uomo del nostro tempo e spiegare in che modo io posso e quindi anche noi possiamo riconoscerci in Lui. Innanzitutto, posso riconoscermi nel Giovanni Agostino delle Confessioni, un giovane brillante in cerca di successo sociale, in cerca di successo e basta. Un giovane che vede tutti i suoi sogni svanire, svuotarsi di senso, diventare inutili, perché in fondo la sua sete era un'altra. La sua sete, la sua ricerca era una sete di verità. Tarditia mai, bellezza così antica e così nuova, tarditia mai. La verità, il giovane Agostino finirà per trovarla dentro di sé, mentre la cercava altrove. La troverà non in una dottrina, ma in una persona, in una relazione personale con Cristo. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, lì ti cercavo. Le forme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Il giovane avvocato che sono stato, anche lui in cerca di ideali e di successo, lui pure ha conosciuto la vanità della sua ricerca di riuscita professionale e sociale, e si riconosce facilmente nel giovane Agostino che nessun successo umano poteva più soddisfare. Anche io, come Agostino, posso dire tardi ti amai. I giovani sono sempre in cerca di senso, in cerca di verità, in cerca di vocazione, specialmente in un mondo di mutamenti profondi, come già lo era quello di Agostino. Per questo la sua figura, spuntata dalla notte dei tempi, ci parla oggi come al primo giorno. In secondo luogo, posso riconoscermi nel pastore che Agostino è stato. Agostino, infatti, è stato un grande teologo, ma anche un grande pastore. E non è facile coniugare riflessione teologica e attività pastorale. L'una richiede una presa di distanza, l'altra immerge nel più concreto dell'umanità. Agostino ha saputo essere nel migliore dei modi l'uno e l'altro. È stato teologo nel momento storico in cui la teologia cattolica era in piena elaborazione. Ed è stato un teologo combattente. Il suo pensiero teologico si è costruito nella controversia, in particolare contro le grandi eresie dell'epoca. In un certo senso, però, potremmo dire che Agostino è il padre della teologia pastorale. la sua riflessione teologica, che si tratti di grazia, di perdono, di libero arbitrio, è prima di tutto la risposta a situazioni umane precise. Il suo pensiero matura attraverso numerosissimi viaggi e missioni pastorali per qualche necessità ecclesiale. Non c'è un vescovo che non possa riconoscersi in quello fratello maggiore, in quel pastore continuamente interiormente combattuto, che forse sognava il giorno in cui finalmente avrebbe potuto ritirarsi per scrivere o riscrivere, come il senno di poi, le sue opere principali. Serge Lancel, grande specialista di Agostino, scrive che, messi tutti insieme, si possono contare in anni i tempi di assenza del vescovo Agostino dalla sua piccola diocesi di Pona, a causa dei numerosi viaggi. Questo mi consola un po'. Troppo spesso sono un vescovo d'aeroporto, secondo la parola del Papa Francesco, come oggi, per essere qui con voi. Grazie. Infine, mi commuove il vecchio Agostino alla sera della sua vita. È impressionante passeggiare tra le rovine di Pona, in particolare tra le mura della Basilica della Pace, probabilmente una delle basiliche in cui Agostino ha celebrato l'Eucaristia e ha insegnato. Nell'abside resta il modesto posto della cattedra. Come non immaginare lì, mentre la città sta per cadere nelle mani dei vandali, il vecchio Agostino, malato, che pensa a quel mondo, il suo mondo, che sta per scomparire. Non solo con la sua morte, ma con la distruzione di un'intera civiltà. Cosa avrà mai pensato Agostino in quel momento di fronte a quello che sembrava essere l'annientamento di tutta la sua vita? 15 secoli dopo, com'è bello constatare che il suo pensiero continua a nutrire la teologia e generazioni e generazioni di uomini e donne. Mai avrebbe potuto immaginare che addirittura un papa sarebbe venuto a rendergli omaggio proprio in quella basilica. Questo ci dice qualcosa di essenziale sull'universalità del pensiero e della personalità di Agostino. Come ciascuno di noi, Agostino poteva percepirsi solo come un uomo del suo tempo. Eppure, egli è stato molto di più. La prova, il fatto che la sua memoria abbia attraversato i secoli per arrivare fino a noi, rimanendo viva anche sulla terra musulmana d'Algeria. Nel 2001, ad Annaba, l'antica Ipona, si è tenuto il primo colloquio internazionale su Sant'Agostino in Algeria, sotto la presidenza dell'allora presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika. Appariva così chiaramente che per la gran parte degli algerini, Agostino, il cristiano, era motivo di orgoglio nazionale e patrimonio culturale del paese. Quando Papa Leone, poco dopo la sua elezione, si è dichiarato figlio di Sant'Agostino, l'eco in Algeria è stato immediato. Si è subito sparsa la voce che il nuovo Papa avesse origini familiari in Algeria, forse persino parenti a Annaba. È vero. Questa appropriazione familiare, al di là dell'appartenenza religiosa, la dice lunga. Papa Leone è stato atteso e accolto in Algeria come un fratello, come uno di loro. Riconoscere l'universalità d'Agostino significa quindi prendere atto che non appartiene solo alla tradizione cristiana, ma la supera. Diversi autori algerini musulmani hanno studiato e scritto su di lui. Per me è sempre affascinante sentir parlare di Agostino e persino della sua opera teologica da chi non condivide la fede cristiana. Credo sia un esercizio salutare guardare ad Agostino da un punto di vista totalmente altro. Non possiamo dimenticare che non siamo proprietari di Agostino e del suo pensiero. Vorrei concludere questo intervento insistendo ancora sull'universalità della figura di Agostino. Essa non è il frutto di un pensiero chimicamente puro, liberato da tutti i condizionamenti umani. Al contrario, l'universalità di Agostino nasce in uno spazio culturale e politico, in una terra e in un tempo ben determinati. In una parola, in una umanità pienamente incarnata. Oggi, più ancora di ieri, abbiamo bisogno di poterci riconoscere fratelli nonostante le differenze di fede e di religione. La testimonianza di Agostino ci mostra che, sebbene il suo pensiero teologico sia inseparabile dalla sua fede, il pensatore non si lascia rinchiudere nei limiti della sua appartenenza religiosa. Agostino è riconosciuto come un credente degno di fiducia anche da chi non può condividere la sua fede. Per questo Agostino è pienamente un uomo di oggi. Anche noi, infatti, siamo chiamati ad essere dei veri credenti, nutriti da una tradizione religiosa che ci costruisce, ma riconosciuti come uomini e donne degni di fiducia, anche da chi non condivide la nostra fede. Solo così potremo essere pienamente cittadini della città degli uomini e pienamente cittadini della città di Dio insieme sui passi di Sant'Agostino. Ringrazio per l'attenzione.
5: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. A voi.
6: Grazie, grazie Eminenza. L'universalità dell'uomo Agostino che parla a tutti, del credente che parla a tutti, strepitoso, grazie. Allora, forse abbiamo capito anche meglio il discorso sull'africanità di Agostino. E allora, adesso per introdurre il prossimo argomento, sentiamo un altro brano veloce del Papa. Questa volta parla ai giovani di Tor Vergata e cita Sant'Agostino. Sentiamo come.
3: St. Augustine wrote, "You stir us to take pleasure in praising you, because you have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you. Lord, I would seek you, and calling upon you is an act of believing in you." Following those words of Augustine, and in response to your question, I'd like to invite each of you to say to the Lord, "Thank you, Jesus, for calling me. My desire is to remain as one of your friends, so that embracing you, I may also be a companion on the journey for anyone I meet. Grant, O Lord, that those who meet me may encounter you, even through my limitations and frailties." Through praying these words, our dialogue will continue each time we look at the crucified Lord, for our hearts will be united in him. Each time we adore Christ in the Eucharist, our hearts will be united in him. Finally, my prayer for you is that you may persevere in faith with joy and courage. And we can say, "Thank you, Jesus, for loving us. Grazie, Gesù, per averci amati. Grazie, Gesù, per averci chiamati." Stay with us, Lord. Resta con noi, Signore. Quédate con nosotros, Signore.
6: E allora, ascoltato questo video, chiedo a Catherine, che ha tanto studiato Agostino, come questa sua particolare appartenenza all'Africa romana, oggi Algeria, si è coniugata con l'inquietudine del suo cuore, e se pensa che davvero, come il Papa prospetta, la ricerca di Agostino possa essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi.
7: Grazie Alessandro, sono felice di essere qui oggi con tutti voi. È un grande piacere provare a rispondere a queste domande così importanti. Allora, il cuore inquieto di Sant'Agostino. Ce lo racconta la bellissima mostra Tardi ti ho amato, qui al Meeting. Sant'Agostino nacque nella piccola città di Tagaste nel 354 d.C. al confine tra le odierne Algeria e Tunisia, in un periodo di grande prosperità e sicurezza per l'Africa romana. Morì 76 anni dopo, in un periodo del tutto diverso, come ha già detto la sua eminenza. Da un lato, il cristianesimo era diventato la religione principale dell'impero romano. Dall'altro, l'impero si stava sgretolando sotto la pressione di tanti invasori. Quando morì, Sant'Agostino stava nel suo monastero a Ippona, oggi Annaba, sulla costa dell'attuale Algeria. Ippona, proprio in quel momento, era assediata dai Vandali, che partendo dalla Spagna avevano invaso e conquistato l'Africa del Nord. Agostino stava lottando contro il pelagianesimo, scriveva molto, oppure dettava molto, e gli sembrava di vedere sparire tutta l'opera della sua vita. Ma alla fine si stese sul letto, circondato da salmi penitenziali. Provava ancora a trovare per il suo cuore inquieto il riposo in Dio, questo riposo del quale aveva scritto quasi 40 anni prima nelle sue confessioni, come ricorda il Papa nel video. Sant'Agostino era sempre un po' inquieto, cercava sempre, faceva sempre domande, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. Ha messo a centro della sua teologia la possibilità, no, la necessità di dire «Nescio, non so». Dio è per sempre fuori della piena comprensione umana. Per Agostino, chiaramente, la conversione non era un fine, ma un principio. Il principio di una vita in Dio, che non sarà mai una vita perfetta fino alla morte. Ha scritto anche nelle confessioni la frase celebre: «Divenne per me stesso una grande domanda». Le domande di Sant'Agostino sono spirituali, certo, ma sono anche intellettuali. Sono queste soprattutto le domande intellettuali a essere collegate con le sue origini e i suoi studi. Quando da ragazzo cresceva e studiava nell'Africa romana, ascoltava e leggeva la storia romana, le favole che giustificavano la gloria dell'impero romano. Imparò che Roma era il centro del mondo, ma a lui non sembrava così. La città più importante per lui era Cartagine, non Roma. Quando finalmente giunse a Roma, si sentì fuori posto, fuori da tutto. I suoi studenti lo presero in giro per il suo accento africano. Dopo 5 anni di residenza in Italia, a Roma e a Milano, ritornò in Africa e in quel momento della sua vita si sentì fuori posto anche lì. Non era più a casa neanche in Africa. E poi cominciò a porsi 2 domande. Perché Roma è così centrale? E che cosa significa davvero la nozione di casa? E nel suo capolavoro, La città di Dio, che Sant'Agostino ha riunito le sue domande sia spirituali che intellettuali. Qui ha guardato alla storia romana con un occhio scettico, un occhio che proveniva dalla sua terra, dal litorale sud del Mediterraneo. Ha messo la storia romana nel contesto di una storia molto più grande, sotto la provvidenza di Dio. Anche qui ha sviluppato la nozione di città di Dio come nostra casa perfetta, il posto a cui tutti noi aspiriamo vivendo e dove tutti si sentono sempre a casa. La seconda parte della domanda di Alessandro era questa. La ricerca di Agostino può essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi. Ora parlo non solo come studiosa, anche parlo come madre. Come madre capisco, almeno in parte, quanto è difficile oggi per i giovani. Guardo i miei figli che abitano tutti e due in Canada e vedo, nonostante la sicurezza del paese, la difficoltà di affrontare il futuro, di pianificare, di visualizzare, di trattenere una scintilla di speranza. E se per loro è difficile, quanto più è difficile per tanti altri, forse per milioni che non abitano in un paese sicuro, che non appartengono a un posto sicuro, che forse non hanno neanche una casa. Abbiamo visto queste difficoltà 3 settimane fa a Ceuta. Ho guardato i video come madre con una angoscia nel cuore, perché tutti i giovani che nuotano, che annegano, hanno una madre come me. secondo me,

ancora. Secondo me, l'importante non è che cosa questo o quel governo ha fatto. L'importante è che tante persone, per lo più giovani, sono così disperate che rischiano tutto per una vita nuova, forse migliore, certo diversa da tutto quello che conoscono. Allora, un paio di anni fa ho letto il libro Fratellino, libro amatissimo da Papa Francesco, la storia di Ibrahima Balde, e mi ha colpito profondamente. Nel suo racconto molto semplice ho trovato la vita molto complessa di una persona con i suoi affetti, desideri, ambizioni e soprattutto l'amore per il suo fratellino che l'ha spinto a fare un viaggio lungo e molto pericoloso. I dettagli del viaggio sono elencati senza emozioni, quasi senza aggettivi, e mi sembrano più vivi per questo. Ora guardo il video delle persone a Ceuta e penso: ciascuna di loro ha la propria vita, i propri amori, la propria storia. Allora, che cosa può dire Sant'Agostino sia ai giovani di Ceuta, sia ai miei figli, sia a tutti gli altri che lottano oggi? Innanzitutto, che cercare, lottare, diventare per se stesso una grande domanda è normale. Anche lui, Agostino, ha cercato, anche lui ha viaggiato, anche lui ha lottato per capire il suo posto nel mondo. Lui era nato in una piccola città nel Nord Africa ed è diventato il teologo più importante del cristianesimo, uno dei più celebri africani di tutti i tempi.

0: Poi, forse Sant'Agostino direbbe ai giovani che casa non è un posto qui sulla terra, oppure che non è soltanto un posto qui sulla terra, ma che è un posto spirituale aperto a tutte le persone che hanno speranza in Dio. Direbbe a tutte e tutti che si può cominciare a costruire una casa spirituale sulla terra, riunendoci in comunità con l'aiuto di Dio. Sant'Agostino ha pregato Dio: «O tu, buono e onnipotente, che ti dai cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui ti curi, e ti occupi di tutti come di ciascuno singolarmente». È questo che voglio che i giovani sentano, di un Dio che si dà cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui si cura. Grazie.
1: Grazie. Grazie. Thank you.

0: Grazie.
1: Grazie Catherine, veramente grazie, è la grande felicità della vita sentirsi amati, e si capisce chi si è davvero solo quando si è amati, e questo è vero davvero per ognuno di noi, e grazie per avercelo ricordato così bene. Per passare la parola a padre Joseph, anche qui andiamo a una piccola videocitazione. È chiaro che il priore generale, come si dice, il superiore degli agostiniani, è qui per dirci che l'eredità di Agostino è viva anche dal punto di vista della scelta personale di tante persone oggi nel mondo, anzi in 50 nazioni. E allora il video che introduce padre Joe è questo discorso che Papa Leone XIV, come vedete, stiamo facendo quello che si chiama un trailer, non ce n'era bisogno, ma stiamo promuovendo la visita di domani. E dicevo, vedremo adesso quando il Papa parla al capitolo degli agostiniani. È interessante perché lui, parlando con loro proprio alla vigilia della nomina del nostro padre Joe, che è stato nominato in quei giorni, commenta il dono delle lingue che viene dato nella Pentecoste dallo Spirito Santo agli Apostoli, e lo commenta in modo molto originale. Sentiamo allora il terzo video.
2: Meditando sulla Pentecoste, il nostro padre Sant'Agostino, rispondendo alla domanda provocatoria di chi chiedeva perché oggi non si ripeta come un giorno a Gerusalemme il segno straordinario della glossolalia, fa una riflessione che penso possa tornarvi molto utile nel mandato che state per compiere. Agostino dice: in un primo momento ciascun fedele parlò tutte le lingue. Ora l'insieme dei credenti parla in tutte le lingue. Perciò anche ora tutte le lingue sono nostre, poiché siamo membra del corpo che parla.
3: Interrompiamo il panel dall'auditorium qui al meeting di Rimini per lasciare spazio all'informazione

0: della Radio Vaticana, ma torniamo subito dopo, sempre qui in diretta dal meeting di Rimini 2026.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle. A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Le 16 Marina Tomarro in studio, attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico, economico, una forma di sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche. Le parole di Papa Leone nell'incontro con i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Network in programma a Roma fino a domenica. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, anche l'Olanda si unisce al gruppo dei paesi che rimanderanno in Italia i cosiddetti dublinanti, in base a quanto stabilito dal nuovo patto UE immigrazione e asilo. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, lo annuncia il governo di Ankara. Il nord sferzato dal maltempo, situazione critica in Lombardia e Liguria, disagi anche in Piemonte, Toscana e Umbria. Sono circa 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha causato frane, allagamenti, danni a edifici ed infrastrutture. È tutto, l'informazione torna alle 16 e la linea torna a Rimini.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Di nuovo in diretta da Rimini, torniamo immediatamente nell'auditorium Intesa San Paolo qui al meeting, alla fiera di Rimini, per continuare ad ascoltare il panel sulle orme di Agostino.
3: Nel Nord Africa, durante i tumultuosi tempi del V secolo, siamo in grado di vedere nascere una nuova vita a 1000 chilometri di distanza. In Toscana, in Italia, nel XIII secolo. L'ordine di Sant'Agostino, così come esiste oggi, fa risalire la propria discendenza spirituale a quell'uomo, Aurelio Agostino, di cui sentiamo parlare sempre più spesso da quando Papa Leone XIV annunziò che egli era un, come ha detto Sua Eminenza, il figlio di Agostino. Poi ha aggiunto un agostiniano. Certamente filosofi, teologi lo hanno letto e studiato nel corso dei secoli. Ma oggi viene studiato, ricercato, onorato in molti modi diversi. Per i membri dell'Ordine di Sant'Agostino, il Vescovo di Ipona è nostro padre, ma anche nostro maestro e guida spirituale. Non possiamo propriamente dire di essere stati fondati da Agostino, perché il nostro ordine è stato istituito 800 anni dopo la sua morte. Egli è stato certamente la fonte di ispirazione alla base della fondazione di quello che oggi chiamiamo l'Ordine di Sant'Agostino. Gran parte della sua giovinezza ci è nota grazie al racconto intriso di devozione della sua vita che scrisse quando era già vescovo. Lo intitolò Confessioni. Non necessariamente per confessare la propria peccaminis, questa parola non è facile per me, per la lingua. Peccaminosità. Uff. Ma anche non è facile vivere in quella peccaminosità. Ma ha scritto le confessioni per professare la propria lode a Dio. Egli inizia le sue confessioni citando i salmi. Ha detto dal Salmo 145: Tu sei grande, o Dio, e degno di ogni lode. In questa preghiera autobiografica sulla sua vita confessa anche la sua dipendenza totale di Dio. Dai ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Egli dipende completamente dal dono della grazia di Dio nella sua vita. Senza di essa confessa di essere inutile e di poter rispondere alla vocazione che ha ricevuto solo grazie all'aiuto e all'assistenza della grazia di Dio. Dopo la sua famosa esperienza di conversione nel giardino di Milano nell'anno 386, Agostino iniziò ad approfondire sempre più la fede cristiana e le sacre scritture. Alla fine tornò in Nord Africa e cominciò a riunire amici e parenti che condividevano le sue idee per vivere con lui e godersi ciò che definiva otium, un sacro ozio. Non era un periodo di pigrizia, ma momenti per riconoscere l'importanza della contemplazione delle cose più importanti della vita. Trasse ispirazione dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme, di cui ci parla il capitolo 4, versetto 32 degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava suo ciò che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Agostino istruì una forma di vita religiosa che sottolineava l'importanza della comunione di vita e della condivisione dei beni, mettendo a contempo in risalto l'aspetto fondamentale della preghiera, della contemplazione e della comunicazione con Dio. Agostino definiva la preghiera un esercizio del desiderio. Mise in pratica l'ideale della vita comunitaria, dapprima come laico a Tagaste, la sua città natale, dove tornò dopo gli anni trascorsi in Italia. In seguito, come sacerdote e vescovo a Ipona, gli fu donato un monastero per riunire i fratelli che condividevano i suoi stessi ideali. Questo stile di vita, documentato nella sua regola, come ha detto il nostro moderatore Alessandro, la sua regola che ha scritto negli anni 400, si diffuse in tutta l'Africa romana prima di essere tramandato nei secoli successivi alla sua morte. Sebbene ci piaccia immaginarlo così, e in molte raffigurazioni artistiche vediamo Agostino vestito con un abito agostiniano composto da un cappuccio, una tonica, una cintura. Agostino e i membri della sua comunità non erano agostiniani, ma poiché l'ordine non era ancora fondata. Tuttavia, lo stile di vita che conducevano, guidato dalla regola di Agostino, ebbe certamente una forte influenza su secoli di uomini e donne che trovarono valori in ciò che era stato scritto. Si tratta di una regola molto semplice, composta da solo 8 brevi capitoli. E questa regola continua ancora oggi a plasmare, guidare la vita comunitaria degli agostiniani e delle agostiniane. Un aspetto che troviamo particolarmente affascinante della regola è ciò che Agostino aggiunge nell'ultimo capitolo, e Alessandro ci ha già citato quello: per vivere non come schiave sotto la legge, ma vivere come uomini e donne liberi sotto la grazia. Nell'anno 1243, Papa Innocenzo IV emanò la bolla papale Incumbit Nobis, con la quale invitava diverse comunità eremitiche dalla Toscana a unirsi in un unico ordine religioso, secondo la regola e lo stile di vita di Sant'Agostino. E nel marzo successivo, 1244, gli eremiti tennero a Roma un capitolo fondatore sotto la guida del cardinale Riccardo Annibali e diedero effetto all'unione. Iniziò così la storia dell'ordine di Sant'Agostino. Continuiamo a tenere i capitoli. Sono occasioni in cui ci riuniamo come fratelli per valutare il nostro ministero e la direzione verso cui sentiamo di essere chiamati a svolgere il nostro ministero e il nostro servizio. Il video che abbiamo visto, in cui Papa Leone XIV parlava nella chiesa di Sant'Agostino a Roma, ritraeva l'apertura di un capitolo. Abbiamo celebrato quel capitolo proprio un anno fa, nel settembre di 2025, ed è stato il 188esimo capitolo generale dell'Ordine di Sant'Agostino. È stata un'occasione di quel capitolo che sono stato io eletto il 98esimo priore generale. E si tratta di un mandato di 6 anni con la possibilità di essere rieletto. Padre Robert Prevost è stato eletto 96esimo priore generale nel settembre del 2001. In occasione era proprio il giorno del suo 46esimo compleanno. Che regalo che ha ricevuto quel giorno! E ha servito l'ordine per 12 anni. Dopo di lui, padre Alejandro Moral Anton ha ricoperto la carica del priore generale, anche lui per 2 mandati di 6 anni. Per quanto mi riguarda, sto affrontando il servizio un mandato alla volta. Per un breve momento, torniamo al XIII secolo. Gli eremiti in Toscana seguivano già molte delle direttive contenute nella regola di Sant'Agostino. Alcune delle direttive che troviamo nella regola sono: mettere tutto in comune, pregare insieme, aiutarsi a vicenda attraverso la correzione fraterna, utilizzare con rispetto tutto ciò che ci viene offerta da indossare, da mangiare, da leggere, da usare, prendersi cura gli uni degli altri nei momenti di malattia e trattarsi come fratelli uguali sotto ogni aspetto, indipendentemente dalla classe sociale o dalla condizione economica di provenienza. Nell'ordine di Sant'Agostino tutti sono trattati come fratelli e sorelle. In quel periodo della storia della Chiesa, un uomo di nome Francesco invitava le persone a un stile di vita incentrato sui poveri e sugli ultimi, e iniziò a formare comunità ad Assisi per vivere una vita all'insegna della semplicità. Pure Domenico Guzmán in Spagna stava formando gruppi di persone che si riunissero per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, nel XIII secolo, la Chiesa, attraverso i papi, invitava gli eremiti toscani ad unirsi e a fondare un ordine basato sulla regola di Sant'Agostino. Papa Innocenzo IV ordinò agli eremiti toscani di eleggere un priore generale, e da quel momento in poi furono conosciuti come l'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Un ulteriore sviluppo ebbe luogo il 9 aprile 1256 con la bolla Licet Ecclesia Cattolica di Papa Alessandro IV. Il Papa confermò l'integrazione degli eremiti di San Giovanni Buono, San Guglielmo, del Bratino, del Monte Favale, di altre congregazioni minori, con quello di Toscana, nell'unica professione e osservanza regolare dell'ordine. Noi chiamiamo quell'unione il Grande Unione del 1256 e fu celebrata presso la Fondazione Toscana di Santa Maria del Popolo a Roma. Anche nella presenza del Cardinale Anibaldi e alla presenza dei delegati provenienti di ciascuno eremo, Lanfranco Settala di Milano, ex superiore degli eremiti di San Giovanni Buono, divenne il priore generale, che comprendeva quasi 200 case in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo. L'unione del 1256 rappresentò un passo importante nella riforma della vita religiosa promosso dalla Chiesa, e con essa Papa Alessandro IV intendeva porre fine alla confusione derivante dall'eccessivo numero di piccoli gruppi religiosi e incanalare le loro energie spirituali in apostolato di predicazione e cura pastorale nelle città europee in ascesa. L'identità spirituale dell'ordine si fondava quindi su due pilastri. Il primo era la figura di Sant'Agostino, da cui ordine trasse il proprio concetto di vita religiosa. In particolare, l'importanza della ricerca interiore di Dio e della vita comunitaria. Il secondo era il movimento mendicante, grazie al quale l'ordine di Sant'Agostino divenne una fraternità apostolica. Adesso ci siamo in 50 paesi, più di 2.400 frati 770 suore di vita contemplativa. E nella nostra storia, come ordine, abbiamo vissuto periodi di splendore e di declino, a seconda di molti variabili. Sappiamo che quando manteniamo una fedele adesione alla nostra regola, alle nostre costituzioni e al Vangelo di Gesù Cristo, continuiamo a prosperare. La nostra vita comune è l'aspetto fondamentale della nostra vita religiosa. E nella comunità che veniamo nutriti per rispondere alle esigenze pastorali dei nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo. Possa Sant'Agostino continuare a ispirarci proprio come ha ispirato migliaia di uomini e donne nel corso dei secoli. Possa lui, insieme a tutti i nostri santi agostiniani e alla nostra Madre del Buon Consiglio, guidare tutti voi nella vostra chiamata a vivere la vocazione che avete tutti voi ricevuto in modo autentico e santo. Dio vi benedica tutto. Bravo.

0: We did it.
1: Grazie, grazie Padre Joe. Siamo arrivati a un po' alla fine del nostro tempo. Grazie per averci indicato la fecondità degli agostiniani oggi nel mondo. Ogni vera vocazione ricorda anche la vocazione di ognuno di noi, no? In questo straordinario dialogo di grazia, diciamo. E io, avviandomi alla conclusione, prima di ringraziare i nostri tre ospiti e citare di nuovo la mostra, voglio ricordare proprio a proposito di questo una persona che per molti miei coetanei a Roma e non solo è stato importante nell'indicarci Sant'Agostino, che è stato Don Giacomo Tantardini. Come molti di voi sanno, ha fatto molte lezioni fra Roma e Padova, ha scritto molte cose e non mi permetto di sintetizzarle in poche frasi, però dico, voglio ricordare un'idea che lui ci ripeteva tanto spesso, che spero di aver imparato un po', e cioè che per Agostino il fatto cristiano è un avvenimento di grazia. Un avvenimento di grazia di cui l'uomo si accorge attraverso lo stupore. E questo stupore di fronte a questo avvenimento che capita è il riconoscimento di una presenza, no? Lui diceva sempre confessio, che è una delle parole chiave di Agostino. Vuol dire alla fine parlare con qualcuno, implica il riconoscimento di una presenza. E il riconoscimento di una presenza viene da uno stupore. Questo stupore non può essere programmato, non può essere voluto, non può essere posseduto. E questo è davvero essere liberi sotto la grazia. È liberante questo. Perché per sua natura non è contro nessuno, non è imposto a nessuno. Lui diceva sempre è inerme. E quando diceva è inerme, oggi mi viene in mente la pace disarmata e disarmante. È una bellezza disarmata e disarmante. E allora, alla fine, non voglio spoilerare la bella mostra che potete vedere qua, ma alla fine c'è, in un pannello viene ricordata la famosa frase sui tempi, no? Non attardatevi a criticare i tempi, direbbe il santo Agostino, il santo di Ippona. Noi siamo i tempi, ed è qualcosa che ha a che vedere con la libertà che la grazia, che lo stupore di fronte all'avvenimento di grazia provoca. Allora io vorrei che vi uniste a me per un grande applauso per i nostri tre ospiti, perché fatemi dire questo, nessuno dei tre è italiano e hanno fatto un gesto di affetto, di amore vero, a sforzarsi a parlare in italiano, a concepire i loro interventi in italiano e a parlarci così bene.
2: Grazie.
1: Allora, a questo punto è obbligatorio che fate almeno un salto alla mostra su Sant'Agostino, compatibilmente con le migliaia di prenotazioni che ci sono. E ringrazio ancora Monica Scholzappa, Costanza Penna e tutte le persone che hanno collaborato, che sono veramente tante. Qua ci sono alcuni dei professori esimi e dei giovani che hanno generato. Voglio citare come ultima cosa il catalogo della mostra, perché ci sono molti interventi molto interessanti, alcuni più specialistici, alcuni che ovviamente possono essere anche difficili, ma nel catalogo trovate tanti contributi che proseguono questo dialogo di amore con questo grande santo, che poi è stato anche un pastore, come ricordava il Cardinal Vescovo, e che quindi ci invita sempre a vederlo anche come una persona che testimonia Gesù Cristo innanzitutto. Come diceva lui, meglio farsi capire dal popolo che farsi capire dai grammatici, cioè dagli intellettuali del suo tempo. Grazie a tutti e grazie soprattutto ai nostri relatori, e buona serata. Merci.

0: cos'è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
3: Di nuovo in diretta dallo studio dei media vaticani alla Fiera di Rimini. Stiamo seguendo il meeting di Rimini 2026. Abbiamo appena ascoltato il panel, l'incontro sulle orme di Agostino che ha animato il pomeriggio qui alla Fiera di Rimini. Tra poco torniamo con altri ospiti, altre storie qui dal meeting. Ancora un po' di musica e poi di nuovo qui.

0: Di nuovo in diretta qui da Rimini, stiamo seguendo il meeting per l'amicizia fra i popoli 2026. Lo abbiamo sentito questa mattina in diretta da Taranto, inviato a Taranto per i giochi del Mediterraneo. Ci colleghiamo di nuovo con il nostro inviato Giancarlo Lavella per le ultime anche novità dai giochi. Giancarlo, buonasera. Giancarlo, proviamo a ricontattare il nostro inviato Giancarlo Lavella. Questi sono giorni impegnativi per quanto riguarda anche la Santa Sede, la città del Vaticano. Abbiamo raccontato la squadra di atletica vaticana che si trova proprio a Taranto per partecipare ai giochi del Mediterraneo. Giancarlo, ci senti?
1: Sì, ci siamo, eccoci a Taranto, un saluto a tutti.
0: Ciao Giancarlo, dicevamo insomma una giornata impegnativa, ma anche per la squadra di atletica vaticana, insomma oggi è stata una giornata importante.
1: Ci sono varie novità. La prima novità è che tra qualche ora, alle 8 in punto, saremo tutti allo stadio di Taranto perché ci sarà la cerimonia di inaugurazione e sarà sicuramente un momento emozionante, toccante, vedere sfilare tutte gli atleti delle 26 squadre partecipanti. E l'altra novità è che appunto sono cominciati i giochi veri e propri, e per Atletica Vaticana, in particolare per la squadra del padel, è stato deciso il primo incontro che sarà contro l'Egitto. E io proprio poco fa ho sentito uno dei nostri giocatori, Fabrizio Peloni, poi più tardi potrete mandare sicuramente in onda la intervista realizzata qui a Taranto. Insomma, queste sono le ultime, considerando che ha iniziato anche il torneo di pallavolo e della canoa.
0: E dunque Giancarlo, lo dicevamo, insomma, una giornata di novità in questo caso. Ci hai raccontato questa mattina anche come Taranto sia tutta coinvolta, la città, i cittadini, in questo evento. Tu hai avuto modo anche, come ci raccontavi, insomma, di sentire e di vedere anche gli atleti. Come stanno vivendo gli atleti di Atletica Vaticana questa manifestazione?
1: Sono anche loro ospitati nelle due navi che si trovano al porto militare. E mi diceva Fabrizio, ecco, vi do qualche anticipazione, Fabrizio Peloni, che c'è un clima veramente di cordialità, di solidarietà tra tutti gli atleti, che non viene superato dal desiderio di vincere, di primeggiare, no? E questo è quasi la realizzazione, la concretizzazione di quelli che erano gli auspici di Papa Leone XIV, cioè che questi giochi siano veramente un momento di speranza per la pace, che costruiscano ponti tra culture e tra i popoli.
0: E allora grazie per il momento Giancarlo, ci risentiremo sicuramente anche nei prossimi giorni, intanto grazie e di nuovo buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Atletica Vaticana e i giochi del Mediterraneo.

Nuvolari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: sulle note di Lucio Dalla, sulla sua voce, torniamo in diretta qui al meeting di Rimini, 16:46. Noi continuiamo a parlare in questo caso di lavoro. Chiaramente quando si guarda al futuro, ma in realtà si guarda già al presente, alla tecnologia, all'intelligenza artificiale e al lavoro, ecco, ci si deve pensare già da ora. È quello che verrà affrontato quest'oggi alle 19 qui al meeting di Rimini nel panel AI e lavoro umano, quale impresa vogliamo diventare. E allora io saluto Paolo Casadei, founder e CEO di Zal Telecomunicazioni. Paolo, benvenuto.
1: Grazie.
0: Che modererà l'incontro di questa sera, ma partiamo proprio da questo concetto, Paolo: intelligenza artificiale e lavoro umano. Innanzitutto, sono due cose che possono andare insieme?
1: No, devono andare insieme, come dice e raccomanda il Santo Padre nell'enciclica, devono assolutamente andare insieme. In che senso? Questo è, cercheremo di indagarlo e di approfondirlo con gli ospiti all'incontro delle 19, proprio perché non ci chiederemo semplicemente se l'intelligenza artificiale lavorerà al posto nostro, perché sappiamo bene che alcune attività verranno automatizzate, altre già lo sono, alcune mansioni si ridurranno, ma ne nasceranno anche altre. Ma quello che vogliamo sottolineare è che questa non è una storia già scritta. Tutto dipende da noi e dalle nostre decisioni. Perciò l'idea per cui un imprenditore, chi guida delle aziende, abbia in mano una grande responsabilità è l'idea che vogliamo trasferire oggi, perché la domanda non è cosa farà la macchina, no? Perché, o quali capacità può avere, perché evidentemente le stiamo già intuendo, ma è che cosa decidiamo di fare noi con tutta questa potenza e le opportunità che l'intelligenza artificiale ci libera. Ad esempio, se c'è un algoritmo che può selezionare un candidato, valutare una prestazione, suggerire una decisione o governare addirittura un impianto, come vedremo oggi, chi rimane responsabile? Se si libera del tempo, a chi appartiene quel tempo? E quando chiediamo alle persone delle nuove competenze, chi offre loro la possibilità di acquisirle? Quando diciamo che vogliamo mettere la persona al centro, è una cosa che ormai dicono tutti, ma cosa significa realmente verificare, come si chiede anche il pontefice in Magnificat Humanitas, come questo accade dentro l'organizzazione, nei processi, negli investimenti, e come misuriamo questa azione affinché non rimanga una buona intenzione? Tutto questo cercheremo di approfondirlo dopo.
0: Quando si parla di lavoro, ecco, e intelligenza artificiale, spesso le persone hanno anche un po' paura di questa associazione, quando in realtà, come hai spiegato, ma facendo riferimento anche all'enciclica di Papa Leone, ecco, l'intelligenza artificiale può, deve essere una risorsa anche da questo punto di vista.
1: Sì, tant'è che sempre avendo sullo sfondo questo bellissimo lavoro che il Papa ci ha regalato, e come dice il titolo del meeting, c'è una forza che non è una potenza artificiale che muove il mondo, muove la luna, il sole, le stelle e muove noi. Noi in fondo siamo mossi, camminiamo, lavoriamo, ci alziamo al mattino per ciò per cui amiamo, e questo elimina la paura, la sradica. Non ci muoviamo per paura, ci muoviamo in forza di un amore che abbiamo. E evidentemente tutto questo è da scoprire anche negli ambienti di lavoro. Per questo dopo diremo e cercheremo di approfondire il fatto che, ad esempio, una bellissima ricerca che è stata pubblicata ultimamente su Harvard Business Review dice che la solitudine nel posto di lavoro, che oggi è un grandissimo tema, soprattutto negli Stati Uniti ma anche qua, è amplificata, non diminuita, con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Cioè le persone si sentono più sole, non meno sole. Perché? È interessante capire questo, perché il 92% di questo 52% che dice di sentirsi più soli, il campione sono 2000 knowledge workers americani, cioè coloro che hanno più a che fare con le macchine, dicono che si sentono più soli perché è come avere un fantasma in ufficio, sempre presente ma senza possibilità di relazione. Secondo, chi dice questo? Non lavoratori home worker, ma persone che lavorano in team e in presenza. Questo ci fa capire cosa? Che la solitudine non si vince appena stando in un team o in presenza con gli altri, si vince quando c'è uno sguardo verso la persona che abilita quella persona a scoprirsi nel fare, a scoprirsi uomo. Questo è un grandissimo compito e responsabilità che gli imprenditori come me, tutti noi abbiamo, e che appunto prendendo come punto di lavoro proprio questa enciclica dobbiamo assolutamente provare a fare nostro.
0: Il titolo dell'incontro lo abbiamo detto prima: quale impresa vogliamo diventare? Ecco, in questo caso cosa si intende per impresa?
1: L'impresa è quella è quell'arte creativa per cui un uomo desidera di mettere le mani in pasta nella realtà, costruire qualcosa di suo. Evidentemente c'è anche un'idea che noi cristiani cattolici abbiamo di impresa, che significa fare qualcosa contribuendo al regno di Dio. E quindi se questo è un punto di orientamento rispetto al nostro fare, è chiaro che rispetto al tema che ci siamo dati all'incontro è proprio una questione di decisione. Prendere una decisione, siamo di fronte a un bivio: prendere una strada o l'altra significa appunto costruire una grande torre di Babele oppure fare come Neemia, cioè dare responsabilmente a ciascuno il proprio pezzo di muro per edificare un pezzo di società diversa dove ognuno lavorando si sente un po' più felice.
0: E chiaramente quando ci si chiede quale impresa vogliamo diventare, questo implica che la scelta è sempre nostra, sempre dell'essere umano.
1: La decisione è esattamente sempre nostra, è sempre nostra. Chiaro che non si decide mai da soli. L'imprenditore certo decide da solo, ma non può essere da solo veramente a decidere, cioè deve essere immerso dentro quella che noi chiamiamo appunto comunità nell'esperienza cristiana, no? Quindi se io non avessi un contesto, degli amici con cui arrivare a giudicare anche cose molto spicciole, certo prenderei una decisione, ma probabilmente la prenderei con criteri sbagliati. Poi si può anche sbagliare, ma l'importante è non sbagliare il metodo, perché appunto la realtà è tutta da indagare, da scoprire, e non si può aver paura di sbagliare.
0: L'amor che muove il sole e le altre stelle, lo hai citato anche tu, questo il claim del meeting di quest'anno, che mette insieme tante cose, tanti concetti, lo abbiamo ripetuto anche in questa prima giornata del meeting: l'amore, la speranza, anche la ricerca di qualcosa. Tutto questo è all'interno anche del concetto di intelligenza artificiale?
1: Certamente tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che è da scoprire, tutto ciò che l'uomo vuole indagare come novità fa parte di questa grandissima

0: Si è capito, insomma, Paolo. Grazie, Paolo Casadei, founder e CEO di Zal Telecomunicazioni e membro della presidenza nazionale della Compagnia delle Opere. Ricordiamo questa sera alle 19 l'incontro all'interno del contesto, ecco, del meeting di Rimini. Anche questo, Paolo, proprio in un flash, l'incontro, ecco, confrontarsi insieme, insomma, porta poi a quel concetto, insomma, di intelligenza artificiale, avvicinare le persone.
1: È un'intelligenza generazionale quella che ci interessa.
0: Grazie Paolo Casadei. Noi ci fermiamo tra pochi minuti il radiogiornale Flash delle ore 17 e poi torniamo qui di nuovo in diretta dal meeting di Rimini.

Le 17, Marina Tomarro in studio. Iran, è meglio porre fine alla guerra ora che siamo in una posizione di forza con dignità. Sono le parole del presidente Masoud Pezeshkian, riportate dai media iraniani a quasi 6 mesi dall'avvio delle operazioni militari di USA e Israele contro il paese. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, anche l'Olanda si unisce al gruppo dei paesi che rimanderanno in Italia i cosiddetti dublinanti, in base a quanto stabilito dal nuovo patto UE migrazione e asilo. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione dei volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, lo annuncia il governo di Ankara. Il presidente francese Macron, il premier britannico Burnham, il cancelliere tedesco Merz copresiederanno lunedì a Parigi una riunione in formato ibrido della coalizione dei volenterosi. Parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. È tutto, l'informazione torna alle 18 e la linea torna a Rimini.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: L'amor che muove il sole e l'altre stelle, lo abbiamo ripetuto più volte quest'oggi in questa prima giornata di meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini. D'altronde è il titolo di questa edizione del meeting, ma mai come in questo momento è azzeccato, insomma, il suo significato. Ne abbiamo parlato anche in precedenza dell'evento che si terrà questa sera alle 19 qui al meeting, Wonder Bond, destinati allo stupore. Quando parliamo, ecco, anche dell'universo, quando alziamo lo sguardo verso il cielo, tra i protagonisti di questo evento anche la Specola Vaticana, anche il direttore della Specola Vaticana, padre Richard Anthony De Sosa, che è qui con noi in questo momento. Padre Richard, buonasera, benvenuto.
2: Grazie per l'invito.
1: E allora ripartiamo un po' da questo evento, l'evento di stasera. Tra un paio d'ore, alle 19, ecco, destinati allo stupore. È esatto. Così, quando guardiamo in alto, guardiamo il cielo, siamo immersi di meraviglia, sì. E stupore.
2: Allora, questo evento in cui alcuni di noi abbiamo una conversazione con queste belle immagini del cielo, soprattutto del James Webb Space Telescope, il nuovo telescopio in spazio, quello precedente, quello di Hubble. E da questa immagine vediamo la bellezza della natura, del divino, dell'infinito. E questa bellezza ci porta sempre a Dio, è l'infinito, e questo proprio è un motivo per cui abbiamo cercato di organizzare questa mostra e questo evento qui a Rimini.
1: D'altronde lo stesso Dante Alighieri, che anche lui è stato citato più volte quest'oggi, lo citeremo sicuramente anche nei prossimi giorni, quell'amore che ha impresso, ecco, sul suo poema, sulla carta. Significa proprio Dio, l'amor, sì, che muove, esatto, il sole e le altre stelle. Sì.
2: Allora, chi ha le occhie di fede può vedere che questa bellezza, dietro questa bellezza, è proprio Dio, l'amor di Dio che muove le stelle, come ha citato Dante. Sì.
1: Come è coinvolta? Ecco, entriamo un po' più nel dettaglio anche del progetto, dell'evento. Ecco. Come è coinvolta la Specola Vaticana?
2: Sì, allora, l'anno scorso, nel 2025, per l'anno del giubileo, noi abbiamo organizzato la stessa mostra da noi a Castel Gandolfo per l'evento del giubileo, insieme con il John Hopkins University e il Space Telescope Science Institute a Baltimore. E da lì è nata la stessa mostra, Wonderbound, meravigliato del cielo. Era proprio un'idea del ex direttore Fratel Guy Consolmagno e la signora Anna Marlis Bugardi del John Hopkins University, che ha organizzato da noi questa mostra. Devo dire che le immagini qui sono molto più grandi e belli come era da noi, perché abbiamo un po' un problema di spazio, ma era una lunga tradizione dell'aspetto, quella di richiamare l'attenzione non solo al progresso scientifico, ma anche sulla bellezza della stella. E quindi da lì, insieme con la Comunità di Liberazione, abbiamo cercato di continuare questa tradizione, organizzare questa mostra insieme.
1: E d'altronde lo spiegava padre Richard, insomma, la bellezza è anche amore, è la stessa speranza, la ricerca, ecco, in tutto ciò. Cioè, quando noi guardiamo il cielo, guardiamo verso l'alto, siamo spinti anche dalla ricerca.
2: Esatto, esatto. Infatti l'anno scorso, proprio in giugno del 2025, abbiamo organizzato da noi un summer school della Specola, molto famoso, e avevamo anche un'udienza con Papa Leone, e lui ha ricordato soprattutto di partecipanti che l'immagine del James Webb Space Telescope ci riempiono di stupore, in effetti di una misteriosa gioia, mentre contempliamo la sublime bellezza delle stelle. Infatti lui ha ripetuto: non esitate a condividere la gioia e lo stupore nati dalla contemplazione dei semi che, nelle parole di San Agostino, Dio ha seminato nell'armonia dell'universo, proprio la bellezza dell'universo. E questi giovani erano pieni di energia a studiare proprio l'universo, e il Papa ha ricordato a loro proprio non solo studiare, ma anche ammirare la bellezza, ecco, e poi condividere la gioia, condividere questa gioia. questa bellezza, questa bellezza della ricerca non è solo per voi, ma per tutti ammirare. E quindi questo, vai avanti a condividere con tutti questa gioia.
1: Ecco, d'altronde forse spesso sottovalutiamo questo aspetto, per gli addetti ai lavori forse viene sottovalutato di più, cioè si studia tanto ma si ammira poco. E d'altronde quando parliamo di questa bellezza, in realtà anche chi la studia è una meraviglia continua.
2: Sì, esatto, ma purtroppo devo ammettere, per noi scienziati davanti a un computer dimentichiamo qualche volta questa bellezza, dimentichiamo di aprire la finestra e guardare al cielo, siamo sempre davanti al cielo, perché adesso con il progresso della scienza dobbiamo studiare il cielo attraverso questi nuovi strumenti e soprattutto un computer, un schermo che fa parte del nostro lavoro, ma ogni tanto deve ricordarci di aprire la finestra e guardare in cielo, di capire perché stiamo studiando questo. C'è una bella citazione che arriva da Dostoevsky nel suo romanzo Il Idiot, e che è ripetuto da Dorothy Day: il mondo sarà solo salvato dalla bellezza, solo la bellezza può salvare il mondo. E quindi per me per organizzare questa mostra e dimostrare al mondo e alla Chiesa questa bellezza è proprio a salvare il mondo. Ecco.
1: Ha citato la visita, ecco, di Papa Leone XIV, che si è recato diverse volte alla Specola Vaticana. Come sono state? Ripercorriamo un po' anche queste visite, come sono state?
2: Sì, allora lui ci ha visitato almeno 3 volte nel corso dell'ultimo anno. Prima avevamo un'udienza con lui in giugno di 25 e poi in luglio di 25 durante la sua villeggiatura a Castel Gandolfo ci ha visitato, e poi anche quest'anno in maggio 20 ha visitato la Specola e ha incontrato tutti i membri, i ricercatori della Specola, e ha fatto una piccola tour del nostro laboratorio, ha ammirato anche i meteoriti, ha tenuto in mano, ci ha parlato del calendario, del format. Era molto interessante, curioso, chiedeva domande, spesso domande difficili anche.
1: E, domande tecniche.
2: Ma lui era matematico una volta, esatto. Ha studiato matematica, e quindi era una bellissima visita, e per noi anche la certezza che la Chiesa è sempre dietro la scienza, vuole sostenere questo dialogo tra la scienza e la fede. E poi questa è la missione della Specola Vaticana: dimostrare alla Chiesa e al mondo che la scienza e la fede possono andare insieme. E questa era la bellissima conferma della visita del Papa Leone.
1: Parlando anche di bellezza, di meraviglia, insomma, ha parlato, ha citato giustamente, insomma, il Castel Gandolfo, insomma, all'interno del contesto del Borgo Laudato Si, anch'esso inaugurato circa un anno fa. Insomma, un territorio circondato dalla bellezza, sia che si guardi in alto, sia che si guardi in basso.
2: Sì, sì, sì, no, allora il Borgo Laudato Si e le Ville Pontificie, quel posto storico dove i papi hanno sempre fatto la loro villeggiatura estiva, no, è sempre un posto meraviglioso in cui si può ammirare e stare uno con la natura, e quindi per noi è un posto ideale per studiare, ideale per contemplare il cielo. Giusto, a causa dell'inquinamento della luce di Roma non è possibile proprio di guardare le stelle da Castel Gandolfo, per questo motivo abbiamo un telescopio negli Stati Uniti, a Tucson, nel sud degli Stati Uniti, all'altezza di 3000 metri. Dobbiamo andare in questi posti così sperduti, in tutto buio, di osservare il cielo. Ma proprio anche poi dobbiamo riportare i dati, studiarli, contemplarli e fare le conclusioni. Questo facciamo a Castel Gandolfo, immerso nella bellezza della natura, questo posto meraviglioso che il Papa ci ha dato per lavorare in pace, ma anche con tranquillità.
1: Siamo nel mese di agosto, ecco, a me viene in mente, forse un po' anche banalmente, ma magari no, la notte di San Lorenzo, quando un po' tutti siamo portati a sollevare lo sguardo, a vedere le stelle cadenti. Ecco, tornando al concetto di bellezza, di meraviglia, forse quella sensazione che proviamo in quel contesto lì, la ricerca e anche qui la bellezza di vedere queste situazioni, le stelle cadenti, eccetera, ecco, dovrebbe motivarci, spingerci sempre, ogni giorno, ma anche nella vita quotidiana. Forse dobbiamo imparare a meravigliarci di nuovo della nostra quotidianità.
2: Sì, sì, certo, questo essere curioso, l'essere umano è sempre un essere curioso che di capire la sua natura, di meravigliare a questa natura, perché ogni scoperta scientifica comincia da una meraviglia di qualcosa nuovo. La meraviglia è qualcosa nuovo per noi, ci dà un mano di andare oltre i nostri limiti, di capire la natura. E per me è importante questo aspetto di meraviglia e la bellezza, perché questo è il fondamento della ricerca. Comincia proprio da lì, di chiedere le domande, di guardare, di meravigliare e poi andare oltre.
1: In chiusura, padre Richard, ecco, abbiamo detto l'importanza del progresso, della ricerca. Ecco, le ultime attività, gli ultimi progetti della Specola Vaticana, quali sono?
2: Allora, in quest'anno stiamo organizzando una grande mostra in onore di Papa Leone XIII, quello che ha fondato la Specola nel 1891 insieme con i Musei Vaticani, che comincia tra poco, in dicembre di quest'anno. Stiamo anche preparando per il prossimo anno, dove abbiamo tantissime attività, la scuola estiva che facciamo ogni 2 anni, ma poi a Roma in Ferragosto, in agosto, per 2 settimane ci sarà la più grande riunione di astronomia del mondo, che si fa ogni 4 anni, e questa volta si terrà a Roma. Io mi temo un po' il caldo di Ferragosto, ma ci sarà 4.000 astronomi che scendono giù a Roma per questo grande evento di 2 settimane, che parlano delle ultime notizie della scienza. Abbiamo appena organizzato una piccola scuola con padre Gabriele Gionti sulle cose teoriche di quantum mechanics e cosmologia in giugno di quest'anno. E stiamo lavorando adesso con i nuovi dati che sta arrivando di vari satelliti dell'ESA e di NASA, soprattutto di Euclid, di James Webb Space, tanti piccoli progetti che ognuno di noi è coinvolto. Non è proprio un progetto della Specola, ma di ognuno ricercatore. Io sono coinvolto con il prossimo telescopio che mandiamo in spazio, il Roman Telescope, che sarà mandato in spazio il prossimo anno. Insomma, tantissime attività che stiamo cercando di portare avanti, ma devo dire che il prossimo anno sarà molto impegnativo.
1: Un anno importante, un anno impegnativo. D'altronde, se dicevamo che non si deve mai smettere, ecco, di meravigliarsi in questo senso, anche la ricerca, il progresso è continuo, non ci si ferma mai.
2: No, non si ferma mai. E se si ferma anche un attimo, uno è indietro, è sempre indietro, perché deve sempre aggiornarci all'ultima cosa che sta arrivando quasi ogni giorno.
1: Grazie padre Richard Anthony De Souza, direttore della Specola Vaticana. Ricordiamo l'evento questa sera alle 19, Wonderbond, destinati allo stupore, evento che si potrà seguire anche in streaming tramite il sito del meeting di Rimini. Grazie padre Richard.
2: Grazie a voi, grazie.

0: di Rimini è dialogo, è incontro, ma è anche spettacolo, quello a cui si assisterà proprio questa sera nella giornata inaugurale del meeting di Rimini, per l'appunto un concerto di musica. Stasera al Teatro Galli di Rimini un concerto dedicato insomma a quello che rappresenta questo evento qui, lo Yasmin Choir in concerto. Qui con noi Lucia D'Anna, benvenuta Lucia. Violoncellista dell'Istituto Magnificat, che si esibirà insomma stasera insieme al coro. Siamo noi anche Francesca Merlo, collega della redazione in lingua inglese di Radio Vaticana, Vatican News. Benvenuta Francesca. Ecco Lucia, partiamo dalla serata di oggi. È una serata speciale, abbiamo detto lo spettacolo all'interno del contesto del meeting. Allora cosa ascolteremo, cosa vedremo stasera?
1: Allora, questa sera sarà un concerto con un programma vario, avremo musiche sacre in latino, poi avremo delle musiche profane in italiano e in inglese e anche dei brani tradizionali in lingua araba, e per diciamo mostrare a tutti la eterogeneità che è presente l'Istituto Magnificat, che è un istituto dove ci sono docenti ebrei, studenti che sono cristiani e musulmani, io eseguirò due brani a violoncello solo. Uno è un pezzo di Weinberg, che è un compositore che l'ha scritto dopo la Seconda Guerra Mondiale, era un ebreo polacco, e l'altro invece è un brano di un compositore giovane di Gaza, Mahmoud Abouarde. E penso che questo rappresenti bene il dialogo tra le persone, tra gli esseri umani, attraverso l'arte, attraverso la musica. Noi siamo all'interno della Città Vecchia, quindi una zona difficile, a Gerusalemme, che sta affrontando, come tutta la Terra Santa, delle giornate, dei mesi, degli anni complicati, e il Magnificat è rimasto come un'oasi di pace che grazie all'arte riesce ad andare avanti. E siamo insomma amici, colleghi, insegnanti, studenti che vanno avanti nonostante tutto.
0: Abbiamo detto all'inizio che il meeting è dialogo, incontro, spettacolo, ma tutte queste cose insieme vengono rappresentate insomma anche dalla musica e dall'evento di stasera.
1: Sì, il dialogo è fondamentale per fare musica, perché bisogna respirare insieme, cantare insieme, suonare insieme. L'amicizia è fondamentale, perché quando si va sul palco ci si guarda negli occhi, bisogna essere insomma amici, conoscersi, perché sennò non è possibile, e penso che sia un concerto ad hoc per l'inaugurazione del meeting di Rimini.
2: Sì, io volevo chiedere qualcosa sul tema di questo meeting, l'amore che muove il sole e altre stelle. E in un certo senso possiamo dire che anche la musica è una forma di amore?
1: La musica è sicuramente una forma di amore e di dedicazione, cioè l'amore, perché per fare musicista è qualcosa di complicato, sia professionista sia come studenti. Basti pensare che le nostre ragazze a volte hanno degli scontri anche con le famiglie perché non lo ritengono qualcosa di serio. Quindi l'amore, la passione per la musica è fondamentale per poterle mandare avanti, e poi è anche una forma di amore, perché un coro, un'orchestra sono come una famiglia, e l'amore crea una famiglia e quindi può creare anche un'opera d'arte, come cantare insieme un pezzo o eseguirsi, cioè eseguire qualcosa sul palco.
2: E in questo caso immagino che ci sia complicità e ovviamente anche tanto aiuto reciproco, perché gli stili di musica sono talmente diversi.
1: L'aiuto reciproco è fondamentale. Chiaramente c'è Jamil Frege, che è mio marito, che è il direttore degli Yasmin Choir, che si occupa e si prende cura anche delle ragazze, anche in questi giorni, per portarle in giro e seguirle in tutti gli spostamenti, ma anche dirigere nel coro. La cosa bella all'interno di Yasmin è che ci sono talmente tante culture, anche lingue diverse tra le ragazze, che si aiutano a vicenda. Per esempio c'è una ragazza filippina, di origine filippine, che non è di lingua araba, ma ci sono dei brani in lingua araba, quindi le ragazze arabe aiutano gli altri a capirle. C'è il caso di una ragazza che viene dalla Bielorussia, hanno anche, questa sera non li eseguiranno, ma stanno imparando dei brani nuovi in russo, e quindi loro, le ragazze che parlano russo, stanno insegnando alle altre. È un bellissimo ecosistema dove si aiutano, si vogliono bene, e poi è bello, è un coro femminile, quindi è anche un bel messaggio da questo punto di vista.
2: E voi state usando le vostre voci, i vostri strumenti, per dare voce anche a dei posti, delle popolazioni, delle persone, dei luoghi che purtroppo sono...
1: penso che in Terra Santa, nonostante tutto, ci sia ancora della speranza, e forse noi possiamo essere una delle facce di questa speranza che è difficile da vedere. È bello portare fuori anche un messaggio diverso, oltre chiaramente alle vittime della guerra, alle vittime di tutte le famiglie, da parte palestinese e da parte anche israeliana, e vogliamo dare un messaggio di speranza anche questa sera, e penso che sia necessario.
0: Lucia, raccontaci un po' anche della tua storia, come ti sei avvicinata alla musica, come ti sei avvicinata a questo progetto.
1: Allora, io avevo iniziato a studiare quando ero piccola, avevo 6 anni, e sono originaria di Varese, quindi ho studiato a Varese, poi al Conservatorio Verdi di Milano, poi a Lugano ho fatto le mie lauree di musica e ho deciso di studiare un altro anno all'Accademia di Gerusalemme, quindi sono andata in Israele, a Gerusalemme, Ovest, perché l'Accademia è a Gerusalemme Ovest. E da lì poi ho saputo che la Magnifica cercava un insegnante di violoncello e di solfeggio, e ho iniziato così in custodia. Adesso è da 10 anni che lavoro con la custodia di Terra Santa. Da lì poi sono nati gli insegnamenti nei campi profughi, a Betlemme, a Ramallah, e anche dei concerti a Jenin nel campo profughi, e poi progetti per i ragazzi anche in West Bank, in Cisgiordania, col Pro Terra Santa. E poi ultimamente sono tornata a scrivere, quindi ho scritto un libro di racconti su israeliani e palestinesi, e ogni tanto scrivo dei racconti per l'Osservatore Romano.
0: Collegandoci un po' anche alle parole, Francesca ha ricordato un po' il titolo di quest'anno del meeting, L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Ecco, hai raccontato un po' la tua storia, ma c'è anche una storia inerente proprio, insomma, alla tua attività di musicista, che va anche oltre la musica in sé. Ecco, una storia particolare che magari ci puoi raccontare in merito alla tua attività.
1: Allora, io penso che la musica, l'educazione e l'istruzione in generale siano fondamentali in un luogo del genere per evitare fondamentalismi e odio, e anche per poter dare un futuro migliore ad alcuni di questi ragazzi che hanno una vita molto complessa. Mi viene in mente la storia di questo ragazzo del campo profughi, un ragazzino che suonava il violoncello, che aveva perso il suo papà, era stato arrestato ed essendo il maschietto più grande della sua famiglia, la mamma l'aveva mandato a vendere le sigarette agli incroci a Betlemme. Non lo riusciamo più a trovare, l'avevamo perso, non sapevamo dov'era, abbiamo mandato uno degli insegnanti maschi a trovarlo, finalmente è riuscito a ritrovarlo. E purtroppo quando è arrivato a scuola ci aveva raccontato che non aveva più il suo violoncello, perché l'avevano usato per fare della legna per scaldarsi dentro a queste specie di container che ci sono ai campi profughi. Abbiamo parlato con la mamma, le abbiamo chiesto, anche aiutandole un pochino economicamente, di poter continuare a insegnare a questo ragazzo, perché era molto talentuoso, e Mustafa è tornato a suonare il violoncello. Anche per questo io, quello che mi piace ricordare sempre è importante, sono importanti anche le donazioni, cioè al patriarcato, alla custodia, a tutte le entità, insomma, che cercano di aiutare, l'ONG, perché c'è tanto bisogno ancora, anche per supportare questi ragazzi, Magnificat stesso, perché le famiglie sono sempre di più in situazioni difficili economicamente.
0: Grazie, grazie Lucia, grazie. Dan, e buon concerto per stasera. Grazie Francesco Merlo. Grazie.

0: l'intelligenza artificiale al centro del dibattito a livello internazionale, e sarà al centro anche di un evento al meeting di Rimini questa sera alle ore 19, l'incontro AI e lavoro umano, quale impresa vogliamo diventare. Tra gli ospiti dell'evento Rinaldo Pietro Platti, CEO di ProLink Group. Rinaldo, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: In studio ci ha raggiunto di nuovo anche il vice direttore dei media vaticani, responsabile di Radio Vaticana Vatican News, Massimiliano Manichetti. Massimiliano, di nuovo buonasera.
2: Buonasera a tutti voi e di nuovo benvenuto. Mi unisco a questo saluto. È una tematica che affronteremo e affronterete assolutamente più che attuale, diciamo, no? Che ci pone un po' una serie di sfide sul presente e sul futuro, e sollecita la dimensione umana in maniera molto molto forte.
0: Ecco, partiamo, Rinaldo, dall'evento. Abbiamo detto intelligenza artificiale, AI e lavoro umano. Quale impresa vogliamo diventare? Allora partiamo proprio da qui. Quale impresa vogliamo diventare?
1: Ma vogliamo rimanere un'impresa che mette al centro le persone. E con l'intelligenza artificiale non è così scontato, perché dipende chiaramente dalle regole che noi applichiamo, ma dipende anche da tanti player, dai programmatori degli algoritmi, dai proprietari delle piattaforme, dai fruitori, no? Per cui, e infine anche dallo stesso medesimo imprenditore. Da come noi disponiamo le regole dell'algoritmo, possiamo avere un'impresa focalizzata esclusivamente sul profitto e sull'efficienza, è quella che noi non vogliamo, perché è quella che scarterebbe l'essere umano, che non è efficiente secondo logiche di profitto. E quindi i fragili o le persone che non stanno al passo con la velocità dell'intelligenza artificiale ne potrebbero essere escluse. Quindi questa è un'impresa che non mette al centro l'essere umano. L'intelligenza artificiale è sicuramente utile, ha dei vantaggi, ma ricordiamoci che l'intelligenza artificiale non ha una sua coscienza, non giudica il bene e il male, non elabora delle simulazioni, dei risultati, ma non ne risponde degli stessi. Alla fine è sempre l'essere umano. Quindi subire queste regole in automatico può essere un grosso problema per quelle persone che lo stesso Papa nell'ultima enciclica considera il rischio dello scarto, no? Dell'essere umano che viene scartato, no? Da un processo che nel mondo del lavoro è fondamentale. Il mondo del lavoro è dove la dimensione umana si realizza sostanzialmente, no? Attraverso le relazioni, attraverso i contatti con gli altri. Di conseguenza dobbiamo creare delle regole, e questa è la parte più difficile, perché queste regole devono essere delle regole comuni, dove il bene comune è al centro dell'attenzione, ma non possono essere appannaggio di una sola nazione, ma è un complesso di regole che devono condividere la comunità intera internazionale, perché la tecnologia, l'intelligenza artificiale nei cellulari di tutti, ad esempio, è il cellulare, sta in Asia, in Italia, in Europa, in tutti i popoli, con tutti i linguaggi. Quindi non è, attenzione, il problema è questo, non è come la rivoluzione industriale, che è nata e confinata in un territorio geografico ben preciso e poi si è sviluppata nel mondo diffuso con tempi diversi. Questo ha un impatto devastante, immediato, su tutto il mondo.
2: L'impressione è quella che in un primo momento ci sia stato un grande entusiasmo, poi una grande riflessione, alcuni si sono divisi, si sono evidenziate due posizioni: catastrofisti, l'intelligenza artificiale distruggerà l'uomo, lo sostituirà, si sono incarnate le paure di tantissimi film di fantascienza, e dall'altra parte i possibilisti, come a dire adesso cambia tutto ma cambierà in positivo. Terza fase, ma che è quella che il Papa sottolinea anche nell'enciclica, che è quella del definire, attenzione, l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento, ma ci sono tante altre forze in questo momento che stanno spingendo, mentre si dice questo, mentre si parla di un utilizzo etico, dove si riduce a quello che è, cioè uno strumento in quanto tale, non pensante, come stava dicendo lei, ma da un'altra parte si continuano a proporre modelli, programmi e utilizzi che tendono a sostituire l'uomo, cioè si dice in pratica l'uomo dovrà sempre controllare, ma si genera un ambiente dove in sostanza è molto seduttivo dire vabbè, lo sta facendo la macchina, in fondo do un'occhiata. Questo è molto pericoloso.
1: Sicuramente, cioè, è in atto un cambiamento importante da questo punto di vista. Dalla tecnologia non si torna indietro, la storia ce l'insegna. Cioè, sicuramente adesso c'è stata la prima bolla dove sembrava che l'intelligenza artificiale potesse fare tutto perché faceva bene le cose semplici. Adesso gli stiamo chiedendo, no, di fare un passo in avanti, e quindi lì quel fa più difficoltà, ci mette più tempo e pensiamo che non sia in grado di farlo. È una questione di tempi, no? Dobbiamo capire fin dove vogliamo arrivare, e secondo me dobbiamo cominciare a rallentare in alcuni aspetti, no?
2: Ma è possibile parlare di rallentare in questo momento dove tutto il mondo spinge nella direzione opposta? Cioè, dirlo va bene, ma è possibile farlo?
1: Questo è il problema principale. Perché? Perché a mia memoria, ma dite se mi ricordo male, non è, diciamo, l'intelligenza artificiale non è un'invenzione, è un'innovazione, no? Cioè dell'informatica che già esisteva, però diciamo che ha un vero impatto. Ma tutte le invenzioni, le innovazioni importanti del progresso dell'uomo sono sempre nate per motivi di profitto. Cioè sono sempre state delle imprese che hanno fatto un'innovazione, una invenzione, dalla quale poi, no, si è preso frutto per il progresso. Quindi lasciare alle grandi, ai player delle piattaforme e basta. La scelta di quello che sono i valori, no, da applicare nelle regole dell'algoritmo, no? E non sottoporle a un regolatore che può essere internazionale. Questo è il grosso problema. Il tema qual è? Che la tecnologia è più veloce della capacità dell'essere umano di porre delle regole, e soprattutto quando queste regole devono essere condivise a livello internazionale, quindi mettere insieme il bene comune, che magari non è condiviso da tutti i popoli o da tutti gli stati, perché qualcuno magari approfitta della situazione, questo può diventare un problema. Ma questo non significa che noi dobbiamo rinunciarci. No, l'uomo è resiliente da questo punto di vista, e quindi dobbiamo essere sempre positivi su questo.
2: Nell'enciclica Magnifica Humanitas Papa Leone ribadisce un concetto molto forte, cioè che l'intelligenza artificiale va disarmata, usa una parola molto pesante da questo punto di vista, no? Ribadendo in sostanza che questo non significa rinunciare allo sviluppo, alla tecnologia, ma vuol dire in sostanza evitare che la tecnologia prenda il sopravvento sull'uomo. Ci riusciremo?
1: Io sono positivo e ottimista, seppur lavorando nel mondo delle risorse umane, quindi applicando io stesso l'intelligenza artificiale, e paradossalmente sono uno di quegli lavoratori che potrebbe subire, no, l'effetto, perché noi lavoriamo, abbiamo un'impresa di consulenza, e i colletti bianchi, le consulenze, quindi nel momento in cui la uso dico: ma non è che mi sto scavando la mia fossa, no? Utilizzando l'intelligenza artificiale, no? Perché di fatto, ecco, significa che però non posso certamente dire che non la utilizzerò mai più, o non la voglio utilizzare, perché il mondo va avanti, però devo stare attento ad avere un giusto equilibrio, no, tra l'utilizzo, che deve essere sempre di supporto, e da questo punto di vista le regole, ad esempio l'AI Act europeo ci aiuta, perché pone sempre come l'obbligo del controllo umano su quelli che sono le aree di maggiore rischio, e sono individuate ad esempio nel mondo del lavoro, nella capacità di selezionare, nei processi di selezione e licenziamento. Non posso applicare un algoritmo che mi guarda la quantità di lavoro fatto dalla persona a discapito della qualità o della persona stessa, no? Tenere fuori chi di accettare. Queste regole però devono essere applicate dall'imprenditore in tutti i settori, no? Non soltanto. Certamente non possiamo pensare che tutti gli imprenditori, non ce ne sia qualcuno di cinico che invece l'applica. È qui che deve entrare in vigore le regole internazionali. Si sta lavorando da questo punto di vista. Io voglio essere ottimista. Sicuramente sarà un percorso di sacrifici, sarà un percorso di sofferenza.
2: Ma perché di sofferenza?
1: Perché alcune persone, alcuni lavoratori verranno esclusi da questo processo, da quell'imprenditore che guarda il profitto e l'efficienza come un risparmio sul costo del lavoro umano. Diciamo la verità, quello che diremo anche poi più avanti. Ci sono imprenditori che ragioneranno ma insomma, un lavoratore mi costa 50.000 euro di costo del personale. Tre lavoratori me ne costa 150, mi inserisco l'intelligenza artificiale nel processo di loro sostituzione e io ho risparmiato 150.000 euro che diventano un mio ricavo. Ecco, quello non può essere un ricavo dell'imprenditore. Cioè l'imprenditore deve sapere che quella operazione deve avere un costo, chiamatelo sussidio, chiamatelo imposte, extra profitto, deve ritornare alla collettività affinché quel lavoratore che è stato escluso possa essere riqualificato, riformato secondo le nuove regole del lavoro per essere reinserito nel mondo del lavoro. E quindi diciamo che dobbiamo tassare l'intelligenza artificiale se genera extra profitto, sì.
2: Vuol dire governare il processo.
1: Governare il processo.
0: Tra l'altro proprio questa mattina il Papa ha ricevuto i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislators Network. In questa occasione il Papa ha messo in guardia dal rischio di un'innovazione che diventa strumento, rischia di diventare strumento di colonialismo ideologico, economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche. In sostanza il Papa ha sottolineato il fatto che il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità.
1: Assolutamente vero, anche perché poi come verranno gestite le piattaforme, come gestisce l'algoritmo, può appunto diffondere diciamo, potenzialmente le capacità tecnologiche a favore di alcuni, escludendone degli altri, no? Limitandone nell'accesso, nella fruizione, nell'apprendimento, nella formazione. Questo è assolutamente vero. Il tema principale è che bisogna intervenire sui principali player delle piattaforme affinché vengano accettate delle regole di universali, anche di sviluppo di innovazione, anche rallentandola dove necessario, e non è facile, perché diciamoci molto molto semplice e pragmatico. Nel momento in cui io sono uno Stato sovrano che fruisco dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale, di colui che poi al quale chiederò di porre delle proprie regole, ma che allo stesso tempo mi fornisce il servizio, è un po' difficile, sono quasi in una situazione non di subalterna, ma quasi, insomma, non sono in una posizione dominante di poter mettere troppe regole a qualcuno che tutto sommato il servizio me lo dà, no? Dovrei essere io che genero, come è stato sovrano, un algoritmo, una piattaforma di intelligenza artificiale autonoma e indipendente. Se mi rivolgo a un privato e poi da quel privato dipendo, al momento in cui vado a chiedere a lui di porre delle regole su se stesso, non ho una posizione così forte come dovrebbe essere.
0: E anche il titolo dell'evento di questa sera, quale impresa vogliamo diventare, ecco, vogliamo implica che la scelta poi dipende da noi, dipende dall'essere umano.
1: Assolutamente sì, io sono un imprenditore e posso creare noi applichiamo intelligenza artificiale, fruiamo anche come servizio alle aziende, posso decidere nel mio algoritmo quali regole dare all'intelligenza artificiale, dove può arrivare, dove si deve fermare e quali valori, quali principi deve sempre comunque rispettare.
2: Anche perché l'intrapresa, intraprendere e assumersi un compito, è esattamente questo, diciamo, il significato di questa parola. Certo. Quindi dentro c'è tutta la responsabilità. Questo diciamo è un qualcosa che non dobbiamo dimenticare, c'è anche chi sottolinea la necessità allora di governare il processo, creare regole, ma anche di generare algoritmi e intelligenze artificiali, che poi questo termine è un termine sbagliato, in realtà in questo momento è deep learning, quindi sono macchine che elaborano grandi quantità di dati e poi ci propongono un utilizzo in relazione a questo con input che diamo noi. È vero che ci sono algoritmi che man mano evolvono e quindi il processo chissà dove ci porterà, però c'è anche chi stimola a dire produciamo delle macchine che ci aiutino già con un senso etico. Adesso abbiamo il processo opposto, come l'hai descritto, cioè abbiamo delle macchine o delle realtà che fanno parte di società che realizzano profitto e utilizzano grandi quantità di dati o strumenti per continuare a realizzare profitto. Se uno impostasse in maniera diversa, come a dire condivisione e comunione umana per creare una universalità diversa, un'umanità diversa, forse l'esito sarebbe differente. Adesso è come se noi vivessimo una spia di allarme accesa, a dire attenzione, potrebbero succedere certe cose. Diverso è impostare in un altro cammino.
1: Sicuramente è assolutamente vero, tutto dipende da noi. L'algoritmo lavora su delle librerie di dati, okay. Dipende quale libreria di dati gli diamo in mano. Se noi gli diamo in mano una libreria di dati piena di atti di violenza, okay.
2: Pregiudizi.
1: Di genere, pregiudizi di bias, quello lui sarà la regola di giudizio, ok? Ma siamo noi che gli abbiamo dato in mano quella tipo di libreria e non un'altra con determinati altri valori. Lui ragiona su, cioè si ciba di quello che noi gli diamo, ok? Quindi quella è la scelta che rimane sempre nostra, quindi dipende davvero dalla dall'etica dell'imprenditore, delle persone in generale.
2: In una pillola di utilizzo, perché un aspetto che cerchiamo sempre di declinare è concretamente il consiglio che si può dare all'imprenditore o alla persona che sta ascoltando questa trasmissione, a dire: se tu attui questo comportamento è virtuoso. Quale consiglio si sente di dare? Nel piccolo, nel concreto?
1: Nel concreto, di utilizzarla l'intelligenza artificiale, sapendo che comunque noi dobbiamo avere sempre la decisione finale, è soltanto supporto, che qualsiasi azione che facciamo nel suo utilizzo può influire su noi stessi. Ricordiamoci una cosa,
2: cioè se io dico a mio figlio: attenzione, perché se tu fai i compiti che ti vengono assegnati a scuola, glieli fai fare l'intelligenza artificiale e poi lo consegni al docente, è un problema, perché quello diventerà nel mondo del lavoro il dare il compito ad una intelligenza artificiale di svolgere qualcosa che tu non farai. No, lo dico
1: io,
2: perché noi abbiamo un tema da adulti e un tema di ragazzi che stanno crescendo con questa realtà che è nel loro DNA.
1: Dobbiamo ricordarci un principio fondamentale: l'intelligenza artificiale è predittiva. Che cosa significa? Questo è fondamentale. Se noi non passiamo da questo passaggio non capiamo niente del processo. Significa che lei, qualsiasi libreria utilizzi, qualsiasi domanda facciamo, è predisposta per non dire mai no, cioè non dice mai no. Cioè, quindi è predisposta per darti sempre una risposta. Attenzione però, se la risposta la trova correttamente nella libreria, ti dà la risposta giusta, altrimenti ti dà la risposta sbagliata, ma così convincente che tu pensi che sia vera. E quindi se tu non conosci quell'informazione, non conosci quel dato, no, tu la subisci. Io dico sempre, quando nel nostro mondo del lavoro noi abbiamo sempre utilizzato, diciamo, di portare gli stagisti, i praticanti in studio, no, per imparare un mestiere, okay. Io ai miei ragazzi dico sempre, ai miei collaboratori dico: adesso che avete l'intelligenza artificiale, quindi vi do una libreria di dati, di informazioni da consultare, magari anche a disposizione, che non pensate che dovete studiare di meno, ma voi dovete studiare di più.
2: Quindi il compito concreto,
1: faccio sempre questo esempio. Io prendo un praticante, mi arriva un cliente che mi chiede: devo licenziare una persona. Il praticante ha studiato, è uscito con 110 lati della giurisprudenza, prende il libro, magari ha due nozioni e conosce quelle due nozioni, e le risposte sono anche corrette, ma quel scenario presuppone una valutazione di altri quattro aspetti che lui non conosce per mancanza di esperienza. La mia libreria ha tutta l'esperienza, gli dà le sei risposte, ok? Ma se lui in queste sei risposte, le quattro che non conosce, le prende per buone, magari l'intelligenza artificiale sbaglia, mi dà la risposta sbagliata. Quindi lui deve sapere tanto e forse anche di più dell'intelligenza artificiale, pur utilizzandola.
0: E anche di questo dunque si parlerà questa sera durante l'evento, lo ripetiamo, e

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: I dublinanti tornano in Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Svizzera, Germania annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. I danni del maltempo, nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno creato gravi problemi, soprattutto al nord, calate le temperature. Al via Rimini il meeting di CL, domani è atteso il Papa.

0: Fredda scrive: è dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Disposta l'autopsia per la piccola Anna di 4 anni morta per una sospetta difterite a Palermo, non aveva fatto il vaccino esavalente, in crescita nelle ultime ore nella provincia le immunizzazioni. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Germania, Svizzera annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. Ed è crisi. Elena Aquilanti.
1: Un paese europeo dopo l'altro sta decidendo di rimandare in Italia i migranti sbarcati originariamente sulle nostre coste. Lo consente la Convenzione di Dublino. Il primo stato d'ingresso resta responsabile di queste persone, i cosiddetti dublinanti. Germania, Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia e in ultimo l'Olanda. È questa la lista dei paesi che vogliono rimandare indietro i richiedenti asilo. I Paesi Bassi hanno precisato che i trasferimenti riguarderanno solo chi è arrivato dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto di migrazione e asilo. Su questo esplode lo scontro politico. Elly Schlein attacca la Premier, definisce la situazione un boomerang e accusa il governo di trattare le persone come pacchi per cinico calcolo politico. Immediata la replica di Giorgia Meloni. Prima di fare propaganda, capite di cosa si parla. Schengen e il patto di migrazione e asilo sono cose diverse. Le nuove regole ci tutelano di più. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: La pesante ondata di maltempo che da ieri interessa il nord e parte del centro Italia, circa 1000 interventi effettuati dai vigili del fuoco ed è di poco fa la notizia che la Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Giorgia Bresciani.
2: La situazione più critica in Lombardia con piogge torrenziali, allagamenti e frane. Nella Bergamasca, isola di Fronda, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati e alcuni piccoli comuni sono isolati. Difficile la situazione nel Bresciano, in particolare in Val Camonica. A Rino di Sonico due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Valarabbia, evacuate 81 persone. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia Ponte Tonale, che è stata chiusa, per fortuna senza feriti. Alberi abbattuti, tetti divelti e blackout nella bassa Mantovana. Ancora pesante la situazione in Liguria, interi quartieri di Genova sono rimasti al buio. A Cogoleto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un impianto balneare. Allerta arancione in Toscana, particolarmente colpita la Versiglia. A Calumbrone isolata una RSA, temporaneamente chiusa la statale 62 della Scisa. A Firenze migliaia di fulmini e raffiche di vento fino a 55 km orari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Cambiamo pagina. La testimonianza di Roselyn Hamel e di Nassera Keremike, sorelle di Dolore, hanno aperto oggi la 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Raffaella Frullone.
3: Si apre con una storia di dolore e riconciliazione la 47esima edizione del meeting di Rimini, che domani vedrà l'atteso arrivo di Papa Leone. Sul palco oggi Roselyn Hamel e Nassera Keremike, due donne che 10 anni fa si sono trovate ai due lati opposti di una tragedia. Roselyn è la sorella di padre Jacques, il sacerdote francese ucciso nel 2016 mentre celebrava la messa in Normandia. Nassera è la madre di Adèle Keremike, uno dei due giovani jihadisti che entrarono in quella chiesa per assassinare un sacerdote che poi fu a sua volta ucciso. Una donna perse il fratello, l'altra un figlio diventato assassino. Sembravano destinate a restare separate da una ferita impossibile da sanare. Invece hanno scelto di incontrarsi, conoscersi, attraversare insieme la sofferenza e la fatica di diventare amiche. Un percorso che hanno condiviso col popolo del meeting senza nascondere le fatiche e le durezze e che oggi le ha portate a definirsi sorelle, sorelle di dolore. Da Rimini, Raffaella Frullone.
0: È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz. E come detto, al meeting di Rimini domani è atteso Papa Leone. Stamane il pontefice in Vaticano ha incontrato i membri dell'International Catholic Legislators Network, rete nata nel 2010. L'intelligenza artificiale al centro del suo discorso in inglese. Elena Sen.
2: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, è il richiamo lanciato da Leone XIV nell'udienza ai partecipanti all'incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network. Per il Papa c'è invece bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla sapienza, di un'autorità politica guidata dalla coscienza e di un'innovazione tecnologica orientata dalla carità. Di fronte al progresso dell'intelligenza artificiale, la famiglia umana è chiamata a scelte cruciali. Possiamo essere tentati di costruire una nuova torre di Babele, avverte Leone, dove potere, efficienza e controllo oscurano il volto della persona umana, oppure possiamo edificare una civiltà in cui la tecnologia sia al servizio dello sviluppo integrale di ogni persona. Leone XIV invita ancora a vigilare perché l'innovazione non diventi un ulteriore veicolo di colonialismo ideologico ed economico e rilancia il ruolo della famiglia, prima scuola di umanità. È in famiglia che si impara per la prima volta la fiducia prima del calcolo e l'amore prima del potere. Elena Seno, linea allo studio.
0: E domani mattina, molto presto, Papa Leone sarà nella Repubblica di San Marino. Lì per noi in diretta c'è Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
4: Buongiorno a tutti, ora a San Marino c'è il sole dopo la pioggia di qualche ora fa, domani atteso bel tempo per accogliere Papa Leone in visita a questa Repubblica, arriverà attorno alle 9 all'Adio Superficie di Torraccia, una visita carica di significati a questo piccolo stato, 100 anni di relazioni diplomatiche con il Vaticano, poi ci sono le origini della storia di San Marino, c'è un santo all'origine della storia di questo paese, appunto Marino, una storia lunga 1725 anni, la storia viene fatta risalire come inizio al 301, la Repubblica di San Marino sempre conservato la sua indipendenza e la sua identità cristiana. La visita del Papa sarà breve, concentrata negli spazi della cittadina, sotto la vetta del Vaticano e le celebri tre torri simbolo dello Stato. Arrivo alle 9.45 in Piazza della Libertà, dove mi trovo sotto il Palazzo Pubblico, dove il Papa incontrerà le autorità, poi spostamento nella Basilica di San Marino per incontrare alle 11.30 il rappresentante della Chiesa locale. Ci sono 2.000 posti in tutto riservati a chi ha un accredito e poi gente lungo il percorso potrà affrontare il Papa in vettura scoperta verso il 1982, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI del 2010. Da San Marino è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili, noi ci scusiamo per l'audio che a volte era un po' disturbato, ma evidentemente il maltempo a Sanna nella Repubblica di San Marino è ancora in corso. Ascoltiamo ora il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, al microfono di Paolo Fucili.
5: Di che messaggio può arrivare da San Marino?
6: Che la prossimità non guarda ai numeri, non guarda alle grandezze, in un tempo come questo di frammentazione, smarrimento, di rarefazione, l'incontro con le persone, con i volti e quindi l'incontro con il piccolo, dove tutto questo è custodito e ci viene restituito in magnifica umanità, direbbe il Papa.
5: Che cosa hanno in comune la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, oltre alla piccolezza?
6: La fede, custodi della fede. San Marino è stato fondato da un santo e io credo che questa fondazione ci rinvia quotidianamente, anche in ambito laicale, a quelli che sono i fondamenti del Vangelo e le radici cristiane.
5: Queste radici cristiane a San Marino sono ancora vive?
6: Sono custodite dalla memoria del santo fondatore, dal riferimento che si fa sia nelle celebrazioni e sia anche in questo senso di appartenenza e di identità.
0: La pagina degli esteri, la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Secondo le autorità turche, Netanyahu e gli altri 34 imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Stati Uniti. Iran, mentre il presidente Trump rivendica la nuova strategia di peggiorare la crisi economica del paese, da Teheran il presidente Pezeshkian chiede di chiudere il conflitto, mentre l'Iran è in una situazione di forza e dignità. Antonio Soviero.
7: Secondo quattro fonti commerciali citate dalla Reuters, questa settimana le offerte di petrolio iraniano ai cinesi sono diminuite e i prezzi sono aumentati a causa del blocco statunitense che ha ridotto le spedizioni di Teheran. Donald Trump si aspetta molto dalla guerra economica annunciata ieri per piegare il regime sciita. Finora però non c'è riuscito. In un'intervista col suo ex avvocato Michael Cohen, Trump insiste con la propaganda: ho spazzato via l'Iran. Ma gli attacchi di Pasdaran contro navi cargo a Hormuz l'ultimo 3 giorni fa raccontano un'altra verità. Quasi tutto il petrolio iraniano va a Pechino e difficilmente gli americani sanzioneranno le banche cinesi prima della visita di Stato di Xi Jinping a Washington a settembre. Da Teheran intanto il presidente Pezeshkian dichiara: meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza e il mondo riconosce la nostra vittoria. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Altro fronte, l'Ucraina prosegue a tappeto gli attacchi russi sul territorio. Lunedì nuovo vertice dei volenterosi a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Intanto il governo ucraino incassa il no di Trump ad una mediazione con Elon Musk. Chiara Placenti.
2: Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di farsi da mediatore con Musk per l'utilizzo della tecnologia Starlink per i droni ucraini. Intanto, di fronte a casse quasi vuote, Kiev annuncia la vendita della Sense Bank, principale istituto di credito ucraino per finanziare le forze armate. Nella notte, droni di Mosca hanno colpito il valico di frontiera con la Moldova. La minaccia a droni russi sarà sul tavolo della coalizione dei volenterosi che si riunirà a Kiev il 24 agosto, giorno dell'indipendenza ucraina. Sul fronte russo, intanto, si aggrava la scarsità di carburante, a mancare non è certo il petrolio ma la possibilità di raffinarlo per i danni provocati dagli attacchi ucraini. E arriva una svolta nelle indagini sul sabotaggio al Nord Stream. È stato arrestato in Croazia il subucraino Vladimir Zurablev. Secondo le autorità tedesche avrebbe partecipato 4 anni fa all'operazione contro il gasdotto nel Mar Baltico in qualità di sommozzatore esperto. L'uomo stava facendo da consulente al film Snake Island proprio sul sabotaggio del 2022. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Ed ora la cronaca a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite. Ora è corsa alla vaccinazione. Lucia Scione.
8: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media, accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Buona serata.
9: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: preghiera.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Di nuovo in diretta dal meeting di Rimini 2026, alle 18.15, ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa prima giornata di meeting. Noi torniamo però, in questo caso facciamo un altro salto, ne abbiamo fatti diversi quest'oggi, tra San Marino e Taranto, dove si stanno svolgendo i giochi del Mediterraneo, con Atletica Vaticana impegnata nella manifestazione sportiva. Allora andiamo ad ascoltare l'intervista che ha realizzato il nostro inviato Giancarlo Lavella a Fabrizio Peloni, giocatore della squadra di padel di Atletica Vaticana, che come ci ha svelato nel sorteggio incontreranno l'Egitto. Allora andiamo ad ascoltare l'intervista a Fabrizio Peloni.
3: Tra gli aspetti degni d'attenzione di questi giochi del Mediterraneo di Taranto, la presenza di Atletica Vaticana. Ed è con noi uno dei ragazzi che vestiranno la maglia giallo e bianca del Vaticano, per esattamente Fabrizio Peloni del padel.
4: Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Ecco, innanzitutto dici le ultime in anteprima, sono stati decisi gli accoppiamenti degli incontri?
4: Guarda, sì, questa mattina c'è stata una riunione tecnica a cui ha partecipato la nostra attrice della sezione del padel, Alessandra Turco, e hanno fatto il sorteggio, e quindi è uscito il tabellone, ci vedrà impegnati contro i ragazzi dell'Egitto. E ancora non sappiamo esattamente l'orario di gioco tra domani e domenica, è probabile che sia domenica forse.
3: Ecco, quali le emozioni, tu sei uno dei due della squadra Vaticana di padel, quali le emozioni nel partecipare a un evento, insomma, come i giochi del Mediterraneo, che se non sono Olimpiadi ma ci siamo quasi?
4: Sì, guarda, la sensazione è veramente quella di vivere un'esperienza olimpica nella nostra piccola semplicità, no? Di Atletica Vaticana, essere qui in mezzo a un mondo di atleti abituati a vivere lo sport quasi esclusivamente da un punto di vista professionistico. Noi arriviamo con il nostro stile amatoriale, però all'insegna chiaramente dell'amicizia, stiamo cercando di condividere relazioni fraterne veramente con tutti i partecipanti, tutte le persone che incontriamo. C'è anche tutto il mondo dei volontari, ragazzi che sono qui per aiutare lo svolgimento di questi giochi del Mediterraneo. Finora è veramente tutto all'insegna dello sport, della condivisione, è un ambiente splendido. Siamo nel Villaggio Atleti, che è una nave da crociera immensa. Io questa mattina abbiamo fatto la seduta d'allenamento insieme con Tiziano Lucarelli, il mio compagno di squadra, insieme sui campi con atleti che hanno classifiche sicuramente diverse dalla nostra, o loro hanno classifica, ecco, diciamo, per cui noi ci siamo sentiti proiettati in una realtà quasi professionistica e senza il quasi.
3: Ma immagino
4: l'Italia che si sta allenando, il Portogallo, Cipro, la Spagna, la Francia, tutte le, considera che sono 18 le nazioni partecipanti ai tre tornei di paddle, perché c'è il doppio maschile, c'è il doppio femminile e anche il doppio misto.
3: Ecco, non per questo mancherà il vostro impegno comunque, immagino.
4: No, il nostro impegno è sicuramente, dovrà essere un grande sforzo per poter anche solo dire che ce l'abbiamo messa tutta, ecco.
3: Certo.
4: Abbiamo consapevolezza dei nostri piccoli mezzi, sia dal punto di vista tecnico che sportivo, diciamo, però cercheremo di dare anche con l'esempio in campo, insomma, lo sport è correttezza, lealtà e rispetto, no?
3: Ecco, in questo desiderio, Fabrizio, in questo desiderio di dialogo e di condivisione, trovate terreno fertile o sono tutti molto attenti, ecco, a vincere?
4: No, guarda, Giancarlo, devo dire che al momento abbiamo veramente la cortesia e la disponibilità da parte di tutti. Veniamo trattati alla stregua di atleti veri. E per noi è un onore chiaramente poter vivere questa esperienza e nel nostro piccolo sostenere il valore più alto dello sport, no? Che è quello dell'amicizia, della fratellanza e che possa essere appunto qui nel Mediterraneo, come ha detto Papa Leone nell'Angelus del 16 agosto, profezia di pace. Noi diciamo proprio in maniera umile cerchiamo di dare il nostro contributo, ecco.
3: E quindi gli auspici del Papa, quello che questi giochi creino dei ponti di dialogo, di fraternità, si sta realizzando praticamente già dalle prime ore.
4: Sì, decisamente. Poi oggi pomeriggio ci sarà la cerimonia di inaugurazione, domani avrà inizio appunto il torneo di padel che durerà fino al 28 di agosto con le finali. Non sarà chiaramente il nostro, non ci vedrà più impegnati per quelle date là, però noi saremo presenti col cuore, veramente è un'esperienza.
3: Non si sa mai, e ti volevo chiedere in conclusione due notizie per i pochi che non lo sanno, sulle regole del padel, che è un parente in pratica del tennis. Tu tra l'altro nasci come tennista, no?
4: Credo che sì, come tennista, però in questo caso la cosa più importante da evidenziare è che il padel fa il suo esordio ai giochi del Mediterraneo e questa è una, per questa disciplina sportiva è una grande, è quasi una ricorrenza da festeggiare chiaramente, perché i giochi del Mediterraneo dopo le Olimpiadi sono probabilmente la manifestazione sportiva più importante che il CIO promuove e organizza e vede impegnati tutti 26 stati appunto che si affacciano nell'area mediterranea, stati di tre continenti, no? E quindi è veramente una cosa grandiosa.
3: Ecco, per finire veramente un tuo augurio a voi quattro magnifici, quattro atleti di Atletica Vaticana.
4: L'augurio è che questi giochi rappresentino al meglio l'ideale, il valore altissimo che ha lo sport.
2: E dunque grazie a Giancarlo Lavella e al suo ospite Fabrizio Peloni, giocatore di padel per Atletica Vaticana. Noi torniamo a Rimini non solo fisicamente ma anche concettualmente, perché torniamo a parlare delle storie di questo meeting 2027. È una storia, ce la facciamo raccontare da Enea Simonato. Enea, benvenuto.
0: Grazie.
2: Che è nell'evento che l'ha visto protagonista. È stato presentato, leggiamo proprio dal sito del meeting, come padre adottivo. Ecco, nell'incontro che si è tenuto questo pomeriggio, mi dici quando sei rinato. Partire da qui, Enea, padre adottivo, ecco, che cosa significa insomma?
0: Padre adottivo significa tecnicamente appunto adottare un figlio, quindi aprire la casa e accogliere un bimbo, una bimba che non hanno i genitori o comunque hanno una serie di difficoltà. E poi nella pratica vuol dire aprire non solo la casa ma aprire il cuore, vuol dire aprirsi al bisogno di chi accogli ma anche il tuo, aprirsi totalmente, come anche il titolo dell'incontro appena fatto dice, mi dici quando sei rinato, significa rinascere, perché ma è vero penso anche per i figli naturali. Ma nell'adozione questa cosa è ancora più, come dire, più essenziale, essere completamente liberi dall'esito rispetto al figlio.
2: E allora raccontaci come questo ha impattato, ecco, nella tua vita.
0: Allora, intanto, dico, io e mia moglie siamo sposati nel 2008 e per i primi 7-8 anni di matrimonio non avevamo figli, ma abbiamo sempre cercato, come dire, un dialogo per cercare di capire che cosa il Signore ci stava chiedendo anche come rapporto di coppia, come famiglia, ma non avevo mai voluto darci subito una risposta per chiudere la questione. Siamo sempre stati un atteggiamento abbastanza aperto, vigile, e quindi non avevamo intenzione di adottare. Però poi dopo le circostanze della vita ci hanno portato in questa comunità, una comunità mamma-bambino, una comunità laica, nella città di Padova, e siamo entrati per fare del volontariato, quindi per stare assieme a dei bambini. Questo su un suggerimento di una madre badessa trappista che un giorno ci disse: ma c'è grande libertà tra voi, c'è grande anche bene, perché non lo date, no? E quindi siamo capitati in questa comunità e dentro le piaghe della normalissima vita della comunità abbiamo conosciuto appunto Andrei, che al tempo aveva 4 anni, affetto da tetraparesi, che poi dopo è diventato nostro figlio. Quindi siamo stati tirati dentro l'adozione più che cercata noi.
2: Se la paura più grande di un bambino, possiamo dire, quella di sapersi orfano, la gioia più grande è quella di sapersi figlio.
0: Sì, e questo è vero per i bambini, è vero per i figli, ma è vero anche per noi. Noi tutti siamo stati da piccoli figli, però il rapporto col padre non è che lo molliamo, abbiamo bisogno di un rapporto col padre. Quindi in realtà attraverso la vita di mio figlio io e mia moglie costantemente siamo richiamati all'essenzialità della vita, quindi io stesso ho bisogno di un padre. Quindi di fronte alla difficoltà della mia vita, che magari possono essere il lavoro, possono essere qualsiasi cosa, devo riguadagnare questo desiderio di avere un padre che mi sostiene, che mi guida, che mi ama. Perché poi una volta Andrei ha scritto, finisco con questo, avevo un compito per le vacanze: scrivere un pensiero al giorno. Lui, mi ricordo, 2 luglio, quel giorno scrive: io sono nato e sono amato. Ecco, io penso che questo sia un desiderio di tutti noi, non solo dei figli.
2: L'amor che muove il sole e le altre stelle, il claim, il sì, titolo, ecco, di questo meeting, sì, 2026, sì. Ci vuole tanto, sì, amore, ma si muovono anche tante cose importanti, sì, grandi cose con questo amore quando parliamo, ecco, di adozione, quando parliamo del rapporto, certo, tra genitori,
0: certo,
2: e figli.
0: Certo, sì, bisogna in qualche modo come lasciarsi spostare, come non essere granitici nel voler a tutti i costi trovare delle risposte, ma lasciarsi proprio da queste grandi energie del mondo, che l'amore è l'energia che muove il mondo, lasciarsi attrarre. Io faccio parte di Comune Liberazione, c'era visto anni fa un libro che raccoglieva dei testi di Giussani che si chiamava L'attrattiva Gesù. Ecco, bisogna lasciarsi attrarre dall'amore, lasciarsi spostare. Se ti lasci spostare, guardi le cose da un altro punto di vista e magari un pochettino, come dire, fai dei passi diversi rispetto a quello che pensavi prima.
2: Insomma, farsi attrarre, in qualche modo attrarre però, sì, anche gli altri.
0: Sì, e in questo noi non abbiamo mai pensato come un problema o come una, come dire, come un proposito, ma per me è più importante essere attratti. Se tu sei attratto, inevitabilmente chi guarda, a Dio piacendo, può essere mosso a sua volta, no? Quindi questo movimento che di sguardo in sguardo procede, ecco.
2: Quando, in riferimento anche alle parole di Papa Leone, quando parla di accoglienza, sì, insomma, anche in questo caso è un valore forte quello dell'accoglienza.
0: Sì, è un valore, io credo, totale. Cioè il Papa, per le parole che dice, sembra proprio che ci chiede una radicalità, ecco. Quindi accogliere uno sconosciuto che poi diventa conosciuto, ma serve radicalità. Ecco, questo non è mai, però io non l'avevo mai vissuto in famiglia come una capacità nostra. Ma anche qui, quanto più ti fai attrarre, quanto più sei capace di tra virgolette fare cose grandi. Allora, seguendo K-pop bisogna lasciarsi veramente smuovere, no? Il disarmato, disarmante, quella cosa lì. Cioè, io guardo, quando il papà ha detto queste cose qua, io ho pensato subito a mio figlio, perché è così, è disarmato e disarmante. Ecco.
2: Grazie, grazie Nea Simonato, grazie per averci raccontato la tua storia e averci trasmesso insomma anche un po' le tue emozioni. Grazie.
0: Grazie.
2: Noi ci fermiamo ancora per qualche istante, poi torniamo in diretta qui dal meeting di Rimini.

0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: 18:36, torniamo in diretta qui dal meeting di Rimini per questa ultima mezz'ora circa, in questa prima giornata del meeting 2026. Da questo momento siamo anche in diretta Facebook, quindi salutiamo chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook di Vatican News. Insieme a me in studio, li potete vedere per chi ci sta guardando proprio su Facebook, è venuto a trovarci padre Joseph Farrell, priore generale degli Agostiniani, benvenuto.
2: Grazie, grazie.
1: E Massimiliano Menichetti, vice direttore dei editoriale dei Media Vaticani e responsabile di Radio Vaticana, Vatican News di nuovo. Benvenuto Massimiliano.
3: Bentrovati, bentrovati a tutti. Un caro saluto a padre Farrell che nella giornata di oggi è molto impegnato, e non solo nella giornata di oggi, ma poi abbiamo l'attesa domani del Santo Padre.
2: Esatto.
1: Perché proprio oggi il primo evento, possiamo dire, che ha visto protagonista anche padre Joseph Farrell è stato l'incontro sulle orme di Agostino che si è tenuto qui a Rimini alle ore 15, un incontro dedicato, un evento dedicato proprio a Sant'Agostino. Massimiliano, io cedo innanzitutto il microfono a te.
3: Sì, come tu dicevi, una mostra dedicata a Sant'Agostino, l'incontro che si è tenuto oggi proprio per delineare la figura di questo santo. Tante le parole legate ad Agostino, no? La comunione, lo stare insieme, l'inquietudine, il cuore, l'incontro. Secondo lei, qual è la parola di Sant'Agostino di cui il mondo oggi ha più bisogno? Tante volte si sta emergendo questa figura e il mondo sta sempre più conoscendo questo santo che viene definito proprio un santo molto attuale, che parla all'uomo di oggi. Qual è la parola che dà all'uomo di oggi?
2: Sì, sì, una buona domanda per pensare tutte le parole che Sant'Agostino ha condiviso nella sua vita. Una parola che stavo pensando recentemente più e più è la parola inquieto. Inquieto, perché siamo persone umane create nell'immagine di Dio, ma con un cuore inquieto. E questa inquietudine rimane fino a nostro rincontro con Dio. Quando ha detto Sant'Agostino un cuore inquieto, non significa un cuore triste. Inquietudine non significa tristezza, significa che c'è una mancanza di qualcosa, una mancanza, c'è un desiderio di riempire, di fare qualcosa più piena dell'amore di Dio. E con questo cuore c'è sempre quella mancanza fino al giorno dell'incontro con Dio.
3: Come nel nostro cammino quotidiano si può riempire questa inquietudine?
2: La prima cosa che dobbiamo fare è creare spazio per lo Spirito Santo, creare spazio per l'amore di Dio. Sappiamo bene che San Paolo ha scritto nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5. Sì? La speranza non ci delude perché l'amore di Dio è riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Dobbiamo creare spazio nel cuore per questo amore. E quando è pieno delle altre cose, preoccupazione, i pensieri cattivi di un'altra persona, non c'è spazio per l'amore. Ma dobbiamo, come si dice, scavalcare, creare questo buco dove Dio può riempire con se stesso, con l'amore.
3: Il Papa stesso si è definito, no, figlio di Sant'Agostino e sottolinea molto spesso la dimensione della comunità, lo stare insieme. Nella vita degli agostiniani colpisce molto questo, cioè la costruzione di una comunità. Questo può essere un modello per il mondo, cristiani che fanno questa esperienza e che al mondo propongono questo per costruire l'unità e la pace.
2: Sì, è vero. La comunità per Sant'Agostino era qualcosa fondamentale e non ha creato lui questo come una cosa l'unica. ha letto nei Atti degli Apostoli, sì, quella prima comunità cristiana, sono arrivati per vivere insieme con un cuor solo e un'anima sola e hanno condiviso tutti insieme. E Sant'Agostino ha visto in quella comunità che c'era qualcosa buona e santa. E se noi possiamo rivisitare quella comunità per dire se è andato bene per loro, anche per noi. E nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, possiamo vivere con questo, va benissimo, un cuor solo e un'anima sola. Sì? Per quello Sant'Agostino ha detto nostro cuore è inquieto, non le nostre cuore. Era un cuore singolo dell'umanità.
3: E qual è la chiave per superare le difficoltà in questo orizzonte di comunità? Perché quando ci sono le comunità, a volte ci sono anche delle tensioni.
2: Sì, esatto. E credo che possiamo imparare dalla Chiesa Universale quello che stiamo seguendo, che è quel sentiero della sinodalità. E sappiamo bene che all'inizio di sinodalità dobbiamo creare spazio per ascoltare. E con quello, in qualsiasi comunità, quando si comincia ascoltando, creando spazio

0: casa è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.

Arriva il tempo che si minimizza tutto. Il tempo di rileggere quello che hai scritto. Il giorno più importante non lo trovi tra le pagine.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Le 19, Marina Tomarro in studio. Sale ancora il bilancio delle vittime dell'attacco che ha colpito un centro commerciale di Kryvyi Rih in Ucraina, città natale del presidente Zelensky. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk parla di almeno 6 morti e 91 feriti. Attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico o economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche. È una delle raccomandazioni di Papa Leone nell'incontro di oggi con i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Network in programma a Roma fino a domenica. Benedetta Capelli.
2: La tentazione di costruire una nuova torre di Babele dove il potere, l'efficienza e il controllo oscurano il volto della persona umana. È uno dei rischi che Papa Leone evidenzia, sottolineando che l'innovazione tecnologica apre orizzonti nuovi, ma che deve essere a servizio dello sviluppo integrale della persona. Leone mette in luce la necessità di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà dell'uomo, vigilando sul rischio di un dominio sottile delle nazioni più ricche, e ripropone come strada da percorrere la dottrina sociale della Chiesa.
3: The world does not need...
2: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, piuttosto ha bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di autorità politica guidata dalla coscienza e di innovazione tecnologica.

0: tecnologica guidata dalla carità. Solo allora l'intelligenza artificiale diventerà non un rivale dell'umanità, ma un servitore del bene comune.
1: Of the common good.
0: Centrale il ruolo della famiglia, la prima scuola di umanità. Vi incoraggio, dice il Papa, a promuovere politiche che rafforzino il matrimonio e le famiglie, sostengano i genitori nella loro missione educativa e consentano ai giovani di guardare al futuro con fiducia.
2: E si è aperta da oggi fino al prossimo 26 agosto a Rimini la 47esima edizione del meeting dell'amicizia dei popoli. Domani pomeriggio la partecipazione di Papa Leone, alle 18.30 la messa al porto della città romagnola. Il pontefice arriverà nella mattinata iniziando la sua visita pastorale nella Repubblica di San Marino. E ora le notizie internazionali. Iran, è meglio porre fine alla guerra ora che siamo in una posizione di forza con dignità. Sono le parole del presidente Masoud Pezeshkian, riportate dai media iraniani a quasi sei mesi dall'avvio delle operazioni militari di USA e Israele contro il paese. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, anche l'Olanda si unisce al gruppo dei paesi che rimanderanno in Italia i cosiddetti dublinanti, in base a quanto stabilito dal nuovo patto UE migrazione e asilo. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e nel caso per la della flottiglia, la spedizione dei volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. È tutto, l'informazione torna domani mattina.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: celebriamo oggi la memoria di San Pio X Papa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il Santo Papa Pio X, fa che, seguendo il suo insegnamento e il suo esempio, giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno. Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Nell'angustia gridarono al Signore, ed Egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene.
1: Rendete grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.

I farisei fanno una domanda a Gesù, forse per chiarire i loro dubbi? No, lo fanno per mettere alla prova Gesù, per vedere di che accusarlo se insegnava cose contro la legge religiosa. E la domanda è: qual è il grande comandamento? Amare Dio e poi insieme amare il prossimo. C'era l'urgenza di una sintesi e di valutazione di importanza per tutti i precetti che gli ebrei avevano. Erano arrivati a 613 comandamenti, alcuni in negativo, non fare così, altri in positivo, fai questo. Amare Dio e il prossimo è il più importante. Gli chiedono un comandamento, Gesù ne indica due. Poi questa domanda nel Vangelo di Luca, abbiamo ascoltato il racconto dal Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Luca, subito dopo questo episodio, c'è raccontata la parabola del buon samaritano, cioè Gesù ci insegna come essere prossimo per gli altri. L'amore è una scelta di libertà, non si può essere costretti, non è più amore. Dio ha l'iniziativa, ha amato noi e quando ha visto che ci eravamo allontanati da Lui coi peccati, ha mandato Gesù per dirci che ci vuole ancora bene e che aspetta che lo contraccambiamo. Il contraccambio nell'amore è ritrovare se stessi, la nostra identità di figli di Dio, e lo siamo tutti. E c'è una preghiera, certo ispirata, intensa, piena di fede, che ci fa vedere come risponderebbe Gesù a ognuno di noi, alle nostre anime, ed è di Monsignor Lebrun. Conosco le lotte e le tribolazioni della tua anima, le deficienze e le infermità del tuo corpo. So le tue debolezze e i tuoi peccati e ti dico lo stesso, amami come sei. Se aspetti di essere un angelo per abbandonarti all'amore, non amerai mai. In ogni istante, nel fervore o nell'aridità, nella fedeltà o nell'infedeltà, amami come sei. Non ho bisogno né della tua scienza né del tuo talento. Una sola cosa mi importa: vederti lavorare con amore. E preghiamo il Signore che ci aiuti a vivere questo insegnamento. E ricordo, dal momento che stiamo celebrando qui nel Santuario della Madonna delle Lacrime, la testimonianza di una coppia, di una famiglia, sono venuti qui con le loro figliole piccole, Graziana e Giuseppe, di Torre Maggiore, provincia di Foggia, in Puglia, e lei ha raccontato questa bella storia, questa testimonianza. Stava per partorire la sua seconda bambina, la prima è Angelica, la seconda Camilla, ed era preoccupata per il parto. Una notte sogna la Madonna delle Lacrime, non l'aveva mai vista nelle immagini né sentito parlare di lei, e le dice: sono la Madonna delle Lacrime, non ti preoccupare, ti aiuterò. Lei, turbata da questo sogno, si sveglia
Poi le giornate trascorrono come trascorrono e il momento del parto. Ha un parto cesareo e il medico, appena incide, dice: altri 5 minuti e ci sarebbe stata una grave emorragia con tutte le conseguenze. E gli dice testualmente: prenda un cero per ringraziare chi l'ha aiutata. Generica questa indicazione, ma quella giovane mamma capisce il riferimento di chi l'ha aiutata. Poi gli eventi della vita a volte ci travolgono e i ricordi si affievoliscono. Tuttavia, un giorno viene la sua mamma, la nonna della bambina, e le dice: mi hanno dato questa immagine della Madonna delle Lacrime. E lei capisce subito che era un invito per venire qui a Siracusa come ringraziamento per l'aiuto ricevuto. È venuta qui col marito, le bambine, e ha dato questa bella testimonianza. Non l'ha chiesta lei la grazia di essere aiutati. Questo è importante. La Madonna ci guarda e interviene quando sa che abbiamo bisogno. Allora la preghiamo con la fiducia di essere guardati sempre da lei in ogni circostanza della vita.

0: Se fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio X, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli,

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Pio X, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo.

secoli dei secoli, guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia.

0: nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio,
1: peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato nella memoria del Papa Santo Pio X ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù. È l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i Papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capaci di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle con l'unguento del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita, che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

basterà a salvarla l'alba. È già la notte di occhi mai sazi di altre labbra. È già la sete di vele spiegate verso porti senza nome. Sono un gatto selvaggio, nascondo la notte flagellata di sole, di gambe sonnambule di vento. Sono anima da marinaio, febbre di fiume fermo, solo terra che finisce e ancora inizia. Orfano delle lunghe notti di onde stancate dal viavai dell'infinito.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati a Il Cimento. Quest'oggi inizieremo ascoltando una suite per viola da gamba di Louis Decaïs d'Hervelot, compositore del quale non si sa praticamente quasi nulla. Il testo più lungo che lo riguarda sono poche righe conservate negli archivi della Sainte-Chapelle e datate 3 agosto del 1697, dove si fa menzione ad un giovane cappellano, Louis Decaïs, che studiava viola da gamba dando fastidio ai canonici anziani e quindi si richiedeva una stanza situata in un altro luogo per poterlo far studiare. Le altre notizie che lo riguardano sono piuttosto esigue, riguardano alcuni spostamenti che fece a Parigi che denotano un carattere, un'indole piuttosto inquieta, vagabonda. Infatti cambiò moltissime volte casa all'interno della stessa Parigi. La produzione strumentale di Caïx d'Hervelot è piuttosto esigua, però anche se non è geniale come quella di Marais Marais, comunque è molto molto interessante perché assieme a Forqueray fu uno degli ultimi grandi virtuosi di questo strumento, anche se aveva un carattere completamente differente appunto da quello di Forqueray. Infatti Forqueray lavorò, diciamo così, prevalentemente per mettere in mostra le sue eccezionali doti di virtuoso e imporsi sulla scena musicale per questo. D'Hervelot invece lavorò per mettere in evidenza le caratteristiche intime e più profonde della viola da gamba e quindi possiamo farlo assurgere a tutti gli effetti tra gli ultimi grandi esponenti di questo strumento. Ascolteremo allora dai Pièces de viol du premier livre 1708 Prélude, Allemande, Sarabande, La Milanese, Prélude, La Diligence, L'Indifférente, Allemande, Plaint. Esegue Jordi Savall alla viola da gamba, al basso continuo Tom Copman al clavicembalo, Aria Moret alla viola da gamba e Hopkinson Smith alla tiorba e chitarra barocca.

Di Louis de Cayx d'Arvelot avete ascoltato i Pièces de Viol du Premier Livre, 1708, nella esecuzione di Jordi Savall alla viola da gamba, Tom Copman al clavicembalo, Ariane Moret alla viola da gamba e Hopkinson Smith alla tiorba e chitarra barocca. Ed ora proseguiamo ascoltando due concerti per violino e orchestra di Felice Giardini, compositore piuttosto oscuro, poco conosciuto, ma che fu uno dei principali esponenti dell'arte violinistica italiana del pieno Settecento. Nacque i primi del Settecento, nel 1716, a Torino e fu allievo di Giovanni Battista Somis per il violino, anche se cominciò lo studio di questo strumento abbastanza relativamente tardi. Infatti il padre, nonostante lui avesse voluto studiare violino, lo indirizzò prevalentemente allo studio del canto e del clavicembalo. Quindi solo più avanti iniziò a prendere in mano il violino e divenne allievo di Giovanni Battista Somis, che a sua volta fu allievo a Roma di Arcangelo Corelli. Giardini dimostrò subito delle doti piuttosto notevoli come violinista, tanto che iniziò a lavorare prima appunto nella città natale, a Torino, e poi a Napoli, dove divenne vice maestro di cappella al Teatro San Carlo. Deciso però a intraprendere una carriera da solista, questo è il periodo fine Settecento in cui iniziano a manifestarsi i primi esempi di grandi virtuosi che cominciano a girare per far sentire la loro arte in tutta Europa. Giardini appunto iniziò a viaggiare in continuazione e a riscuotere grandi successi a Berlino, in Francia e infine in Inghilterra, dove addirittura si stabilì per la bellezza di 40 anni e oltre, occupandosi anche di teatro. Infatti divenne il responsabile dell'Opera Italiana di Londra. E qui venne a contatto e in amicizia ed entrò in amicizia anche con Johann Christian Bach, figlio appunto del grande Johann Sebastian. Nell'ultima parte della vita si ritirò a Mosca, in Russia, dove però iniziò la parabola discendente della sua carriera, tanto che qualche anno dopo, nel 1796, morì in estrema povertà. Inizieremo ascoltando il concerto terzo, opera 15, in Do maggiore, nei movimenti andante, adagio, rondò, allegro. Giuliano Carmignola, violino, Accademia dell'Annunciata, cembalo e direzione Riccardo Doni.

Avete ascoltato di Felice Giardini il concerto secondo opera 15 in re maggiore per violino e orchestra nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino con l'Accademia dell'Annunciata con strumenti originali, direzione e cembalo Riccardo Doni. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando due sinfonie strumentali di Alessandro Stradella. Uno dei massimi compositori della scuola romana, che oltre ad aver scritto molta musica vocale, sia sacra che profana, ci ha lasciato anche un'interessantissima raccolta di brani strumentali. In questo caso ascolteremo appunto due di queste sinfonie, che in realtà sono delle vere e proprie sonate a tre per due violini e basso. Inizieremo ascoltando la sinfonia in Do maggiore numero 1. Esegue l'ensemble Arte Musica, Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo, organo e direzione. Avete ascoltato di Alessandro Stradella la sinfonia in Do maggiore numero 1 nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, direzione clavicembalo Francesco Cera. Ed ora proseguiamo ascoltando un'altra sinfonia sempre di Alessandro Stradella, la sinfonia in La minore numero 8. Era la sinfonia in La minore numero 8 di Alessandro Stradella nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, composto da Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo, organo e direzione. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto.

scritto molta musica vocale, sia sacra che profana, ci ha lasciato anche un'interessantissima raccolta di brani strumentali. In questo caso ascolteremo appunto queste due di queste sinfonie, che in realtà sono delle vere e proprie sonate a tre per due violini e basso. Inizieremo ascoltando la sinfonia in Do maggiore numero 1. Esegue l'ensemble Arte Musica, Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo, organo e direzione.

Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia in Do maggiore numero 1 nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, direzione clavicembalo Francesco Cera. Ed ora proseguiamo ascoltando un'altra sinfonia, sempre di Alessandro Stradella, la Sinfonia in La minore numero 8.

Era la sinfonia in La minore numero 8 di Alessandro Stradella nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, composto da Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo, organo e direzione. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito, e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle, e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete».
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento?» gli rispose. «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti».
3: L'unione filiale di Gesù col Padre si esprime nel perfetto amore di cui egli ha fatto anche il principale comandamento del Vangelo: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Come è noto, a questo comandamento Gesù ne affianca un secondo, simile al primo, quello dell'amore per il prossimo. E di questo amore egli si propone come esempio: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Egli insegna e consegna ai suoi seguaci un amore esemplato sul modello del suo. A questo amore si possono veramente applicare le doti della carità elencate da San Paolo. La carità è paziente, benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non cerca il suo interesse, non tiene conto del male ricevuto, si compiace della verità, tutto copre, tutto sopporta. Quando nella sua lettera l'Apostolo presentava ai suoi destinatari di Corinto una tale immagine della carità evangelica, certamente nella mente e nel cuore era pervaso dal pensiero dell'amore di Cristo, verso il quale desiderava orientare la vita delle comunità cristiane, sicché il suo inno della carità può considerarsi un commento al precetto dell'amarsi sul modello di Cristo amore, come avrebbe detto tanti secoli dopo Santa Catalina da Siena: così io vi amato.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza ascoltiamo la prima parte di Lieder postumi per voce e pianoforte di Alexander von Zemlinsky, Ruth Zizak soprano, Iris Vermillon mezzo soprano, Hans-Peter Blochwitz tenore, Andreas Schmidt baritono, Cord Garben al pianoforte.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso la prima parte di Lieder postumi per voce e pianoforte di Alexander von Zemlinsky. Ruth Zizak, soprano, Iris Vermillon, mezzo soprano, Hans-Peter Blochwitz, tenore, Andreas Schmidt, baritono, Cord Garben al pianoforte. La seconda parte verrà trasmessa sabato prossimo alla stessa ora. E per concludere, Joe Venuti al violino e la sua band.

Con la musica di Joe Venuti al violino e la sua band si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Nikolaj Rimsky-Korsakov Scheherazade, suite sinfonica opera 35. John Corigliano al violino, New York Philharmonic Orchestra dirige Leonard Bernstein.

Per i grandi direttori avete ascoltato di Nikolaj Rimskij-Korsakov Scheherazade, suite sinfonica opera 35. John Corigliano al violino, New York Philharmonic Orchestra ha diretto Leonard Bernstein. Per classici della canzone ascoltiamo ora la seconda parte di Liza Minnelli at Carnegie Hall.